Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Questa è la storia di un uomo senza più catene. Da dove sia venuto nessuno lo sa bene. Lui conosce il dolore ma lo tiene lontano. Stringe solo ciò che regge, il palmo di una mano. Ha fermato la sua mente all'altezza del cuore e dipinge ogni gesto coi colori dell'amore.

sempre nella nebbia del mattino puoi sentirlo urlare il nome di un bambino. È il passato che ritorna e che lascia senza fiato una crepa che si apre nel suo viso ormai strappato, e guardando oltre quel muro puoi vedere il suo destino. Stilla il sangue delle rose sulla neve del giardino.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014, rosinibike.com. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore.
Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Buongiorno a tutti.
1: Dottor Albani, lei la chiamo dottore, che lei è laureata alla Bocconi, come sì, tutta la città.
3: Mette.
1: Bocconi con il telefono. Faceva. Parla. Saluta.
3: Ciao, buongiorno, salutate.
1: Se tu devi parlare al telefono.
3: Prego, no? Non sto parlando al telefono, perché ho delle emergenze. Quando vengo qua.
1: Vabbè, no, perché c'è l'apertura, c'è, è dedicata all'argomento che tu conosci a memoria.
3: Stabilimenti, sfida alle aste. L'affare del mare in Abruzzo, via all'esame della proposta di legge per fermare la direttiva Obama. Da fa, dai, sono il piacere.
1: No, non te fa. La dia la gente che c'è.
3: L'idea del centrodestra per salvare le concessioni e censire le spiagge rimaste ancora libere. Non c'entra niente, no. Basta. Non è... Ma perché? Ma quando si vota?
1: Nel 2029.
3: Presto.
1: A Giulianova, per dire la regione un anno prima, mi pare.
3: È presto per dire.
1: Diana, 15 anni, scompare 10 giorni a Giulianova. Abbiamo capito, la notizia 9, Diana, non ci hanno più notizie da 15 giorni. Allora va bene. O intanto c'è la partita del cuore, vedi, l'hanno fatta ieri sera, ma come è andata non lo so. Calcio, cuore e politica, mentre di qua a fianco c'è il generale. La guerriglia per l'ispirazione.
3: Come ispirazione per il partito. E là li viene in Guatemala, ancora la fanno, andate là.
1: Così il generale mette in pericolo la Costituzione. Io ho visto sempre uno che deve dire male. Chi è?
3: Mascio Vecchio del PC.
1: Del vecchio Partito Comunista.
3: Ma me.
1: Vabbè, poi purtroppo
3: invece l'aprile con Teresa gli ha fatto un'intervista,
1: sì, me l'hanno detto, precipita quindi meglio dalla Gruber,
3: molto meglio, molto meglio, messo a posto tre volte.
1: L'aprile è bravissima, te le sta là che giri con la sedia, dice, vai, fai tu, sì, poi tu ogni tanto intervieni, anche il fatto di scegliere quelle persone. Allora, Marianna Aprile, che io metto complimenti, sono fatti, metto grazie, non di più, guarda. Precipita sulle rocce, muore a 25 anni, cosa le tragedie purtroppo che ancora ci sono, stavolta sulla Maiella.
3: L'ambulanza colpita da un sasso a Campli, dal cavalcavia, lanciate delle pietre, spaccato il vetro, ferito l'autista, l'UGL dice un atto criminale.
1: Sì, siamo perfettamente d'accordo, ma questi lo dovete sanzionare veramente, perché tu pensi, quello succedeva qualcosa, l'autista andava fuori strada, portava un malato, eh? Come si può farsi?
3: Teramo, occasionali... Volontario occasione stupida, diceva Venice. Teramo, addio a Gigi, ha portato i sapori di Napoli.
1: E Teramo pizzaiolo.
3: Ah, Soppalco, addio, un altro addio a Neil, il dottor Grandi, Jurassic Park, un po' più importante di Gigi. Poi Cartelling è pronto ad accendere le Pescara, ritmo di jazz e groove.
1: Di Nardo se n'è andato?
3: E non ritorna più. Chi è Di Nardo?
1: Il giocatore. Ah.
3: La tragedia sul lavoro, esplosione mortale in 6 sotto inchiesta a Casa Albordino, indagati i vertici di Arca Defense, ex Sabino, e alcuni dipendenti.
1: Come hai pronunciato bene?
3: La famiglia della vittima dice: vogliamo giustizia. Mobilitazione per la sicurezza, scanditi i nomi delle 7 vittime.
1: Me l'hai girata la foto?
3: Sì.
1: Pubblichiamo tra poco la foto dei famosi, ne abbiamo parlato in mattinata, i parcheggi riservati ai motorini in piazza della stazione.
3: Piazza Roma.
1: Piazza Roma, per la verità. Mm. E sono gli stessi, perché qua ci sono nato, gli stessi posti del 1960.
3: Quando ci parcheggiano i velocipedi, più o meno.
1: Esatto. E io pensavo, guardandoli, che ce ne fossero 4. Invece la gente che si arrangia, perché Gabriele ha notato che i posti in realtà sono 2, perché c'è un tratto zebrato. Mm. Cioè, chi è quella grande ideona? Cioè, tu sai, già pochi posti, ti uno zebrato,
3: non siete posso... che da così la strada non c'erano le dimensioni.
1: Sì, ma eravamo nel 60. Quanti anni era 60, 2026?
3: 66.
1: Quanti?
3: 66.
1: 66? Dopo 66 anni ci sono gli stessi posti per i vigili. I vigili no. C'era la volta, c'è ancora la macchina, il posto per i vigili.
3: Sì.
1: Perché non lo togliete se non ci venite mai?
3: Perché così lo trovo sempre
1: ci
3: libero.
1: Ci parcheggiare quello che ha passato.
3: No, così io lo trovo sempre libero io.
1: Ci passa Gabriele, Vigi, ci fa Gabriele, si passa là. Se voi scendete adesso.
3: Per cortesia, Vigi, lasciate bene. È lui che mi parla sempre male, io mi sono dietro, non è che.
1: Male, ragazzi. Gabriele è parcheggiato nel posto per i vigili,
3: non
1: ma
3: è
1: con
3: vero,
1: un atto di coraggio.
3: Non è vero.
1: Scendete,
3: non è
1: e
3: vero.
1: Fate la multa. Ma
3: cavolo fa la multa? pericoli in montagna.
1: Dire che è tutto pieno il parcheggio a pagamento.
3: Sì, nonostante le 7:30 e nonostante
1: la, parcheggio interno. Oh, ti era detto che via Tondareva il problema era rifare via Tondareva. No, si capì che bisognava rifare il vecchio piano urbano del traffico che del 1919. Ma niente.
3: Precipita sulle rocce della Maiella, muore studente greco di 25 anni. Sempre più incidenti, rischi sottovalutati nel 2020.
1: Che? Si sente?
3: È per vedere che quando si stacca, così lo so subito, si sente basso.
1: Capite? È una tattica.
3: La spia.
1: Salutiamo un po'.
3: Buongiorno Luigi Anni.
1: Ma perché tutti qua di giallo rosso una valanga? Perché abbiamo preso un giocatore nuovo?
3: Buongiorno Luigi Anni. Ma mi piace.
1: Lui che abbiamo preso un giocatore nuovo, ne stiamo prendendo altri due. Un difensore centrale si chiama Damiano Franco, è un esterno offensivo.
3: Nandre.
1: Sì, si chiama Tommaso D'Arcangelo, arriva dalla Primavera del Pescara.
3: Vol.
1: Mentre ieri abbiamo preso il difensore di esterno pure sinistro.
3: Sandro Vagnoni, buongiorno. Paolini Gaetano, buongiorno e buon lavoro.
1: Loredana
3: Ciaffoni, buongiorno a voi tutti. Ma ci andiamo, sì,
1: io ci sono andato, andiamo all'atelier.
3: Quando ci abbiamo tempo? Sempre più incidenti, rischi sottovalutati. Nel 2025 soccorse 611 persone, 22 le vittime. Perilli del CNSAS, molti salgono con scarpe e abiti inadatti.
1: Sulla montagna.
3: Sulla montagna. Parole di sinistra, lo stop al generale, futuro nazionale, mi spaventa, vuole fare fuori la Costituzione. Mascio Vecchio, l'uomo della scorta di Berlinguer, il leader PCI avrebbe fermato queste stravaganze.
1: Come avrebbe fatto? Se lo dice lui. Ma intanto c'è l'intervista al generale, fatta quale collega?
3: Sì, sì, oggi a Pescara, in Abruzzo sono già...
1: Chi è?
3: Chi è il tuo collega?
1: Chi ha firmato?
3: Lettieri.
1: Sempre lui. È quello che ha scoperto la casa del bosco.
3: Buongiorno. Mi piace.
1: In Abruzzo già 3.427 iscritti, l'ultima tessera di Albani. Dice certo. Mi ispiro alla guerriglia per organizzare il partito.
3: Generale, dice i terroristi hanno una struttura reticolare e sono senza un capo. E questa è l'idea che mi ha orientato. Questo è veramente.
1: Non lo posso dire,
3: uno che parla così esce. Si ispira ai terroristi, dice. C'è
1: detto.
3: Più caos, ma così emerge solo chi vale.
1: Beh. Ma perché l'altro diceva uno vale uno?
3: Sì. Ma quello è un problema di matematica,
1: allora,
3: elementare.
1: Allora, intervista l'abbiamo fatta, poi c'è il grande cuore dell'Aquila, batte forte per il Venezuela.
3: Serata show nello stadio stracolmo, musica, spettacolo e tanto
1: Dici
3: divertimento.
1: Il nome di chi c'era?
3: Dove lo leggo qualche nome?
1: Io vedo la foto di Mogol intanto.
3: È albano, poi da un po'.
1: No, dipende i nomi, ci stanno.
3: Eccoli qua, allora, vediamo. Sal Da Vinci.
1: Ecco, dai, vai avanti.
3: Tu mi hai costretto, io non volevo.
1: Mi dava che cominciassi da quello.
3: Quel capitano. Era il capitano.
1: Così.
3: C'era.
1: Che come ha detto Giacazzullo, che è molto bravo.
3: Roberto Mancini.
1: La canzone che era al matrimonio.
3: Quello. Gianmarco Mazzi c'era.
1: Bene.
3: Luca Ciriani, Claudia Gerini, Valastro, Scegli, Albano, Spagna, Arisa e Mr. Rain.
1: Perché le ragazze giocavano?
3: Michielin, perché non sei inclusivo tu?
1: Se giocavano.
3: Mogol
1: e Battisti.
3: Battisti è morto. Maria Elena.
1: È morto pure,
3: Maria Ria Elena Uzzo Giannattasio.
1: Non conosco.
3: Manco io. Ubaldo Pantani, quello che fa le imitazioni. Poi ci stava Tony Pitoni.
1: Tony Pitoni?
3: Quello che va di moda. Morra Coant, Eddie Brock, Nicolò Filippucci.
1: Filippucci.
3: Moreno
1: e Qualquafer. È andato.
3: Poi ci sta Francesco Da Vinci. Cioffi, Cicchella.
1: No, Cicchella è consigliere comunale.
3: Quello è Cicchella, che non ci sono. Cicchella.
1: Il tragitto con l'Aquila aumentato.
3: Paolo Vallesi.
1: Questo è un cantante, conosci? Sì. La forza della vita.
3: Sì. Poi c'è Ignazio La Russa. Come team manager. Poi c'è il team manager.
1: Ah no, i politici.
3: Politici. Poi c'è Matteo Renzi, Boccia, Alessandro Cattaneo, Giorgio Mulè, Laura Ravetto, Licia Ronzulli, Guido Liris, Anna Scani, Luigi Deramo, Maurizio Gasparri, Alessandro Morelli e Leonardo Donno. Vabbè, mi hai costretti, ma vado avanti perché già
1: ma chi ha vinto?
3: Mi è rovinata la giornata. Ah, non lo so. Grand dribbling di Mancini in Italia, dice, ne riparleremo, ma perché stava là, pure a me, pure i conti uguale.
1: E allora Guardiola,
3: Pescara, sul mega yacht di Fertitta si discute di affari e cibo, ecco.
1: Cioè questo ha fatto il giro dell'Italia, spese
3: sta facendo
1: nostre,
3: giro, no, spese, spese nostre, spese sue, noi gli andiamo dietro la scorta al limite, ma
1: bene,
3: no, lo
1: paghiamo.
3: Yacht lo so,
1: però ha fatto tappa a Pescara,
3: ha fatto cene, incontri e vertici esclusivi a bordo del Colosso da oltre 450 milioni di dollari.
1: Mannaggia.
3: L'imprenditore americano più investimenti degli Stati Uniti in Abruzzo.
1: Dice, ma voi siete invidiosi?
3: No.
1: Ma no.
3: Sei invidioso tu?
1: No, ti manca il parchetto.
3: E intanto scoppia la polemica sulla scorta, vedete un altro comunista, Acerbo, dice è una crociera pagata dai contribuenti. La pensi come Acerbo? Un PC uguale. Ma ti sembra stato in PC?
1: Allora, andiamo a vedere.
3: Il mare d'Abruzzo, affare, stabilimenti balneari, parte la crociata contro le aste. La proposta di legge regionale del centrodestra arriva in commissione bilancio. Inizia la discussione, l'ipotesi per fermare gli effetti della Bolkestein è avviare uno studio sugli arenieri occupati e liberi.
1: Invece di fare il saputo, dici perché non va bene.
3: Non va bene perché non è una questione di quanta spiaggia libera c'è. Il discorso delle aste nasce...
1: Chi è collega?
3: Lambertini.
1: E mo chiamo Lambertini, c'ho il numero,
3: no,
1: devi intervistare a te.
3: Il problema delle aste nasce dal fatto che mancano le concessioni da mandare all'asta, non le spiagge libere. Quindi ci vuole una concessione libera dove tu emetti all'asta per garantire la concorrenza.
1: Tu lo sai e quelli no.
3: Francesco, già l'hanno fatto una legge uguale, 3 anni fa gliel'ha impugnata la Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale l'ha strappata. Vabbè.
1: Quindi praticamente
3: perde tempo.
1: No, perde tempo perché il giorno
3: noi abbiamo le franesse, ma come un giorno,
1: abbiamo,
3: no?
1: Le franesse,
3: questo
1: però
3: a pensare
1: mandiamo i soldi alla
3: propaganda, alla propaganda
1: e
3: Prato Anzidoni.
1: E a Prato Anzidoni per la cultura.
3: Taglia i comuni montani, ecco, schiaffo ai paesi, polemica.
1: Tutte le tagliate.
3: Polemica in commissione vigilanza. Monaco di Alleanza Verdi Sinistra, criteri sbagliati, D'Alfonso del PD, servizi a rischio.
1: E invece che è intervenuto anche senza foto.
3: Se
1: non ci stanno i comuni tagliati, non li voglio costringere stamattina a fare gli straordinari, ma per vedere
3: vediamo se ci sono
1: chi soffre. Cioè praticamente c'è stata finora tutta una battaglia per i borghi
3: e abbiamo un sacco di soldi, invece
1: non la tagliate e quindi avrà più soldi Prata da Zidonia.
3: Sicuro, questo uomo fa a voi e fa.
1: Eccolo qua.
3: L'intervista contestata su Rete 8, la promessa di Biondi, ora farò una commissione per la parità.
1: Cioè praticamente si deve candidare, è uscito un po' fuori tema sulle
3: con le donne.
1: Allora la commissione per convocata, allora subito si mette a...
3: Il sindaco in audizione all'emiciclo. Come state a dire che bello qua?
1: Secondo me qua se ne cala.
3: Dopo le polemiche per la battuta sulle donne da guardare.
1: La
3: presidente della CPO Pestilli.
1: Come ha detto di Letta Leotta?
3: Che ha detto?
1: Ha detto alle donne se la guardate, insomma l'aspetto fisico vale. Vabbè, va bene. Giustamente quella lì che ti metto tutto di trucco là, alla domenica
3: a Ferrari
1: ha detto la parola, ma lui te la faccio alla Ferrari,
3: tu guarda,
1: va bene, aspettiamo perché siamo a livello di gossip stamattina.
3: Sì.
1: Intanto l'Albani, poi ci arriveremo, ha fatto un'azione che io sto preparo la canzone
3: con la fascia fatto. In 9 per la difesa rabbia del Cremlino, i Valentinosi si uniscono per sviluppare uno scudo antibalistico, la risposta agli attacchi della Russia saranno molto più potenti, ha detto.
1: Ma siamo circondati.
3: Intanto ieri ci hanno attaccato i russi nel cyberspazio. Francia e Germania, spionaggio russo, Stato Unione Europea, gli ambasciatori in bilico, le sanzioni a Mosca.
1: Ma la benzina è giusta.
3: Trump riprende la guerra e chiede il pizzo. Oh, l'ha chiamato come deve essere chiamato, chiede il pizzo a Hormuz. In pezzi, il memorandum mediato un mese fa del vicepresidente J.D. Vance, il Tycoon rilancia, siamo i guardiani dello stretto, ma per il servizio dovete pagarci. Certo, si chiama pizzo.
1: E quella
3: è pirateria. Infatti ripartono i prezzi di petrolio e gas, allarme della BCE sui rischi per la crescita. Lagarde va in America e vede Walsh a Washington. Probabilmente ci sarà un rialzo dei tassi ancora, sia in Europa che negli Stati Uniti, entro la fine dell'anno. Politica, un'altra partita utile, utilissima, la legge elettorale non c'è ancora intesa sul nodo preferenze, oggi inizia il voto sulla legge elettorale, ma il centrodestra rimane diviso, tensione con le opposizioni sulla riduzione della circoscrizione estero.
1: Moro, Andreotti, Berlinguer.
3: Che?
1: Non ti dite niente.
3: Non lo so. Verso la stretta anti-Maranza, il governo vuole permettere anche alla polizia locale di fare fermi preventivi.
1: Eh no, piano, con le pistole ce le abbiamo noi.
3: Noi abbiamo pistole,
1: lo spray.
3: Il taser, sì. Lo spray peperoncino.
1: No, quel taser non ce l'abbiamo.
3: L'olio, l'aglio. Ah?
1: Solo nei capoluoghi.
3: Ah.
1: E Piculino. Ranucci che ha detto?
3: Al contrattacco, diffamato, adesso denuncio.
1: Oh, va bene.
3: Questo.
1: Mi l'ha sospeso.
3: Allora, Piacenza, l'ex fidanzato di Aurora, ha detto, l'ho uccisa io, mi scuso.
1: Cioè, come mi scuso?
3: Eh sì, sta al processo, ma che te ne fa? Già l'appello,
1: Caldo!
3: È un'Italia dei bollini rossi, in Sardegna attesi 45 gradi, c'è un'emergenza idrica in Piemonte.
1: Idrica?
3: Idrica.
1: Non tocca il ruzzo già,
3: già fa, già
1: a Chieti e Pescara.
3: Trasporti in Abruzzo, tua, il bilancio inutile, l'affare dei treni alla Valle, un salto di 14 milioni.
1: Ma chi sta combinando di bussare?
3: Ma non lo so, non lo so. Non lo so.
1: Cos'è debito per il bollo auto?
3: Arriva in commissione il caso dei 200.000 euro per l'ACI dimenticati per 10 anni e il debito per il bollo auto.
1: Nella tua? Chi è che non l'ha pagato?
3: E quella regione, perché là ci incassa per conto della regione, probabilmente doveva dargli l'aggio che non gli ha pagato mai.
1: Si sono scordati.
3: E che succede?
1: Vuoi vedere la somma?
3: 200.000 euro. 10 anni. Okay. Turismo in mannaggia.
1: Ma che sta passando? Un pullman della tua.
3: Un postale della tua.
1: A proposito, noi abbiamo risolto il problema dello yacht, poi
3: noi
1: ci arriveremo, ma non abbiamo risolto ancora il problema di mettere le tabelle dove si fermano i tram.
3: No, quello non è.
1: Perché la gente non sa come fare, è un torteggio, sì, mi metto là e dico quando avevo andiamo, poi quando uscivo dobbiamo fare due cose,
3: sì.
1: Era una, ma mi mette due, andiamo dall'edicolante,
3: sì.
1: E diciamo quanta gente ti chiede quando e poi andiamo nella sede dell'azienda di soggiorno,
3: sì.
1: Perché c'è un cartello che indica che c'è.
3: Mo tu vedi se noi usciamo, andiamo là e ci hanno fatto sorpresa, hanno tolto il cartello, l'hanno coperto.
1: Ma l'ho visto.
3: Ma che le fa? Che le fa queste cose?
1: Cioè, no, traffico e manutenzione hanno zero.
3: Meno uno. Teramo. Accoglienza sul territorio, turismo in ripresa,
1: ma
3: dice, Giovannelli. Ora serve però un modello integrato, sì, Maremonti.
1: La gente ha capito tutto,
3: sì.
1: Ma perché Giovannelli? L'altro giorno il suo collega
3: ma questa ce ne ha.
1: Stava in King,
3: lo
1: in
3: so,
1: calo.
3: Lo so, però sai. Presidente di Confcommercio e Federalberghi, la persona buttante.
1: Lo dice lui che va bene.
3: Parla di trend in crescita rispetto allo scorso anno. Le abitudini sono cambiate e il teramano deve guardare a un nuovo sistema maremontagna. Queste cose che si diceva negli anni 80, io mi ricordo,
1: sì,
3: la prima volta,
1: anche prima.
3: Con la foto di quello che sciava su Gran Sasso, si vedeva il mare.
1: Come si chiama tutta la zona marina?
3: La riviera del Gigante.
1: Sono ditemi che è stato.
3: Promozione turistica che si faceva negli anni 80.
1: Ditemi che ha avuto il no,
3: 46 anni fa.
1: Perché non è bello, Marco, non è bello.
3: No,
1: è
3: no, brutto. Resta in rianimazione il sedicenne salvato. Silvi, il ragazzo che domenica ha rischiato di annegare, è ricoverato a Pescara in condizioni stabili.
1: Allora andiamo avanti.
3: Andiamo avanti.
1: L'Aquilone. Cinema, questo. Il piange nero, va bene.
3: Vabbè, questo è l'ombrellone.
1: C'è qualcosa di noi, intanto.
3: Non c'è niente, vedi.
1: Vabbè, c'è però. Allora, Alessandra vuole i messaggi.
3: Vede, ma che veramente.
1: Ma no,
3: no, perché.
1: Chi è qua? La ragazza
3: Giulianova, ricerche estese all'estero, appello della procura per trovare Diana, autorizzata la diffusione della foto e dei dati della quindicenne scomparsa da 10 giorni.
1: C'era stato sicuramente un motivo, ma non si è capito perché non l'hanno dato subito questa foto con i dati.
3: Perché minorenne? Non so. L'ultimo avvistamento al Parco Franchi. Oppure si pensavano all'allontanamento volontario, non volevano.
1: Ma Parco Franchi.
3: Lutto in città, addio Gigi, ha esaltato i sapori di Napoli. Borriello, il titolare di Ossarracina, si è spento a 42 anni per una malattia, lascia moglie e due figli. Campli. Cresce la tensione.
1: D'Alfonso su Campli.
3: Cresce la tensione su bilancio e PNRR. Comune inadempiente, dice D'Alfonso. Mi rivolgerò al ministero. La maggioranza dice informazioni inesatte.
1: Cioè, e ci manda pure a Campli. Che non lo so, perché lui è degli eretti, guarda, che quello. Parlamentare.
3: È diletto manopello,
1: Non lo so.
3: Case di riposo, corsa per sbloccare i salari.
1: Ma siamo messi male, D'Alfonso è sul centro due volte, su due pagine diverse.
3: Va bene.
1: Ci dobbiamo aspettare.
3: E manco uno Castello ancora. Città che cambia, siamo a Teramo, verde, fontana e giochi, nuova piazza della stazione.
1: Fa vedere, sono qui.
3: Vabbè,
1: i binari.
3: In stazione tu? Non li fanno vedere i binari, ha fatto la piazza, la vada davanti che fa dei binari.
1: Perché?
3: Non si fa, dai. Una sede alternativa per Teramo Nostra, il presidente della provincia che ha intimato l'associazione di lasciare i locali apre al dialogo. Antonetti, maggioranza, guerra aperta, il consigliere di opposizione attacca l'amministrazione e i gruppi pro sindaco si riscoprono uniti.
1: I gruppi pro sindaco? Vedi, lui ha fatto in modo che...
3: Ambulanza colpita con un sasso, spaccato il vetro, autista ferito. L'UGL dice pietre lanciate da un cavalcavia è stato un atto criminale che poteva causare una strage. In provincia, altra postazione del 118 persa, dice D'Alberto, che lancia l'allarme nella riunione del comitato ristretto dei sindaci ASL, cancellata a Sant'Omero.
1: Ci siamo stati noi?
3: Dove?
1: Alla riunione? Che Giuliano Vabbè sta sempre in bilico.
3: Ristretto.
1: È andata a Teramo psichiatria?
3: Abbiamo detto.
1: È arrivato?
3: Qua vengono i post-acuzie. Ma prima li devono curare, se quello è post-acuzie, ma stanno in acuzie. Dopo post, che hanno curato quelli che stavano in acuzie, faranno post-acuzie.
1: Non potevano restare qua in acuzie.
3: Si vede chi fa bene la rimontagna, che ne so io. Dai. Allora, opere d'arte, il ricordo di Marta, Penna Sant'Andrea, esposti, teli artistici della donna scomparsa dopo una malattia. Andiamo avanti, siamo a Tortoreto.
1: Come noi!
3: Bilancio, avanzo di 4,6 milioni, conti ripuliti, comune solido.
1: Senti?
3: L'assessore Marconi illustra i risultati finanziari del 2025, aumentata la spesa per gli investimenti, incassato 500.000 per le concessioni edilizie. L'introito della tassa turistica sale a 600.000 euro.
1: Tutti cantanti.
3: Dall'IMU arrivano quasi 5 milioni, in crescita anche i debiti di dubbia esigibilità, fondo cassa, non è bello però, che crescono, poi fondo cassa di 2,1 milioni, bravi, con l'inflazione a 4 siete dei geni tutti quanti.
1: Ma l'ha fatta l'ottavazione?
3: Tortoretto la fa, sì. In bicicletta, a Capo Nord, nel segno. Abbiamo senso. Solo Teramo e Giulianova non la fanno, perché siamo cugini e noi ci comportiamo uguali. Rifiuti abbandonati in strada a Martinsicuro, richiamo e residenti e turisti.
1: Eccola, Alba.
3: Sì, alla rottamazione dei debiti ad Alba Adriatica, a noi moderati, la giunta applica gli sconti sulle tasse non pagate.
1: Guarda
3: noi, che dice noi moderati su questa cosa?
1: Noi perché moderati?
3: Lo dici solo ad Alba Adriatica, Giulianova no. Siamo vicini.
1: Infatti ho scritto il titolo a questi di Giulianova, perché hanno parte la maggioranza, anche se non hanno. Cosa hanno,
3: In tanti alla rievocazione della sciabica a Tortoreto.
1: Ma dambi. E andiamo al capolavoro fatto da me e da te.
3: Estate in città. Fatto tu, tu sei bravo, io sono sano di telecamera.
1: No.
3: Ufficio turistico. Orari aggiornati, apertura anche nei fine settimana.
1: Fino a tardi ancora, 9:30, fino alle 10:30.
3: Capito.
1: Non solo, ma quei pomeriggi che erano dalle 3:30 sono dalle 4:30 alle 7:30, giustamente.
3: 400 gradi, città dalle 3:30.
1: È rifatto.
3: Lo sportello diventa operativo sabato e domenica, ampliato il servizio durante la fascia pomeridiana, davanti all'ingresso sistemati vasi con piante.
1: La pistilla ha mandato i fiori.
3: Ma restano gli opuscoli informativi vecchi di 30, perché quelli non si possono rifare. Ci vuole tempo, si deve fare. Poi abbiamo, dopo la protesta per l'atteggiamento degli agenti, macchina con due disabili multata.
1: Solo lei. Solo lei
3: Albani chiede più umanità ai vigili.
1: Solo
3: Albani,
1: lei ha mia sorella. Solo lei, Lidia. No, perché sua sorella, dobbiamo dire. Gli altri invece che hanno fatto? Che hanno fatto?
3: Devi cominciare all'inizio che non si capisce.
1: Ecco gli altri. Cioè l'assessore, il sindaco, il comandante dei vigili hanno applicato il
3: silenzio. Non vamo l'uomo.
1: Pure bello a sentire.
3: Sì,
1: un successone fu negli anni 60. Senti quanto è bello? Vabbè, noi ve lo facciamo ascoltare ogni mattina fino a quando non prendete posizione. Comunque, complimenti all'Albania, no perché è tua sorella, però ha chiesto almeno più umanità, è il minimo che si potesse fare.
3: Colibrì, volontari in visita a Casati, noi ci uniamo agli auguri, Egidio, il saluto al fondatore dell'associazione riabilitazione dopo l'incidente stradale.
1: Il comune ancora paga le vecchie indennità che non
3: indennità degli ex assessori a Giovanardi Resi 2300 euro. Povero Giovanardi, due mesi è stato là.
1: E io lo chiamavo Sarajevo perché ogni giorno lo chiamai Pipino il Breve.
3: Appunto.
1: Andiamo a Roseto invece, dove la polizia locale a Gogo, guarda.
3: Pochi agenti e servizi fino alle 22 di sera dilaga la sosta selvaggia. Estate senza.
1: A Roseto.
3: Estate estate senza vigili stagionali e controlli limitati, 8 operatori non bastano per residenti e turisti. Nel piano del comune per il personale ci sono 3 assunzioni, ma servirebbero 37 addetti sul territorio. Assegnata a Casate in Via d'America, sia all'ampliamento di una struttura sanitaria, è esaminato anche il progetto modificato del centro rifiuti. Ci sono il consiglio Roseto Ciancaglione segnalato a Regione e ANAC.
1: Ricordate come si parla Ciancaglione?
3: Cioè,
1: comunque quella fa la battaglia più dura per la terra Momar, da cambiare il progetto e farlo passare tutto da te.
3: Da me? Io non ce l'ho le terre. Sì, non ce l'ho le terre, come ne esco. Successo per il Roseto Junior Fest. E poi tartaruga, caretta, nuovo nido al Borsacchio. È il terzo dal 2013. Vabbè. Andiamo avanti. Vediamo cosa ci raccontano su Silvia e Pineto. Picnic e rifiuti nella pineta, più rispetto per le regole.
1: Saranno stati trans anche là.
3: Ma secondo me sì, perché l'immondizia è qua. Fontane storiche in abbandono, lo sfogo di un Atriano tornato da Perugia. Sta a Perugia, all'Ancellaria solo rovi e sterpaglie.
1: Anche noi l'abbiamo presa, c'è andata la Camera.
3: Silvi conferma verde. La bandiera verde e il vessillo assegnato per il 14° anno dai pediatri.
1: No, il 17°.
3: Che miseria.
1: Il Grimi ha detto, è una bandiera verde data dai pediatri. Ma lo sanno che Giulianova pediatria è stata cancellata da
3: secondo me no, secondo me no.
1: Ecco, compreso il nido, compreso la ginecologia, non c'è più niente. Ha passato atti la Giulianova. Chi è quello che parla?
3: Alfonso è stato quello.
1: Quello è.
3: Pescara, caldo e turisti in arrivo, pronto soccorso sovraffollato, l'ASL fa il piano, sembra mo.
1: Piano il pieno
3: dopo,
1: luglio?
3: Dopo, sì. Ma manca l'ok, tra l'altro, il bialo di quelli proprio utilissimi. Ondata di calore fino a domenica. Meteorologo De Palma, amico del nostro Casalena, sfioreremo i 35 gradi, a peggiorare sarà l'umidità.
1: Quello che ha detto il mattino senza andare sul cielo.
3: Esatto. Io comunque, preciso, la notte dormo ancora benissimo, più della 2 settimane fa.
1: Tu dormi sempre.
3: Ferì la moglie durante la lite, il dentista sceglie l'abbreviato.
1: Col trapano.
3: Secondo me.
1: Eccolo.
3: Accuse ai trans, Luxuria vedi, attacca allora, l'assessore
1: a livello nazionale, è chiaro che succede così, no?
3: Altissimi con livelli di dibattito a Montesilvano, la pineta sporca, l'affermazione di Pompei sul degrado diventano un caso nazionale.
1: Pompei però.
3: Vicchi come Pompei.
1: Pompei, ci dite tu pure là, perché come lo dico così preciso? Dei rifiuti non si capiva di chi era.
3: Vabbè,
1: no?
3: Può essere che lui fa il controllo, fa controllare, fa l'assessore. La controllo qualità fa. Mastrangelo, segretario del PD di Pescara, domenica l'assemblea aperta. Quindi...
1: Moretti devo invitare.
3: Beh dai, quando viene Moretti ci dobbiamo confrontare. No, è giovane.
1: Fammi sentire un giovane del PD, dai.
3: L'Aquila. Il convitto può riaprire dov'era? Spiragli dalla
1: una coppia di piccioni, visto che
3: dalla frase della provincia, boh, falli fa.
1: E caga,
3: vabbè, mi andato a caga qua dopo. Visita del principe, duro scambio sui social. Sulmone, Emanuele Filiberto e Acerbo polemizzano tra loro. Acerbo sembra quello di Rifondazione Comunista.
1: Sì. È finito, su.
3: Disastro sul fiume Trigno, Chieti, il ponte crollato 100 giorni fa, tavolo in procura per intervento. Come sta il tavolo?
1: Ha piegato un pezzo di ponte col tavolo. Anziano rapinato alla fermata dell'autobus.
3: 4 malviventi in fuga dopo averli sottratto con le minacce una collanina. Indagano i carabinieri.
1: La collanina.
3: La minaccia.
1: Una dosone serve.
3: Beh.
1: Lo sport.
3: Lo sport. Mondiali. quarto semifinale, oggi Francia contro Spagna, i Blues partono da favoriti, la Minia Mal punge, loro ci devono temere.
1: Il Re Sinner che fa di là?
3: Re Sinner macina record con 80 settimane da numero 1, l'Alto Tesino entra nella top 10 di tutti i tempi.
1: L'Alto Tesino?
3: È Alto Tesino,
1: tanto. Invece quello di chi era? Quello che stavamo noi?
3: Chi è quello?
1: Terzino?
3: Wildermuth
1: era?
3: Alto Tesino. Formula 1, Ferrari a caccia del bis, ma Antonelli punta al riscatto. Andiamo avanti. Pescara, il rebus portieri, fra gli acquisti abbiamo sempre solo Vitali. Fiorillo, solo se parte Saio. Ecco. Il Pineto supera il Vado, Forte è a un passo, il DS di Giuseppe è anche alla ricerca del vice Tonti per la porta, scartato Orsini della San Benedettese.
1: Vabbè. Chieti!
3: Parla Nuccilli, su di me tanto fango. Ora datemi fiducia, non ti nomi il biglietto qua, no. Alla stazione.
1: Non lo sanno, non c'è nessuna informazione
3: in questa stazione, roba. Su di me tanto fango, ora datemi fiducia. Il Teramo attende di Achite, Micciola fissa la scadenza. Giulianova, tutto fatto per Giorgetti.
1: Il ministro.
3: No? Oh, già sta Giulianova, bravo. L'esterno di difesa è il volto nuovo dei giallorossi. Sondaggio anche per Franco, che era amico tuo.
1: Franco. Damiano Franco.
3: Franco.
1: Balestrieri. No.
3: Andiamo.
1: È finito.
3: Messaggero Bruce.
1: Esce da solo per un'escursione, ragazzo greco ritrovato morto, la tragedia al Lama dei Pedini, poi la guerra per l'elemosina, nigeriano picchiato in strada, quindi a volte anche ci capitano pure loro. La partita del cuore, con la partita del cuore la gara è per solidarietà. Chi era?
3: Commercio, ecco la ricetta di Legnini.
1: Ecco, tutto, in 2 giorni, in 2 giorni.
3: Già fatta la ricetta. Lanciano, il nuovo canile, un piano per il restyling, poi la riunione Marsica, i sindaci al prefetto, più forze dell'ordine. Via sul soppalco. L'ambasciatore americano dal super yacht, ecco. Più affari con l'Abruzzo.
1: Bravo, quindi praticamente è positivo che sta qua.
3: Sì,
1: no?
3: Sì. Teramo, stazione, via i binari morti, inaugurata la nuova piazza. Pescara, Serie C, questo è un altro, Fiordilino, famosissimo Fiordilino, il ritorno di Marco Balzano.
1: Qua parli acquisti, va? Qui va avanti.
3: Come sempre il messaggero.
1: A tutto gas, vai.
3: Si punta.
1: A tutto gas, va.
3: Ma adesso lo recuperiamo, però.
1: È passata la colaiuda?
3: Ancora no.
1: La più bella bancaria. Vabbè, bancaria, no, banchiere.
3: Banchiere, i proprietari del banco. Allora.
1: Cane, Pescara, su. Abruzzo abbiamo letto.
3: Ecco qua. Dramma in montagna, escursionista greco viene trovato morto. Poi la guida alpina, anche qui dice si scelgono itinerari non commisurati alle proprie capacità.
1: C'è un esperto?
3: Sì, c'è l'esperto, eccolo qua. Decreto legge sulla montagna d'Alfonso.
1: No!
3: Sbagliato escludere 27 comuni abruzzesi. Cioè, praticamente è passata una giornata a parlare con i giornalisti, Alfonso.
1: Non solo, ma. Sembrava che avessimo tutto con i borghi, invece 27 sono stati tagliati.
3: Non lo so, cosa succede? Pescara, l'incubo degli incidenti, 7 feriti in poche ore, ragazza in rianimazione. Assalto a champagne e liquori di valore in un garage in centro, preso giovane ladro.
1: È un disco di DiCaprio, già che è un champagne.
3: Sì. Rifiuti in strada, rabbia per gabbiani e cinghiali.
1: Dove? A
3: Pescara.
1: Noi teniamo soltanto un paio di piccioli.
3: No, ma sono passati un paio di piccioli, ma non sono entrati.
1: L'ultima protesta.

0: tema sicurezza. Chieti parcheggi, un nuovo piano incentivi, la ricetta di Legninivi per il commercio.
1: Tutto sta fatto, tutto in mano.
0: Intanto mi ha rubato 71 euro. Il sindaco all'associazione di categoria, temi da affrontare nell'immediatezza. L'assessore Zappalorto.
1: All'agricoltura?
0: No, al commercio. Questa cosa che è multitasking lui. Un settore fondamentale per la vitalità della città.
1: Poi chi c'è?
0: Vabbè, uno studente è stato picchiato in piazza Vico, indagati due minorenni per lesioni. Vediamo che succede a Lanciano, al parcheggio di Sant'Egidio, via libera all'ascensore e scala. Capo reparto morto dopo l'esplosione, sit-in all'Arca Defense, 7 gli arresti. Teramo, la guerra per l'elemosina, clochard viene picchiato, il nigeriano 33 anni era solito sostare davanti al supermercato per chiedere soldi, poco prima era stato avvicinato, devi andare via, non è territorio tuo. Stazione, via i binari morti, inaugurata la nuova piazza, poi troppi decibel, a Teramo stop alla musica, scatta l'ordinanza del sindaco. Sassi contro l'ambulanza del 118, parabrezza infranto, un perito. E poi c'è la caretta che sceglie ancora Roseto. Mi è piaciuto, tornata. E adesso siamo...
1: Sì, noi siamo.
0: Lo sport. Pescara su Fiordilino, piace anche Pezzella. Marco Bazzano torna dal Potenza, Boucher domani la presentazione. Una notte di gol per Solidarietà Nazionale Cantanti con Saldavinci, ha affrontato la selezione dei politici capitanata da Matteo Renzi e dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.
1: Dopo la commissione, l'incontro con la commissione.
0: Sì. Il Chieti punta su Nuccilli, i tifosi neroverdi sono scettici, all'Aquila Binotto, Cenci al Teramo, Giorgetti al Giulianova. È attento, è stato. Non è lui, è un altro. Va bene, una prima nazionale. Sicurezza, stretta anti-Maranza. Stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggio agli Stati Uniti per passare. Poi Meloni ricorda Falcone, dice la mafia non vinse. Nasce la coalizione europea a 9 per lo scudo antimissili con Kiev. Mediazione di Fratelli d'Italia, capolista bloccato, fino a 3 preferenze. Escursionista di 25 anni trovato morto a Lama dei Piligni, poi la vitola, voleva fuggire in Africa, il biglietto preso dopo gli arresti. Andiamo sopra, AFA e incendi e Roma torna rossa.
1: Non me l'hai mandato.
0: Se te l'ho mandata. Binaghi, Sinner, modello. Su WhatsApp ce l'hai.
1: Mi immagino.
0: Su WhatsApp ce l'hai.
1: Allora fai continuo. Andiamo su.
0: Ho WhatsApp. Finito, è il momento di fare pubblicità.
1: E visti,
0: Allora.
1: Abbiamo la foto del ponte, come sta?
0: Salutiamo i nostri amici. Quello manda la foto, ma di ieri? Proprio così.
1: Di ieri, col drone.
0: Il caffè che sta a fare. Che stavano facendo le.
1: Ma non era solo
0: che hanno fatto il collaudo addirittura.
1: Ma non era solo la trave ammalorata.
0: Non è fresco tutto.
1: Se no pare di lato.
0: Luigi Anni, buongiorno e buon martedì. Buon dì da Valentina Campetti, Antonella Leoni, l'abbiamo salutata. Santo Magnoni, Paolini Gaetano, l'abbiamo salutato.
1: Ciao.
0: Loredana Ciaffoni, buongiorno a tutti. Andrea Serafini e Roseto. Manco quei due stalli ci sono per le moto, dice. La stazione di Rosetta. Benita Piccioni, buongiorno a tutti, buon martedì. Alfredo Federico, buongiorno. Poi abbiamo Max Rastelli, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele, Rossella Mattiucci dice.
1: Buongiorno,
0: buona Lucia. Giornata.
1: Ciao ragazza.
0: Direttore Gabriele, Eugenio Saprasi, buongiorno. Direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Questo è bello, non c'è.
0: Bene, è il momento a questo punto. Non lo so, mi piace. Andiamo a fare qualche stacco pubblicitario, così mi fumo una sigaretta e tu ritrovi tutte le foto che ti servono. Prego, direttore, a te.
2: Bracci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei.

403, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, la domenica solo a luglio e agosto dalle 9 alle 13 e per i più lontani spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. La bontà, il sapore di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.
1: Siamo pronti per collegarci
2: è
1: con
2: il momento, Casalena? È il momento di sentire Pierluigi Casalena, vediamo cosa ci racconta oggi.
1: Intanto abbiamo aggiornato la pagina Facebook, andate a vedere le novità.
2: Bene. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, che ci dici?
3: Fa caldo e sarà una settimana molto calda questa, quindi prepariamoci perché insomma da oggi fino a direi venerdì il come se insomma le temperature mettessero una marcia in più, quindi ci aspettiamo anche delle nottate più calde di quello che abbiamo avuto finora, quindi gli spaghi sono abbastanza chiari, riportano temperature ampiamente sopra la media perché c'è l'anticiclone africano proprio sulle nostre teste. Le nubi stratificate di questa mattina testimoniano proprio questo fatto, insomma, che siamo sotto alla cappa africana. Quando siamo sotto la cappa africana spesso questa situazione è accompagnata da nubi alti e sottili che non sono mixate da polvere e sapore proveniente dal deserto, quindi e ci aspettiamo una settimana molto calda, almeno fino al 19 non, la situazione non cambierà. Dopodiché forse c'è una prospettiva di rottura di questa situazione intorno al 20 con probabilmente un passaggio di una depressione dal nord Atlantico sull'Italia, mentre l'anticiclone africano si ritira verso la Spagna.
2: Quando questo?
1: Quando questo?
3: Intorno al 20, al 20 potremmo avere una rottura.
1: Potremmo.
3: Ma oggi gli spaghi sono abbastanza.
1: Potremmo condizionale.
3: Quindi nel senso.
1: Vuoi che la vespa.
3: Ce la possiamo giocare questo sblocco atmosferico. Quindi vedremo tra 6 giorni. Se succederà
2: vedremo, va bene. Stasera ci sta la semifinale,
1: è bella, è più bella questa domani sera, questa
3: ma quella domani sera sinceramente se la potevano risparmiare,
1: esatto,
3: perché è stata pilotatissima
1: sì, da Infantino.
3: Quella di stasera invece è la partita vera tra due squadre forti che hanno meritato di stare dove stanno e spero che chi vinca stasera vinca il mondiale. Io dico quella Spagna, ripeto, io sono tipo quella Spagna per diversi motivi, l'ho detto dal primo giorno del mondiale, spero che vinga la Spagna quindi,
1: per diversi motivi no. Quali sarebbero
2: questi motivi?
1: Ci sono diversi motivi. La fortuna di Chiodi che la telecamera non lo riprende dalla metà in giù.
2: Va bene, grazie.
3: Niente, sono più vicini a noi gli spagnoli.
2: Ma sì, siamo mediterranei, latini.
1: Invece io faccio il tifo per la Francia perché è l'unica lingua che conosco oltre l'italiano. È maledetto quello di Sky che dice Paris Saint Germain, che sia maledetto ogni volta che lo dice. Ma esagerando, fa abbassare l'audio sulle partite del Paris Saint Germain.
2: Mi sa che se lo trovi pure da noi. Va bene. Ti ringraziamo, ci riaggiorniamo a domattina.
1: Dai, che stai venendo Chiodi, ciao. Luigi e Anna.
3: Grazie, buona giornata.
2: Ciao. Buona giornata.
1: Stanno arrivando Chiodi,
2: sì,
1: Luigi e Anna.
2: Sì, però noi non ci sentiamo, vero? Non ci sentite?
1: Perché no? Chi ha detto? Non, la telefonata.
2: Te lo dico io perché non ci stanno i sottotitoli, quindi non ci sentiamo. Mannaggia Ormuz, mannaggia.
1: Ma per quale motivo?
2: Mannaggia,
1: non lo fa dall'inizio.
2: Ma non lo so. Intanto buongiorno anche a Rita Ranalli e a Bruna Ruggeri. Allora, direttore, come andiamo avanti qua?
1: Devo ospitare lui. Se, devi toccare là, tanto.
2: Se il problema è.
1: Senti, facciamo, io sto parlando, vedi se mi sento, perché cala là, no.
2: Non ci sentiamo, no, non ci sentiamo.
1: Ogni mattina ti papà, ma chiamo quelli che. Fai una cosa. Ma chiama.
2: Chiamala io da là, ti rispondo. Allora, ma dovrebbe ripartire l'auto, speriamo.
1: Chiodi, visto i chiodi molto. Hai visto i chiodi zelante?
2: Ho visto.
1: È andato a fare il tagliando.
2: Ho visto.
1: Non ti ricordo che un tagliando inutile perché comincia dalle 9.
2: Beh, vabbè, mo.
1: No, beh, vabbè.
2: Inutile.
1: Ho fatto vedere che era. Si sente?
2: Parlo no.
1: Com'è? Che hai detto che si sentiva tutto.
2: No, senti, mo.
1: Non ti può fare così più adesso.
2: Allora, vabbè, ci sentiremo in radio, ma che vi devo fare? Purtroppo è così che ci tocca. E andiamo a. Che fa? Dobbiamo fare? Diretta come fa?
1: Chiodi!
2: Prego, si accomodi.
4: Buongiorno.
1: Ma perché hai messo il disco orario?
2: Lei dalle 9.
1: Rispondi, alle 9.
4: Alle 8.
1: Ha cagnate? Perché? Alle 8 sicuro?
2: Dalle 8, l'estate dalle 8, l'inverno dalle 9.
1: Ah, per pia più soldi.
2: Certo. Beh, l'estate per esempio si paga la domenica, l'inverno non si paga.
1: Se vai se cerchi un posto disperato tra le. All'interno della zona nord ti vengono a pescare,
2: sì.
1: Invece al Roseto l'hanno dato
2: gratis.
1: I parcheggi per quelli che vengono da fuori.
2: Sì, devo fare purtroppo.
1: Che te ne è? Ti piace? Ma non è microfonato?
2: Ah sì, ma microfoniamo subito.
1: No, lo vedete?
4: Anticipa, no?
2: Ma cominciamo,
1: no, vabbè.
2: Oddio, open bar.
1: Allora, ti è piaciuto l'operetto? Ero bravi tutti e due.
4: Allora, io quel signore, Umberto
1: Scida,
4: lo conosco da più di 15 anni. Che questo veniva a Nereto con la compagnia dell'operetta italiana, una delle più importanti, già nel lontano 2007-2008, quasi 20 anni fa. Lui era giovanissimo e aveva il suo boss, la sua spalla, diciamo, all'epoca, che poi purtroppo è morto. È una cosa estemporanea, con lui abbiamo mangiato la capra neretese. Insieme, ieri sera ho gironzolato un po' che volevo salutarlo.
1: E perché non l'ha salutato? Ho fatto un'intervista io.
4: Lo so, però non mi sembrava il caso venire lì a rompere le scatole.
1: No, devi stare. Venire. Se lo conosci, quello fa piacere.
4: Mentre stavate lavorando.
1: Ha detto che torna.
4: Solo lui è venuto anche d'inverno?
1: Sì, sì, inverno, al Cursal.
4: Al Cursal, sì. Quando c'era.
1: Una manifestazione era. Che era?
4: Era il concerto di Capodanno.
1: Che lui fece la cosa nel musical, quelle
4: sì, cose estemporanee fece.
1: È scabroso, le donne studiano.
2: Va bene. Signor Chiodi è qui per parlare di cose invece che tu canta. Canti?
1: Sì, è venuto per parlare.
4: Buongiorno, intanto.
2: Buongiorno.
4: Sono venuto per parlare. Del classico meeting che ormai
1: sì, ma le, dite,
4: siamo a 26
1: ha alzato le mani come,
4: siamo a 26 anni
1: ma è praticabile quell'impianto, cioè manca il pizzo ogni...
4: allora purtroppo qui tenemme
1: questo è l'altro tasto dolente.
2: Beh, però l'ha messo nel piano delle opere pubbliche, no?
1: Sì, ce l'ha messo,
4: l'ha messo nel piano delle opere pubbliche, l'ha messo la candidato come impianto.
1: E siccome ti voglio far male, ti faccio vedere la foto del giorno dell'inaugurazione con Gherardini, con Giacca Quadri, che non c'ha più, e dietro Arboretti, che sarebbe diventato sindaco, con Giacca Quadri che ha. Questa è una delle foto di quell'inaugurazione. La data è 93, corrisponde? Ma d'inverno lo facesti?
4: No,
2: primavera era.
4: Primavera.
2: Pure io stavo...
1: perché qua... Ah no, qua no, la foto mi serviva.
4: Allora questo è.
1: No, la foto l'ho presa perché mi serviva per annunciare che arrivava Arboretto al posto di Gerardini.
4: Allora, questo.
1: Ma è tratta da lì.
4: Ufficialmente è stata inaugurata a settembre del 92.
1: Infatti, quindi la foto è 93, perfetto, sì.
4: 93 questa.
1: Ed era com'era?
4: Allora, questo praticamente è stato l'impianto, il miglior impianto del centro Italia.
1: Quando venne fatto?
4: Quando venne fatto, tant'è vero che noi eravamo costretti, tra virgolette, a organizzare una gara ogni domenica. Tutte le domeniche si organizzavano le gare al campo di Giovanova, perché c'erano società laziali, società marchigiane, società della Toscana che chiedevano di utilizzare l'impianto per poter permettere ai propri atleti di fare delle performance.
1: E vedi comunisti, vedi che lavoro? È vero, dillo.
4: Strada facendo. Sì, questa è una cosa.
1: Non
4: che...
1: me l'hai detto, era il migliore del centro sud.
4: Sì.
1: E ogni domenica
4: senza,
1: una gara.
4: Senza perché... ombra di smentita, Senza ombra di smentita.
1: E Maria Trinti Chiodi, mamma lo dice, dopo 100 anni che ci conosciamo, era il migliore del centro. Nel 1992. Che è accaduto strada facendo?
4: Oggi
1: cos'è?
4: A distanza di 34 anni, è uno dei peggiori impianti che c'è in Italia.
1: Questa è un'audizione.
4: Purtroppo mi duole purtroppo che io ogni volta che mi trovo a livello nazionale, perché con i nostri ragazzi, per fortuna, grazie alle loro capacità sia personali che dei loro tecnici, ci troviamo a calcare sempre impianti importanti a livello nazionale, e si parla degli impianti di Giulianova. Dice, ma Giulianova che avete fatto? Quell'impianto che ci si fa? Si ripristina, si aggiusta.
1: Dunque, tu lo sai dove che c'era prima dell'impianto lì?
4: Sì.
1: Di Mengiolò? Cioè agricole, pomodoro, patate, tutto. Penso che ora là ci potrebbero diciamo, a quelli
4: l'orto,
1: perché
4: l'orto.
1: Il campo di calcio non è stato mai potuto utilizzare. È venuto pure Cappellacci, venne a vedere.
4: Allora, l'impianto di calcio purtroppo la colpa è di chi ne ha fatto un uso improprio nell'ultima fase. Dopodiché io l'ho detto sempre, lo ripeto, e non ho paura di nessuno, perché tanto
1: vista l'età che hai, i domiciliari,
4: esatto,
1: che va,
4: esatto.
1: Ci siamo accumulati.
4: Io dico sempre che gli amici del calcio hanno utilizzato a loro piacimento quell'impianto, dopodiché quando hanno avuto il castrum pronto sono scappati nottetempo come i ladri.
1: Sì, perché però
4: lasciando lì reti, palloni e quant'altro.
1: Che voi ci buttavate i pesi là e ci stavano le buche.
4: Abbiamo tolto la gabbia dei lanci per il calcio. Abbiamo tolto le pedane dei lanci del peso per il calcio.
1: Chi si allenava? Di qualche periodo sei stato che ci allenava?
4: Lì no? ci si allenava la scuola calcio, intanto, tutto il settore giovanile.
2: Sì.
4: Poi ci si è allenato il Colleresco calcio, l'Annunziata calcio, il Giulianova calcio.
1: Per un periodo anche?
4: Sì, Francesco Giorgini un sacco di volte è venuto
1: perché
4: lì.
1: Perché è disperato, perché il calcio...
4: Al tempo di Quartiglia...
1: Grande presidente.
4: Veniva Giulianova lì ad allenarsi tranquillamente.
1: Però io mi ricordo le scene terribili, quando pioveva che si allagava tutto, quando andava al paese...
4: Si allagava tutto, dopo fu fatto un ottimo lavoro da parte di Benito Mazzaufo. Benito Mazzaufo, Mauro Bontà ed altri.
1: E loro lo fecero il lavoro, materialmente.
4: Sì, no, materialmente.
1: Appunto,
4: loro con i loro amici e gente che collaborava con il calcio all'epoca hanno evitato che poi si allagasse più.
1: E infatti non si allaga più.
4: Non si allaga più.
1: Però è venuto a vedere Cappellacci l'anno scorso, o 2 anni fa,
4: certo,
1: e disse che non era utilizzabile.
4: Ma non doveva venire Cappellacci, l'avevo detto io.
1: Venne.
4: Sì, perché probabilmente
2: quello è appassionato di ortica,
4: perché probabilmente rendere conto giustamente delle cose.
1: E perché non va bene ma farci l'allenamento? Perché?
4: Non va bene perché il campo fu lasciato all'abbandono nel momento in cui
1: se ne andarono
4: dopo averci giocato una stagione intera dalle 14:30 alle 22 tutti i santi giorni, compresa la domenica, ci facevano le partite. Quindi questo era lo stato di quell'impianto, che era il fiore all'occhiello per Giulianova. Era meglio quello che il Fadini.
1: Scusa,
4: come
1: se tu mi dici 22 funzionava l'impianto di illuminazione.
4: L'impianto di illuminazione?
2: Se fino alle 22 facevano allenamento.
4: Sì.
1: Funzionava, sì. L'impianto di illuminazione?
4: Funzionava quel poco che potesse funzionare. Due fari di quelli che ci stanno illuminavano discretamente.
1: Ma c'è stato un periodo a quattro fari?
4: Sì.
1: a quattro i tempi d'oro,
4: i meeting,
1: la morte meeting, così chiamavo quel meeting,
4: meeting notturno, atletica sotto le stelle.
1: Come, tutte le minate
2: sotto le stelle sono fatte,
1: tutte le cose sotto le stelle eliminate, anche quelle in via Lorsini, ti ricordi? Calice e musica,
4: quello praticamente dedica sotto le stelle
1: del passato, ma venite del passato
4: lo abbiamo preso in prestito dai marchigiani che organizzavano manifestazioni notturna.
1: Vabbè, quindi attualmente com'è la situazione in questo campo in piano?
4: Allora attualmente
1: parliamo dalla pista,
4: la pista è inservibile.
1: E qui chi è allora? Come vengono?
4: Vengono i ragazzi, abbiamo solo dei ragazzi, ragazzini che vengono, fanno il salto in lungo,
1: un mini meeting.
4: Per forza, purtroppo questo è come uno che
1: però
4: è come
1: stai,
4: uno che ha un vestito, sbaglia una volta, due o tre, alla fine si fa sempre.
1: Come ricordava Albani, però stai nel piano delle opere pubbliche, piano ma ci stai.
4: Piano piano, sì.
1: Quindi una gara vera come quella del famoso degli inizi non ce la potresti fare, no, nessuno verrebbe.
4: Assolutamente, a parte allora.
1: Primo, io mi ricordo che ci mancano i pezzi là quella pista, sì, è vero?
4: Sì. Ci sono delle corsie dove mancano dei tasselli, dei pezzi, si e sta spaccando tutta, praticamente noi continuiamo a farci allenamento perché purtroppo dove andiamo? I ragazzi, quelli che devono fare tecnica specifica, due volte alla settimana salgono a terra.
1: Ma scusa, ma sono le pezze, non rischiano i ragazzi anche proprio perché sono piccoli, giovani, di infortunarsi?
4: Sì, ma noi non li facciamo andare in quei punti dove...
2: Le corsie fanno le corsie, ma capito, sono solo le corsie buone.
1: Le corsie ridotte.
2: Per forza.
4: No, abbiamo dei punti dove non...
1: E se ne accorse uno vuole superare, come supera? Io sono le campioni staffette, ho bisogno. Ciao! Dalle macchine ci salutano addirittura, poi palestrieri con Lucia De Midio, buongiorno, di più non può succedere. De Midio, ciao. A questo punto, signor, ti piace questa idea di studio aperto?
4: Perfetto, anzi, bello.
1: Vabbè, quindi un disastro.
4: E niente, comunque, praticamente...
1: E chi ha parlato tu? Dimmi, tu, che promessa hai avuto? Dimmi.
4: Niente, io non ho avuto nessuna promessa, io ho avuto l'incontro con il delegato allo sport, il quale mi ha detto che l'amministrazione comunale presentava, candidava l'impianto di zona Orti tra le opere da inserire nel piano triennale
1: ci sta, l'abbiamo
4: visto, è stato inserito nel bando sport e periferie.
1: Esatto, che però noi abbiamo già partecipato.
4: Allora, attenzione. A questo punto, ecco,
1: è vinto.
4: Allora, a questo punto il mio pensiero è questo.
1: Qual è?
4: Se a Giulianova ci sono politici molto forti che riescono a catalizzare l'attenzione e per la terza volta Gesù cade sotto la croce, questi prendono per il terzo anno il contributo,
1: bando.
4: Allora si fa il campo d'atletica, sì. Altrimenti il campo d'atletica non si fa né mo né mai.
1: Cioè, siamo perché legati a questo bando?
4: Sì.
1: Ma noi abbiamo già partecipato e vinto.
4: Appunto,
1: quindi
4: due volte.
1: Uno due volte. Vorrebbe dare con un altro, dice, però se ci fosse una classe politica forte, anche a livello regionale, potrebbe.
4: Certo. Tanto oggi la politica fa.
1: Qual è il partito più forte che all'interno dell'amministrazione? Fratelli d'Italia, con 4 consiglieri. Quindi
4: vabbè, il discorso è semplice.
1: Hai detto tu?
4: Bisogna vedere che.
1: Quello hai detto Chiodi.
4: Bisogna vedere che.
1: Hai detto Chiodi. Noi te lo facciamo, ma tu ci devi votare. Mostra l'imbarazzo completo, non da perché i tuoi ideali di sinistra,
4: allora,
1: che ha portato fuori che ha votato a Costantino,
2: sì.
1: Possiamo dire, noi lo diciamo che li abbiamo votato, della sindaco, almeno al ballottaggio l'altra volta sì, ti metto sulle elezioni del 2019, va a posto.
2: Fa il peperoncino.
1: Anche se dopo qualche mese passò.
4: Vabbè.
1: Ma non è più niente. Non è più niente.
4: Comunque,
1: anche perché nel programma di Tribuiani ci stava lo spray al peperoncino. Al Curto quando venne presentato. Che bella città, non è che sei nato qua. Di tutto, cioè, di tutto. Ciao! Ma perché ci salutano? Ma lo sanno ormai.
2: Perché ormai sì.
1: Chiodi. Quindi è un meeting di secondo livello.
4: È un meeting, no, è un meeting giovanile. Dove
1: ecco, giovanile.
4: Mettere
1: me lo lasci in, quello poi?
4: In luce, sì, si potranno mettere in luce i giovani atleti del domani.
1: Insomma. A proposito, ma in notturna?
4: Ma no, in notturna.
1: No, per un certo periodo è stato in notturna, anche negli ultimi tempi.
4: Sì.
1: Perché chi è che te l'aiuta, che ti è bravo? Chi era?
4: il buon Renato di Silvestro.
1: Renato di Silvestro, lo stesso Renato di Silvestro che ai tempi di Bartolini stava là in agguato al Castrum, al Fadini, nel caso di Matteo si oscurava lui, cioè,
4: comunque,
1: tutti impianti provvisori, eh?
4: Comunque noi ci dava il gruppo elettrogeno e metteva a disposizione un suo dipendente sul posto che se dovesse succedere qualcosa interveniva immediatamente.
1: Possiamo dire grande Renato, perché la gente si scorda.
4: No.
1: Grande Renato.
4: Noi queste cose non le dimentichiamo.
1: Esatto, molto bene. Quindi da dove vengono?
4: Allora, noi abbiamo avuto.
1: Da Colleranesco, da Musano.
4: No. Abbiamo avuto contatti da un paio di società della Puglia, le società marchigiane, solite.
1: Ma quando vengono a vedere quello?
4: Ma vengono con i giovani, con i ragazzi, con gli
2: esperti. Beh, onestamente, non è che in Italia ci siano tutti sti cambi d'atletica eccezionali,
1: però eravamo la migliore del centro-sud.
2: Ho capito, però.
1: Ma siamo la peggiore centro-sud.
2: Cioè, a sud, ma che ci sta? Proprio non ci sono, quindi no.
1: Difendi l'amministrazione,
2: ma no, difendo la situazione anche
1: perché ci sta l'Albania.
2: Non mi frega niente l'Albania, però
4: io ho visto impianti peggio del nostro.
1: Ti sei sollevato?
4: Ho visto impianti peggio del nostro, però erano impianti che stavano già pronte per essere
2: finanziate. C'era un'idea di
1: quindi praticamente tu confermi che siamo legati al oggi sentirò il delegato allo sport.
4: Sì, in effetti quello che lui mi ha detto, lui è stato molto
1: realista
4: nelle cose, non mi ha detto facciamo l'impianto, ci sta qua, vinciamo, no. Lui ha detto queste sono le condizioni che io mi sento.
1: Quando c'è il meeting?
4: Meeting c'è sabato dalle 17 alle 20.
2: Più o meno quanti partecipanti aspettate?
4: Ma diciamo intorno ai 200.
2: Le discipline?
4: Discipline, salto in alto, salto in lungo, salto grillo,
1: perfetto.
4: Lancio del disco.
1: Di corsa niente?
4: No, di corsa ci stanno gli 80,
1: ecco.
4: Gli 80 sul rettilineo mezzo sfasciato e i 300 che non prendono tutta la pista perché è un punto dove manca un pezzo di pista. Non ce li facciamo correre.
1: Ma se vende conto.
2: Guarda che al di là di battute. È lo stato dell'atletica nazionale che dal punto di vista delle infrastrutture è quello. Ma se togli qualche caso, qualche perla, qualche
1: come
2: caso particolare.
1: Termo, come sta messo
4: Termo? Termo è nuovo, l'ha fatto l'anno scorso, 2 anni fa.
2: Sì, dopo quanto tempo?
4: No, ma quello che mi sorprende è Nereto, è stato rifatto l'impianto di Nereto, non c'è una società sportiva. Non so chi abbia chiesto il finanziamento, a chi è stato dato il finanziamento per rifare in
2: il comune avrà partecipato alla cosa.
4: Che poi
1: la famosa dal vibrato,
4: l'hanno rifatto, come si dice, nottetempo, senza guardare alla realtà, l'impianto non è agibile. Hanno fatto un impianto non agibile, cioè stiamo a questo livello noi in Abruzzo, mentre nelle Marche basta che giri l'angolo e trovi un impianto nuovo. Noi quando andiamo a gareggiare nelle Marche, a parte che ormai con me si divertono pure, oggi quello col campo sfasciato,
1: va bene?
2: Cioè, vabbè, quando noi avevamo il campo eccezionale, io mi ricordo andavo a correre a Teramo faceva schifo,
4: sì.
2: Teramo faceva schifo. Teramo si correva con le piccole, con il brecciolino, un altro po' ci stava.
1: Io sono diventato campione allenando.
2: Da quando ci sto venendo. Comunque è un ciclo sui campi che c'è.
1: Il fatto che noi
2: non abbiamo una prospettiva, ma al di là del fatto che è stato messo in opere
1: la
2: pubbliche.
1: La prospettiva Agneschi.
2: Non c'è quello è il problema.
4: Purtroppo.
1: Vabbè, comunque lo facciamo.
4: Ma comunque c'è
1: lo
4: stato
1: facciamo
4: questo,
1: lo stesso.
4: C'è stato questo abbandono di quell'impianto. Questo. Mi è dispiaciuto tanto, continua a dispiacermi, perché una struttura che ce ne sono come poche e che serve alla città, perché quell'impianto serve a tutti, in primis alla scuola, perché abbiamo due scuole attaccate all'impianto.
1: Quindi Milani
4: entrano all'impianto da casa loro, praticamente non devono uscire dalla scuola, entrano dentro.
1: Ci vengono?
2: Sì, cancelletto la dietro.
4: I ragazzi ci vengono, per quello che possono dire, vengono a giocare, non è che possono fare chissà che
1: cosa. I professori fanno quello che
4: possono. Però voglio dire, una realtà che ha una scuola attaccata e una scuola che ha un impianto così vicino, se giriamo l'Italia non ne troviamo. Però questo a noi, ai nostri politici 360 gradi, non punto il dito contro nessuno a questo punto, se ne sono fregati un po' tutti quanti dell'impianto. Tutti hanno fatto promesse, io dicevo promesse da quasi 20 anni. L'ultimo che fece qualcosa in quell'impianto fu Ruffini, grazie ad Antonio Macera, che riuscì a portare un contributo dalla regione Giulianova e stanziarono 100
1: ed era consigliere regionale, così si fa.
4: E stanziarono 100 milioni, quindi parliamo di oltre 25 anni fa. Per fare qualcosa all'impianto, purtroppo questa è. Noi comunque ci mettiamo tutta la buona volontà, cerchiamo di portare avanti sempre il messaggio dell'atletica a livello giovanile. I nostri atleti, che una volta erano piccolini, oggi sono degli uomini, gareggiano con la Gran Sasso Teramo.
1: Voi quanti ne siete poi iscritti con te?
4: Quanti siamo? E facendo il conto della serva siamo un 160, siamo 70.
1: E dei tuoi gareggiano pure, sì? I tuoi pure gareggiano?
4: Sì, ma i miei gareggiano, sono in pochissimi, perché in questo periodo qua tutta la scuola di atletica è ferma, nel senso che i ragazzi ormai finita la scuola, chiusa la scuola, non si vedono più, torneranno a settembre. Quindi i grandi non possono gareggiare perché l'impianto è in invito a loro. I piccolini ci stanno e non ci stanno, quindi i nostri ne gareggeranno una quarantina.
1: Pazienza. Va bene.
4: Quindi.
1: Orario, appuntamento, dici tutto. Allora, sabato dalle 17.
4: Dalle 17. Iniziano le gare, l'ultima gara è alle 19.30. Se vogliamo riepilogare le gare che ci saranno, allora ci saranno gare aperte alle categorie esordienti sono ragazzi delle scuole elementari, dall'ultimo anno di scuola dell'infanzia fino alla quinta elementare, sono divise in più categorie e questi si cimenteranno sui 50 metri, sui 50 ad ostacoli, il salto in lungo, solo i più grandicelli, e i 600 metri.
1: 80, avete detto che ci sta 80.
4: Poi passiamo alla categoria ragazzi, scuole diciamo prima e seconda media, e ci sono i 60 ad ostacoli, 60 piani, lancio del peso e salto in lungo. Mentre per le ragazze ci sono le stesse gare, in più il salto in alto. Poi per i cadetti, 80 metri, salto in alto, triplo, lancio del disco, lancio del peso, lancio del giavellotto. Quindi chiaramente ci sbizzarriamo un po' sui concorsi, perché con la pista scarsa non possiamo abbondare con le gare di corsa, ma facciamo i concorsi praticamente, sia lanci che salti. E stesse gare per le cadette, con la differenza che non hanno il lancio del disco e il lancio del peso, ma hanno i 300 piani. Questo è il programma delle gare, si inizierà alle 17 e terminerà alle 19.30. Ci auguriamo che qualcuno a Giulianova venga a vederlo questo meeting, qualche genitore che venga a vedere i propri figli e si rende conto anche in che impianto gareggiamo, in che impianto ci alleniamo.
1: Jacuzzi.
4: Cosa dire?
1: Così è.
4: Cosa dire di più? Speriamo in tempi migliori che qualcuno si ricordi che Giulianova, oltre a tanti altri sport, ha anche l'atletica leggera, che non è da poco. Quest'anno abbiamo avuto 7 atleti di Giulianova alla finale scudetto allievi. Finale scudetto vuol dire le prime 12 squadre più forti d'Italia, e noi sulla una di queste 12 avevamo 7, la metà della squadra era di Giulianova.
1: Capito?
4: Quindi con un impianto così, preparare dei ragazzi per poter poi esprimersi in un panorama nazionale a questi livelli, insomma, non credo sia
1: molto. Vabbè. Grazie Luigi Chiodi.
4: Grazie a voi della disponibilità.
1: A noi, quello lascia foglietto.
4: Sì.
1: Buona giornata, quindi ricordiamo questo bel mitico, un po' di attese, vedete un po' di gare, un po' di ragazzi e ragazze che si cimentano in uno sport diverso dalle 17 alle 20 di sabato prossimo all'impianto di Zona Orti, e lui è il leader da sempre indiscusso dell'Ecologica G, che ha, ci insegue come anni di attività. Sei a 48, eh?
4: Siamo a 48.
1: Noi siamo
4: a 47.
1: Beh, io faccio 50 gennaio.
4: Ma ce 50?
1: Sì.
4: Ma a gennaio pure noi facciamo 49, 48.
1: Ma poi io penso che fosse uno di meno, due?
4: Due.
1: Beh, non va niente.
4: Vabbè, grazie. Tu è 77.
1: Ti aspettiamo, sì.
4: Tu sei 77.
2: 77 gennaio 77.
4: Noi 79.
1: Vabbè. Grazie.
2: Buona giornata. Ricordi,
1: buona giornata.
2: Al momento.
4: A voi.
1: Ciao.
4: Ciao. Che mi aspetti? Eri tu per me?
1: Eh?
4: M'hai detto? Hai detto.
2: Ti aspettiamo,
4: ti
2: detto.
4: Aspettiamo.
2: No, ti aspettiamo. Non vuoi fermare tu?
4: Sì, sì.
1: No.
2: Cioè, allora.
1: Non ci stavo per dire che c'è.
2: Allora, è il momento di passare alla pagina degli auguri.
1: Passiamo agli auguri.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti. Perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana,
4: bene,
5: è parte delle nostre storie.
0: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Buongiorno anche a Tullio Torquati. Allora, direttore.
1: Oggi, 14 luglio, è la festa nazionale in Francia. Loro vorrebbero vincere la partita proprio anche per fare questa.
2: E la presa della Bastiglia.
1: Presa della Bastiglia. Allora, San Camillo dell'Ellis è abruzzese. Nato a Bucchianico, in provincia di Chieti, il 25 maggio del 1550, dopo molte peripezie nella vita militare mondana. Molti partono dalla vita militare mondana, soprattutto. Quindi andava tutto bene. Che succede? Maturò la sua conversione in ospedale, ecco, vedi, dove era stato ricoverato per una piaga inguaribile. È bello antibiotico, vedi?
2: Questo.
1: A contatto con i malati si delineò la sua speciale vocazione al servizio di Cristo nei fratelli sofferenti. Per quest'opera di misericordia fondò l'ordine dei ministri degli infermi, i Camilliani. Morì a Roma il 14 luglio 1614, fammi il conto.
2: 64 anni.
1: Quanti?
2: 64.
1: Sei?
2: Sì.
1: Ma non era inguaribile quella piaga.
2: Beh, pure a me mi pare proprio.
1: Vabbè, così sembrava inguaribile. Però è chiaro che con gli antibiotici siamo nel 1550, ancora niente, beh?
2: No.
1: Penicillina di quando era?
2: 1800, credo. Pasteur.
1: Grande, Pasteur. Dalla muffa?
2: Mm-hmm.
1: Beh, allora, auguri a chi si chiama Camillo. Il nostro vigile non ci
2: il
1: chiama
2: nostro,
1: più.
2: Il nostro vigile
1: solo, non ci... solo durante il campionato.
2: Sta in riposo, in bello.
1: Ah, sì, ben bello.
2: Allora, tanti auguri di buon compleanno a. Queste controllate, posso andare tranquillo. A Patrizia Ciarroni, a Valeria Franceschini, a Sandro Santori, ad Alessandro Venieri, a Giovanni Pompizzi, a Silvia Fontana, a Tiglio Caprioni, a Luigi Marinozzi, a Romolo Lanciotti,
1: voilà, chiusi,
2: a Franco Angelini. Tanti auguri,
1: auguri
2: di buon compleanno a
1: ragazzi,
2: tutti voi, vi ricordiamo.
1: Lo conosci, Mario Lanciotti lo conosci, sì. Marinozzi lo conosci,
2: sì, sì, sì.
1: Alessandro lo conosci, no?
2: No.
1: Pompizzi, dottor Gianni Pompizzi, dentista, sì.
2: Ah, sì.
1: Ciao!
2: Allora,
1: e che devono fare?
2: Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri della regia e vederli pubblicati su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: Prima dell'almanacco devi fare qualche stacco.
2: Va bene, fai qualche stacco.
1: Perché la sera seconda
2: io
1: non
2: mi,
1: hai
2: mo me la fumo, ecco. Me la fumo, però intanto volevo scaricarlo l'almanacco che è utile. Tu non chiudere tutto.
1: Non chiudo niente, è solo pubblicità.
2: Vabbè, ma non si apre quella decisione. Poi dopo fai pubblicità.
1: La serie è così in vero.
2: Fai pubblicità.
1: Ecco
2: fai.
1: Qua.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park. a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347-5285-183. L'osteria Rosmarino a Colonia è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'osteria Rosmarino vi aspetta a Colonia, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo! Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Soldini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 2780. Seguici sui social. Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami, Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.umami.it.
6: Ho vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info.
1: Adesso siamo pronti per passare alla pagina dove c'è uno che ha parcheggiato la macchina, ci ha messo mezz'ora, ma non è convinto perché tra l'altro sta con Romano.
2: Sì.
1: E quindi vediamo se se ne va.
2: No, okay. Secondo me va più indietro. Ecco, però senza tenere il freno a moto, il freno a mano.
1: Vediamo se tocca la macchina.
2: Non si ferma. Beh.
1: Dai, fermati, che la stai per toccare, fermati. Muori avanti.
2: Vado a stare.
1: Ma chi è qua?
2: Mi deve toccare la macchina mia, se mi tocca la macchina mia esco fuori, tengo l'almanac in goccia.
1: Ho capito, ma perché sta a fare quelle inutili?
2: Non lo so, è un'ora, è venuto in vacanza a Piazzarola, è un'ora che sta qua. Eccolo.
1: Ma tocca. Ecco. Ciao. Vedi? Non lo so, salutare.
2: Questo è stalking si chiama. Allora, oggi è 14 luglio, c'è la risposta.
1: No, vedevo. Ma io dico, faccio così.
2: No.
1: È stupendo, come guarda qua la legge.
2: No.
1: Non ti può stare, no. Gli dico che le fanno la multa.
2: No, ecco.
1: Dov'è? È uscito?
2: No, sta ancora andando.
1: È rientrato nella macchina.
2: Sta ancora andando indietro.
1: Mo va avanti.
2: Peccato non avere la telecamera.
1: Tu pensi a tenere un marito perché non parli, una cosa dentro la famiglia, un indeciso.
2: No, ma che avesse menato, dove sei il passeggero che avesse menato.
1: Un indeciso di che? Che fa?
2: Ma arriva l'amico, questo è quello che stava con lui in macchina. Poi lui va indietro lo acciacca. No.
1: Ieri ti sta a posto. L'amico, ecco.
2: Ecco, il terzo era in tre, questo è il terzo. In tre a guardare la macchina sta.
1: Ma che stai sta parlando? Non riusciamo, da qua non riusciamo a sentire.
2: No.
1: Ma so che anche il secondo è indeciso. Sì, perché sì, guarda sì, la macchina.
2: Ma questo guarda l'orologio e dice, che facciamo?
1: Sta guardando
2: l'orologio. Pare che hanno risolto?
1: No, stai ancora a parlare.
2: Beh, no, di cosa?
1: Vedi, guarda le distanze.
2: Ma di che?
1: Che ne so, con la macchina tua pure, attenzione.
2: Se mi tocca
1: è una scena surreale, ragazzi. T'apposta!
2: Zitto, idiota.
1: Beh, vabbè. Guardalo.
2: Lascia stare.
1: Parla con lui, il terzo è arrivato. Ciao. Vedi? È arrivato il terzo personaggio. Ma è un parcheggio, chi l'ha presa la Bastiglia il 14 luglio? Gabriele, vi faccio vedere.
2: No, fallo fare, dai, sta targa.
1: E dunque, io che ha fatto? Gli due se ne vanno scoraggiati.
2: Ma se ne va pure il terzo, vediamo, dai, è parcheggiata, fatto. È sceso dalla macchina si è rialzato.
1: È uscito dalla parte opposta, capito? Sul lato passeggero. Se lo guardi, dico.
2: No, fratello, per favore, dai, che non faccio questi. Io che tre contate, si chiede.
1: Ma visto che ha fatto per parcheggiare. Poi, questo studio aperto è bellissimo. Allora.
2: Addirittura il Tito Guerra su Rete 8 è andato.
1: Sì. Beh, grazie alla nostra, al nostro articolo.
2: Risposta. Sull'argomento di ieri di Andreotti, che doveva fare il governo.
1: È la mia farmacia, io sono il medico, tutti in silenzio.
2: Andreotti chiude la partita, il 26 luglio del 76 nasce il governo Andreotti III, il celebre governo della non sfiducia.
1: Secondo me è la DC, di tutti quelli che sapevo.
2: La DC governa da sola, senza socialisti e senza comunisti. Vabbè. Il PC sceglie l'astensione, soluzione provvisoria, che apre la fase della solidarietà nazionale. Senti. Andreotti ottiene la fiducia con un equilibrio fragile, sostenuto solo da voti democristiani, repubblicani e liberali.
1: Senza miss, vedi?
2: Che senso?
1: Sento un movimento
2: sociale. No, beh, poi ci manca.
1: No, per dire.
2: Giornate, oggi è giornata dello squalo.
1: Si tenderà quella solidarietà, però poi non gliela faranno fare perché Moro viene ucciso.
2: La giornata dello squalo, focus mondiale sulla conservazione degli squali, specie minacciate da pesca, finning, che è il taglio delle pinne dello squalo, è una pratica cruenta legata soprattutto alla produzione di shark fin soup, tradizionale zuppa di pinna. Beh, fermate.
1: Sono contento, chi fa tutte queste cose?
2: Zuppa di pinna di squalo diffusa in Cina e in alcune zone dell'Asia orientale.
1: Sì, tutte quelle gli animali che accidono li possono, non li voglio.
2: Sì, tremendo.
1: Messaggio centrale.
2: E declino degli habitat. Messaggio centrale, protezione degli ecosistemi marini e ruolo degli squali nella salute degli oceani.
1: Ma si bagna di persone?
2: È la giornata mondiale dello scimpanzé, ricorrenza istituita dalla Jane Goodall Institute per ricordare il giorno.
1: Che sei, socio onorario?
2: Sì, di pei gorilla, però. Tipo di scimpanzé. Per ricordare il giorno del 1960 in cui Jane Goodall entra per la prima volta nella foresta di Gombe e avvia le ricerche che cambiano la conoscenza degli scimpanzé.
1: Un gorilla.
2: Francia.
1: Eccola.
2: Festa nazionale francese, la presa della Bastiglia, abbiamo detto. L'almanacco nel dettaglio, alle 7,50, temperatura di 27,2 gradi, umidità 62%, il clima caldo, il vento a 7 orari, la massima sarà di 31 gradi.
1: Gabriele,
2: la qualità dell'aria è migliorata, 35 è considerata buona. Dimmi.
1: C'ho qua, credo, l'ha scorso una multa.
2: Una vecchia multa.
1: E la vado a mettere là. Che succede?
2: Te la paghi, magari. Allora, la... il sole è sorto alle 5.37, tramonta alle 20.43, il culmine alle 13.10, la durata del giorno è 15 ore e 5 minuti. La luna è sorta alle 5.10, tramonta alle 21.10, è luna nuova, visibile al 2%.
1: E la luna rossa.
2: Nati oggi, per favore, per pietà. 14 luglio 1916, 110 anni fa, Natalia Ginzburg, scrittrice italiana, fra le sue opere Lessico familiare e Le piccole virtù. Lessico familiare l'ho letto, non è più tanto. 14 luglio 1966, 60 anni fa, Matthew Fox, attore in Lost. 14 luglio 1966, 60 anni fa, Alan Reed, tastierista e fisarmonicista canadese dei Crash Test Dummies.
1: Che ascolteremo?
2: Che ascolteremo.
1: Ma cos'è?
2: Non lo so, la canzone si chiama
1: Io non ho mai sentito, sto lo vincendo per scoprire.
2: Infatti nella storia, 14 luglio 1581, Edmund Campion, gesuita inglese, viene catturato nell'Inghilterra anglicana. Beh. È accusato di sedizione per la sua missione clandestina tra i cattolici. Sottoposto a interrogatorio e torture, la Torre di Londra rifiuta di abbiurare. Il processo è rapido e dichiarato traditore. La sentenza è la più dura prevista per i reati di Stato. Pochi mesi dopo, a Tyburn, Campion viene impiccato, sventrato e decapitato. Davanti alla folla.
1: Perché tutte queste cose?
2: Come che parcheggiare per mezz'ora, poi c'è uno
1: sventrato.
2: 14 luglio 1811, in Francia, il giornale di fisica, di chimica e di storia naturale pubblica una memoria del fisico torinese Amedeo Avogadro sul contenuto molecolare di gas, la famosissima legge di Avogadro.
1: Quello
2: di Avogadro. No,
1: sì,
2: non
1: pure.
2: È la stessa cosa.
1: Cos'è quello? Il caldo Menardo. Dammela un po', fammi toccare. Quello lì.
2: Dove sta? La legge di Avogadro, che dice che volumi uguali di gas diversi alla stessa temperatura e pressione contengono lo stesso numero di molecole, era stata inviata al giornale il precedente mese di gennaio.
1: Non ci credevano, eh?
2: No. Guarda, 14 guarda. Luglio 1921, 105 anni fa, negli Stati Uniti la giuria popolare dichiara Sacco e Vanzetti colpevoli di omicidio.
1: Questo non va bene.
2: Il verdetto arriva in un clima avvelenato. I due anarchici italiani sono già bersagli di sospetti politici e xenofobi. Il processo è contestato, le prove sono deboli, la difesa denuncia irregolarità. La sentenza accende proteste internazionali e apre uno dei casi giudiziari più controversi del Novecento.
1: Non ho detto come va a finire.
2: Siamo lì,
1: c'è. Lo so, beh. Fece niente il governo italiano.
2: No, niente, protestò. 14 luglio 2016, 10 anni fa, un attentato a Nizza uccide 85 persone e ne ferisce oltre 400. Quando un camion viene lanciato sulle persone che affollano il lungomare di Promenade des Anglais per l'anniversario della rivoluzione francese. L'azione verrà rivendicata dall'autoproclamato Stato Islamico.
1: Già allora
2: che muore, 2016, 10 anni fa.
1: Beh, appunto.
2: Frasi famose, non ti ricordi quel camion su
1: lungomare? Sì, scrivere è sempre nascondere qualcosa.
2: La scrittura è un mestiere duro fatto di pazienza. Quando si scrive si cerca una voce, la propria o quella degli altri. Le parole non sono mai innocenti, si scrive per capire ciò che non si capisce. La frase è di Natalia Ginzburg, nata Levi, nata il 14 luglio 1916 a Palermo e morta l'8 ottobre 1991 a Roma. È stata una scrittrice, drammaturga, traduttrice e politica italiana, figura di primo piano della letteratura italiana nel Novecento.
1: Bene, Vincenzo, bravo come
2: grazie
1: sempre.
2: Vincenzo.
1: Sei una risorsa per noi e per la città.
2: Vediamo.
1: Un bel articolo su Piccola Città che dall'affettivo non vuole fare.
2: Vediamo se...
1: Un urlo sentito dalla piazza.
2: Sì, guarda che parcheggiata qua. Allora, stiamo festeggiando. Allora, vediamo... Sull'ultima ora dell'Ansa c'è qualche notizia. Trump, un accordo con l'Iran è ancora possibile. Questo ormai è dissociato completamente dalla realtà. Continua a dire che Teheran non avrà l'arma nucleare, cosa che peraltro non avrebbe mai avuto comunque, perché non
1: sta a fare una guerra inutilissima.
2: Trump dice che vuole il pizzo per lo stretto di Hormuz, pure lui. Poi attaccheremo tutte le capacità dell'Iran nello stretto di Hormuz. Media Iran presa di mira una nave americana ostile con missili da crociera. Quindi insomma è riscoppiata la guerra.
1: Quello che risolveva
2: quello che aveva risolto, ha già risolto 39 volte l'ha risolto.
1: Quelle dell'Ucraina in 4 giorni, questa l'aveva già risolta. L'unica cosa che ha sdoganato Putin è, in effetti, quanto tutto l'Occidente mi vuole dire, è proprio fosse nei canzoni di guerra, la Russia, vero? Dà questa idea?
2: Sì.
1: Invece è una forma di difesa,
2: certo,
1: per evitare che invade noi, ma poi c'è il travaglio che volta due fissazioni, Putin e Conte. Il resto è bravo, ma quando tu
2: con Putin è uguale Conte con Putin, è uguale Vannacci con Putin, che ha detto che se i finanziamenti russi sono legittimi, perché no?
1: Il gas russo.
2: Ecco.
1: Io ti ho
2: allora,
1: anche quindi, a livello internazionale, quindi ci possiamo lamentare.
2: No, no. Salutiamo i nostri amici su Facebook.
1: Ciao amici su Facebook.
2: E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo di oggi, che è...
1: Non ho l'età.
2: No, non è non ho l'età, meno male, fortunatamente, perché Vincenzo mi vuole bene.
1: Da,
2: allora, sono i Crash Test Dummies con...
1: Dai, pare che stia piangendo la gente.
2: Qui ci si chiama la canzone, ma...
1: Ma questa va ascoltata.
2: Ma l'ascolteremo.
1: Come fanno a fare questo
2: soprattutto
1: titolo.
2: La vedremo, non vorrei fosse un po' spinta anche.
1: Ma fa incendio, Roma torna rossa. Non solo Roma, eh.

0: Questi erano i Crashed Dummies con e con questa canzone noi chiudiamo i Radio Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, noi ci risentiamo domattina, soliti canali, soliti orari.
1: Ogni persona è diversa.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
1: Compilando un questionario conoscitivo, ti aiutiamo a trovare lo psicologo per te. Il primo colloquio conoscitivo è gratuito.

Mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia è che son rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

mi chiamo Antonio e sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio Giulianova @libero.it. Spend

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Se riesci a non perdere la testa quando tutti intorno a te la perdono e ti mettono sotto accusa. Se riesci ad avere fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te, ma a tenere nel giusto conto il loro dubitare. Se riesci ad aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato a non rispondere con calunnie, o essendo odiato a non abbandonarti all'odio, pur non mostrandoti troppo buono, né parlando troppo da saggio. Se riesci a sognare, senza fare dei sogni i tuoi padroni, se riesci a pensare, senza fare dei pensieri il tuo fine, se riesci, incontrando il successo e la sconfitta, a trattare questi due impostori allo stesso modo, se riesci a sopportare di sentire le verità che tu hai detto, distorte da furfanti che ne fanno trappole per sciocchi, o vedere le cose per le quali hai dato la vita distrutte, e umiliarti, e ricostruirle con i tuoi strumenti ormai logori, se riesci a fare un solo fagotto delle tue vittorie e rischiarle in un solo colpo a testa o croce, e perdere e ricominciare da dove iniziasti, senza dire mai una parola su quello che hai perduto. Se riesci a costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi, a sorreggerti, anche dopo molto tempo che non te li senti più, ed a resistere, quando ormai in te non c'è più niente, tranne la tua volontà, che ripete, resisti. Se riesci a parlare con la canaglia senza perdere la tua onestà, o a passeggiare con i re senza perdere il senso comune, se tanto nemici che amici non possono ferirti, se tutti gli uomini per te contano, ma nessuno troppo, se riesci a colmare l'inesorabile minuto con un momento fatto di 60 secondi, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che più conta, sarai un uomo, figlio mio.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014, rosinibike.com.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: guardami, toccami, stringimi.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
0: Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo. Si trasformano, diventano mille, e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela,

All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure? Di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli accendi.

Radio G. La ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Buongiorno a tutti.
1: Dottor Albani, lei la chiamo dottore, che lei è laureata alla Bocconi, come
3: sì,
1: tutta la città.
3: Ma
1: come dice con il telefono? Che faceva? Parla. Saluta.
3: Salve, buongiorno, salutate.
1: Cioè tu devi parlare al telefono?
3: Prego, no? Non sto parlando al telefono, oh, perché ho delle emergenze. Quando vengo qua.
1: Vabbè, no, perché c'è l'apertura, c'è, è dedicata all'argomento che tu conosci a memoria.
3: Stabilimenti, sfida alle aste. L'affare del mare in Abruzzo, via all'esame della proposta di legge per fermare la direttiva. Ma da fa dai, se la piacere.
1: No, non c'è fatto. La dia la gente che c'è.
3: L'idea del centrodestra per salvare le concessioni e censire le spiagge rimaste ancora libere. Non c'entra niente, no? Basta. Ma perché? Ma quando si vota?
1: Nel 2029.
3: Presto.
1: Diana, 15 anni, scompare, 10 giorni a Giulianova. Abbiamo capito, notizia 9, Diana, non si hanno più notizie da 15 giorni. Allora va bene. Intanto c'è la partita del cuore, vedi, l'hanno fatta ieri sera, ma come è andata non lo so. Calcio, cuore e politica, mentre di qua a fianco c'è il generale. La guerriglia per l'ispirazione.
3: Come ispirazione per il partito. E là li viene in Guatemala, ah, ancora poi, la fanno, andate là.
1: Così il generale mette in pericolo la Costituzione. Io ho visto sempre uno che deve dire male. Chi è?
3: Mascio Vecchio del PC.
1: Del vecchio Partito Comunista.
3: Ma me.
1: Vabbè, poi purtroppo.
3: Invece l'aprile con Teresa gli ha fatto un'intervista.
1: Sì, me l'hanno detto. Precipita, quindi meglio dalla Gruber.
3: Molto meglio, molto meglio. Messo a posto tre volte.
1: L'aprile è bravissima. Te le sta lo che giri con la sedia e dici, vai, fai tu, poi tu ogni tanto intervieni. Anche il fatto di scegliere quelle persone. Allora, Marianna Aprile, che io metto complimenti, sono fatti, metto grazie, non di più. Guarda. Precipita sulle rocce, muore a 25 anni, cosa le tragedie purtroppo che ancora ci sono, stavolta sulla Maiella.
3: Ambulanza colpita da un sasso a Campli, dal cavalcavia, lanciate delle pietre, spaccato il vetro, ferito l'autista, l'UGL dice un atto criminale.
1: Sì, siamo perfettamente d'accordo, ma questi dovete sanzionare veramente, perché tu pensi, quello succedeva qualcosa, l'autista andava fuori strada, portava un malato, eh? Come si può farsi?
3: Teramo, occasionali... Volontario occasione stupida, diceva Nietzsche. Teramo, addio a Gigi, ha portato i sapori di Napoli.
1: E te ne avevano pizzaiolo.
3: Ah, Soppalco, addio, un altro addio a Neil, il dottor Grandi, Jurassic Park, un po' più importante di Gigi. Poi Cartelling è pronto ad accendere le Pescara, ritmo di jazz e groove.
1: Di Nardo se n'è andato?
3: E non ritorna più. Chi è Di Nardo?
1: Il giocatore. Ah.
3: La tragedia sul lavoro, esplosione mortale in 6 sotto inchiesta, Casa Albordino, indagati i vertici di Arca Defense, ex Sabino, e alcuni dipendenti.
1: Come pronunciato bene.
3: La famiglia della vittima dice vogliamo giustizia. Mobilitazione per la sicurezza, scanditi i nomi delle 7 vittime.
1: Me l'hai girata la foto?
3: Sì.
1: Pubblichiamo tra poco la foto dei famosi, ne abbiamo parlato in mattinata, i parcheggi riservati ai motorini in piazza della stazione.
3: Piazza Roma.
1: Piazza Roma, per la verità. E sono gli stessi, perché qua ci sono nato, gli stessi posti del 1960.
3: Quando ci parcheggiano i velocipedi, più o meno.
1: Esatto. E io pensavo, guardandole, che ce ne fossero 4. Invece la gente che si arrangia, perché Gabriele ha notato che i posti in realtà sono 2, perché c'è un tratto zebrato. Cioè, chi è quella grande ideona? Cioè, tu sai, già pochi posti, ne più uno zebrato.
3: Siete possono... che da così la strada non c'erano le dimensioni.
1: Sì, ma eravamo nel 60. Quanti anni era 60, 2026?
3: 66.
1: Quanti?
3: 66.
1: 66? Dopo 66 anni ci sono gli stessi posti per i vigili. No, i vigili no. C'era la volta, c'è ancora la macchina, il posto per i vigili.
3: Sì.
1: Perché non lo togliete se non ci venite mai?
3: Perché così lo trovo sempre libero io.
1: Ci può parcheggiare qua, quello che ha passato.
3: No, così lo trovo sempre libero io.
1: Ci passa Vigi, ci va Gabriele, si passa là. Se voi scendete adesso...
3: Per cortesia, Vigi, lasciate bene. È lui che mi parla sempre male, io mi faccio dietro. Non è che mo...
1: Male, ragazzi. Gabriele è parcheggiato nel posto per i vigili,
3: non
1: ma
3: è
1: con
3: vero,
1: un atto di coraggio.
3: Non è vero.
1: Scendete,
3: non è vero.
1: La multa. Ma faccio la foto e la mano.
3: Ma cavolo la multa, ma. pericoli in montagna.
1: Dire che è tutto pieno il parcheggio a pagamento?
3: Sì, nonostante alle 7:30 e nonostante
1: la, ma il parcheggio in aeroporto, oh, ti era detto che via Tondareva il problema era rifare via, no, si capì che bisognava rifare il vecchio piano urbano del traffico che del 1919. Non va niente, no, no.
3: Precipita sulle rocce della Maiella, muore studente greco di 25 anni. Sempre più incidenti, rischi sottovalutati nel 2020.
1: Che si sente?
3: È per vedere quando si stacca, così lo so subito, si sente basso.
1: Era una tattica.
3: La spia.
1: Salutiamo un po'.
3: Buongiorno Luigi Anni.
1: Ma perché tutti i cuori giallorossi una valanga? Perché abbiamo preso un giocatore nuovo?
3: Buongiorno Luigi Anni, mi piace.
1: Lui abbiamo preso un giocatore nuovo e ne stiamo prendendo altri due. Un difensore centrale si chiama Damiano Franco, è un esterno offensivo.
3: Andre.
1: Sì, si chiama Tommaso D'Arcangelo, arriva dalla Primavera del Pescara.
3: Volo.
1: Mentre ieri abbiamo preso il difensore di esterno pure sinistro.
3: Sandro Vagnoli, buongiorno. Paolini Gaetano, buongiorno e buon lavoro.
1: Loredana
3: Ciaffoni, buongiorno a voi tutti. Ma ci andiamo.
1: Io ci sono andato, andiamo all'atelier.
3: Quando ci abbiamo tempo? Sempre più incidenti, rischi sottovalutati. Nel 2025 soccorse 611 persone, 22 le vittime. Per il lì del CNSAS, molti salgono con scarpe e abiti inadatti.
1: Sulla montagna.
3: Sulla montagna. Parole di sinistra, lo stop al generale, futuro nazionale, mi spaventa, vuole fare fuori la Costituzione. Mascio Vecchio, l'uomo della scorta di Berlinguer, il leader PC, avrebbe fermato queste stravaganze.
1: Come avrebbe fatto? Se lo dice lui. Ma intanto c'è l'intervista generale, fatta quale cosa?
3: Sì, oggi a Pescara, in Abruzzo sono già...
1: Chi è?
3: Chi è il tuo collega?
1: Dove, chi ha firmato?
3: Lettieri.
1: Sempre lui. È quello che ha scoperto la casa del bosco.
3: Mi piace i danni.
1: In Abruzzo già 3.427 iscritti, l'ultima tessera di Albani, dice certo. Mi ispiro alla guerriglia per organizzare il partito.
3: Generale, dice i terroristi hanno una struttura reticolare e sono senza un capo. E questa è l'idea che mi ha orientato. Questo è veramente.
1: Non lo posso dire,
3: uno che parla così esce. Si ispira ai terroristi, dice. C'è più caos, ma così emerge solo chi vale.
1: Beh. Ma perché l'altro diceva uno vale uno?
3: Sì. Ma quello è un problema di matematica,
1: allora,
3: elementare.
1: Allora, intervista l'abbiamo fatta, poi c'è il grande cuore dell'Aquila, batte forte per il Venezuela.
3: Serata show nello stadio stracolmo, musica, spettacolo e tanto
1: Dici
3: divertimento.
1: Il nome di chi c'era?
3: Dove lo leggo qualche nome?
1: Io vedo la foto di Mogol intanto.
3: È Albano, poi da un po'.
1: No, dipende i nomi, ci stanno.
3: Eccoli qua, allora vediamo. Salda Vinci.
1: Ecco, dai, vai avanti.
3: Tu mi hai costretto, io non volevo.
1: Non mi dava che cominciassi da quello.
3: Quel capitano. Era il capitano. C'era.
1: Che come ha detto Giacazzullo, che è molto bravo.
3: Roberto Mancini.
1: La canzone che là al matrimonio.
3: Quello. Gianmarco Mazzi c'era.
1: Bene.
3: Luca Ciriani, Claudia Gerini, Valastro, Scegli, Albano, Spagna, Arisa e Mr. Rain.
1: Perché le ragazze giocavano?
3: Michielin, perché non sei inclusivo tu?
1: Se giocavano.
3: Mogol
1: e Battisti.
3: Battisti è morto. Maria Elena.
1: È morto pure,
3: Maria Ria Elena Uzzo Giannattasio.
1: Non conosco.
3: Manco io. Ubaldo Pantani, quello che fa le imitazioni. Poi ci stava Tony Pitoni.
1: Tony Pitoni?
3: Quello che va di moda. Morro a Coant, Eddie Brock, Nicolò Filippucci.
1: Filippucci.
3: Moreno
1: e Qualquafer. È andato.
3: Poi ci sta Francesco Da Vinci. Cioffi, Cicchella.
1: Cicchella è consigliere comunale.
3: Ma quella è Cicchella, che non ci sono. Cicchella.
1: Il tragitto con l'Aquila commentato.
3: Paolo Vallesi.
1: Questo è un cantante, conosci? Sì. La forza della vita.
3: Sì. Poi c'era Ignazio La Russa, come team manager. Il team manager.
1: Ah no, i politici.
3: Politici. Poi c'era Matteo Renzi, Boccia, Alessandro Cattaneo, Giorgio Mulè, Laura Ravetto, Licia Ronzulli, Guido Liris, Anna Scani, Luigi Deramo, Maurizio Gasparri, Alessandro Morelli e Leonardo Donno. Vabbè, mi hai costretti, ma vado avanti perché
1: già ma chi ha vinto?
3: Mi rovinata la giornata. Ah, non lo so. Grande dribbling di Mancini in Italia, dice, ne riparleremo perché stava là. Pure a me, pure i conti uguale.
1: E allora Guardiola.
3: Pescara, sul mega yacht di Fertitta si discute di affari e cibo. Ecco.
1: Cioè, questo ha fatto il giro dell'Italia, spese
3: sta facendo
1: nostre,
3: giro, no, spese nostre, spese sue, noi andiamo dietro la scorta al limite, ma vero, no, lo yacht lo so.
1: Però ha fatto tappa a Pescara.
3: Ha fatto cene, incontri e vertici esclusivi a bordo del colosso da oltre 450 milioni di dollari. Mannaggia. L'imprenditore americano più investimenti degli Stati Uniti in Abruzzo.
1: Unici, ma voi siete invidiosi?
3: No. Sei invidioso tu?
1: No, ti manca la parchetta.
3: E intanto scoppia la polemica sulla scorta, vedete un altro comunista, Acerbo, dice è una crociera pagata dai contribuenti. La pensi come Acerbo? Come il PC, uguale. Ma ti sei sempre stato in PC.
1: Allora, andiamo a vedere.
3: Il mare d'Abruzzo, affare, stabilimenti balneari, parte la crociata contro le aste, la proposta di legge regionale del centrodestra arriva in commissione bilancio. Inizia la discussione, l'ipotesi per fermare gli effetti della Bolkestein è avviare uno studio sugli arenili occupati e liberi.
1: Invece di fare il saputo, dici perché non va bene.
3: Non va bene perché non è una questione di quanta spiaggia libera c'è. Il discorso delle aste nasce...
1: Chi è il collega?
3: Lambertini.
1: E mo chiama Lambertini, c'ho cioè il numero, no, lascio che devi intervistare lascio a te.
3: Il problema delle aste nasce dal fatto che mancano le concessioni da mandare all'asta, non le spiagge libere. Quindi ci vuole una concessione libera dove tu emetti all'asta per garantire la concorrenza.
1: Tu lo sai e quelli no.
3: Francesco, già l'hanno fatto una legge uguale, 3 anni fa gliel'ha impugnata la Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale l'ha strappata. Vabbè.
1: Quindi
3: no, perde tempo. Noi abbiamo le franesse, ma come un giorno, no?
1: Però pensare, mandiamo i soldi
3: alla propaganda,
1: e
3: a Prato d'Anzidonia
1: per la cultura.
3: Taglia i comuni montani, schiaffo ai paesi. Polemica.
1: Tutte le tagliate.
3: Polemica in commissione vigilanza. Monaco di Alleanza Verdi Sinistra, criteri sbagliati d'Alfonso del PD, servizi a rischio.
1: E invece che è intervenuto anche senza foto. Se non vuoi, ci stanno i comuni tagliati, non li voglio costringere stamattina a fare gli straordinari, ma per vedere
3: vediamo
1: chi è che soffre. Cioè praticamente c'è stata finora tutta una battaglia per i borghi
3: e invece
1: non la tagliate e quindi avrà più soldi Prato d'Anzidonia.
3: Sicuro, questo uomo fa a voi e fa.
1: Eccolo qua.
3: L'intervista contestata su Rete 8, la promessa di Biondi, ora farò una commissione per la parità.
1: Cioè praticamente si deve candidare, è uscito un po' fuori tema sulle
3: con le donne.
1: Allora la commissione per convocata, allora subito si mette a...
3: Il sindaco in audizione all'emiciclo. Come state a dire che bello qua?
1: Secondo me qua se ne cavate.
3: Dopo le polemiche per la battuta sulle donne da guardare.
1: La
3: presidente della CPO Pestilli.
1: Come ha detto di Letta Leotta?
3: Che ha detto?
1: Ha detto alle donne se la guardate, insomma l'aspetto fisico vale. Va bene. Giustamente quella lì che ti metto tutto il trucco là, alla domenica
3: a Ferrari
1: ha detto la parola ma io te la faccio alla Ferrari
3: tu guarda
1: vabbè aspettiamo perché siamo a livello di gossip stamattina
3: sì
1: intanto l'Albani poi ci arriveremo ha fatto un'azione che io sto preparo la canzone
3: con la fascia fatto. Il 9 per la difesa rabbia del Cremlino, i Valentinosi si uniscono per sviluppare uno scudo antibalistico, la risposta agli attacchi della Russia saranno molto più potenti, ha detto.
1: Ma siamo circondati.
3: Intanto ieri ci hanno attaccato i russi nel cyberspazio. Francia e Germania, spionaggio russo, Stati Uniti europei, gli ambasciatori in bilico, le sanzioni a Mosca.
1: Ma la benzina è giusta.
3: Trump riprende la guerra e chiede il pizzo. Oh, l'ha chiamato come deve essere chiamato. Chiede il pizzo a Hormuz. In pezzi, il memorandum mediato un mese fa del vicepresidente J.D. Vance. Il Tycoon rilancia: siamo i guardiani dello stretto, ma per il servizio dovete pagarci. Certo, si chiama pizzo.
1: E quella
3: è pirateria. Infatti, ripartono i prezzi di petrolio e gas. Allarme della BCE sui rischi per la crescita. Lagarde va in America e vede Walsh a Washington. Probabilmente ci sarà un rialzo dei tassi ancora, sia in Europa che negli Stati Uniti, entro la fine dell'anno. Politica, un'altra partita utile, utilissima. La legge elettorale non c'è ancora intesa sul nodo preferenze. Oggi inizia il voto sulla legge elettorale, ma il centrodestra rimane diviso. Tensione con le opposizioni sulla riduzione della circoscrizione estero.
1: Moro, Andreotti, Berlinguer.
3: Che?
1: Non ti dite niente.
3: Verso la stretta anti-Maranza, il governo vuole permettere anche alla polizia locale di fare fermi preventivi.
1: Eh no, piano, con le pistole ce le abbiamo noi.
3: Le abbiamo pistole,
1: lo spray.
3: Il taser, sì. Lo spray peperoncino.
1: No, quel taser non ce l'abbiamo.
3: L'olio, l'aglio. Ah?
1: Solo nei capoluoghi.
3: Ah.
1: E Piccolino. Ranucci che ha detto?
3: Al contrattacco, diffamato, adesso denuncio.
1: Oh, va bene.
3: Questo.
1: Mi ha sospeso.
3: Allora, Piacenza, l'ex fidanzato di Aurora, ha detto: l'ho uccisa io, mi scuso.
1: Cioè, come mi scuso?
3: Eh sì, sta al processo, ma che te ne fa? Già l'appello,
1: Caldo!
3: È un'Italia dei bollini rossi, in Sardegna attesi 45 gradi, c'è un'emergenza idrica in Piemonte.
1: Idrica?
3: Idrica.
1: Non tocca il ruzzo già fa, già a Chieti e Pescara.
3: Trasporti in Abruzzo, tua, il bilancio inutile, l'affare dei treni o la Valle, un salto di 14 milioni.
1: Ma ti sta combinando di pulsare?
3: Ma non lo so, non lo so.
1: Cos'è debito per il bollo auto?
3: Arriva in commissione il caso dei 200.000 euro per l'ACI dimenticati per 10 anni, e il debito per il bollo auto.
1: Nella tua? Chi è che non l'ha pagato?
3: In quella regione, perché là ci incassa per conto della regione, probabilmente doveva dargli l'aggio che non gli ha pagato mai.
1: Si è scordati.
3: E che succede?
1: Vuoi vedere la somma?
3: 200.000 euro.
1: Vabbè.
3: 10 anni.
1: Okay.
3: Turismo, il mannaggia.
1: Ma che sta passando? Un pullman della tua.
3: Un postale della tua.
1: A proposito, noi abbiamo risolto il problema dello yacht, poi
3: noi
1: ci arriveremo, ma non abbiamo risolto ancora il problema di mettere le tabelle dove si fermano i tram.
3: No, quello non è.
1: Perché la gente non sa come fare, è un torteggio, mi metto là e dico quando andiamo, poi quando usciamo dobbiamo fare due cose,
3: sì.
1: Era una, ma mi mette due, andiamo dall'edicolante,
3: sì.
1: E diciamo quanta gente ti
3: chiede
1: e poi andiamo nella sede dell'azienda di soggiorno,
3: sì.
1: Perché c'è un cartello che indica che c'è.
3: Mo tu vedi se noi usciamo, andiamo là e ci hanno fatto sorpresa, hanno tolto il cartello, l'hanno coperto.
1: Ma l'ho visto.
3: Ma che le fa? Che le fa? Si cose.
1: Cioè, no, traffico e manutenzione hanno zero.
3: Meno uno. Teramo. Accoglienza sul territorio, turismo in ripresa,
1: no,
3: dice Giovannelli. Ora serve però un modello integrato, sì, Maremonti.
1: La gente ha capito tutto,
3: sì.
1: Ma perché Giovannelli? L'altro giorno il suo collega
3: Alberto, ma questa ce ne ha.
1: Stava in Chino,
3: lo so, però sai. Presidente di Confcommercio e Federalberg, la persona importante.
1: Lo dice lui che va bene.
3: Parla di trend in crescita rispetto allo scorso anno. Le abitudini sono cambiate e il teramano deve guardare a un nuovo sistema mare-montagna. Queste cose che si chiamano gli anni 80, mi ricordo,
1: sì, anche prima.
3: Con la foto di quello che sciava su Gran Sasso, si vedeva il mare.
1: Come si chiama tutta la zona marina?
3: La riviera del Gigante.
1: Ditemi che è stata.
3: Promozione turistica si faceva negli anni 80.
1: Ditemi che ha avuto il no.
3: 46 anni fa.
1: Perché non è bello, ma non è bello.
3: No, è brutto. Resta in rianimazione il sedicenne salvato. Silvi, il ragazzo che domenica ha rischiato di annegare, è ricoverato a Pescara in condizioni stabili.
1: Allora andiamo avanti.
3: L'Aquilone.
1: Cinema,
3: questo...
1: il piangenello, va bene.
3: Ah, questo è l'ombrellone.
1: C'è qualcosa di noi, intanto.
3: Non c'è niente, vedi.
1: Va bene, c'è però. Allora, Alessandra vuole i messaggi.
3: Vede, magari veramente.
1: Ma
3: no, perché
1: chi è qua? La ragazza
3: Giulia Nova, ricerche estese all'estero, appello della procura per trovare Diana, autorizzata la diffusione della foto e dei dati della quindicenne scomparsa da 10 giorni.
1: Ci sarà stato sicuramente un motivo, ma non si è capito perché non l'hanno dato subito questa foto con i dati.
3: Che minorenne? Non lo so. L'ultimo avvistamento al Parco Franchi, oppure si pensavano all'allontanamento volontario, non volevano.
1: Ma Parco Franchi.
3: Lutto in città, addio Gigi, ha esaltato i sapori di Napoli. Borriello, il titolare di Ossarracina, si è spento a 42 anni per una malattia, lascia moglie e due figli. Campli, cresce la cresce la tensione su bilancio e PNRR, comune inadempiente, dice D'Alfonso, mi rivolgerò al ministero, la maggioranza dice informazioni inesatte.
1: Cioè, e ci manda pure a Cambly, che ne so, perché lui è degli eletti, guarda che quello parlamentare
3: è diletto manopello,
1: non so.
3: Case di riposo, corsa per sbloccare i salari.
1: Ma siamo messi male, D'Alfonso sul centro due volte, su due pagine diverse.
3: Non va bene.
1: Ci dobbiamo aspettare.
3: E manco uno Castello ancora. Città che cambia, siamo a Teramo, verde, verde, fontana e giochi, nuova piazza della stazione.
1: Fa vedere, sono qui.
3: Vabbè,
1: i binari.
3: In distrazione tu. Non fanno vedere i binari, ha fatto la piazza, la vada davanti che fa dei binari.
1: Perché? Beh, ma
3: non si fa, dai. Una sede alternativa per Teramo Nostra, il presidente della provincia che ha intimato l'associazione di lasciare i locali apre al dialogo. Antonetti, maggioranza, guerra aperta, il consigliere di opposizione attacca l'amministrazione e i gruppi pro sindaco si riscoprono uniti.
1: I gruppi pro sindaco? Vedi, lui ha fatto in modo che...
3: Ambulanza colpita con un sasso, spaccato il vetro, autista ferito. L'UGL dice pietra lanciata da un cavalcavia è stato un atto criminale che poteva causare una strage. In provincia, altra postazione del 118 persa, dice D'Alberto, che lancia l'allarme nella riunione del comitato ristretto dei sindaci ASL, cancellata a Sant'Omero.
1: Ci siamo stati noi?
3: Dove?
1: Alla riunione? Che Giuliano Valabene sta sempre in bilico.
3: Ristretto.
1: È andata a Teramo psichiatria?
3: Abbiamo detto.
1: È arrivato?
3: Come vengono i post-acuzie? Ma prima li devono curare, se quello è post-acuzie, ora stanno in acuzie. Dopo post che hanno curato quelli che stavano in acuzie, faranno post-acuzie.
1: Non potevano restare qua in acuzie.
3: Si vede chi fa bene la rimontagna, che ne so io. Dai. Allora, opere d'arte, il ricordo di Marta, Penna Sant'Andrea, esposti, teli artistici della donna scomparsa dopo una malattia. Andiamo avanti, siamo a Tortoreto.
1: Come noi!
3: Bilancio, avanzo di 4,6 milioni, conti ripuliti, comune solido.
1: Senti?
3: L'assessore Marconi illustra i risultati finanziari del 2025, aumentata la spesa per gli investimenti, incassato 500.000 per le concessioni edilizie. L'introito della tassa turistica sale a 600.000 euro.
1: Tutti cantanti.
3: Dall'IMU arrivano quasi 5 milioni, in crescita anche i debiti di dubbia esigibilità, fondo quello non è bello però, che crescono, poi fondo cassa di 2,1 milioni, bravi, con l'inflazione a 4 siete dei geni tutti quanti.
1: Ma l'ha fatta l'ottavazione?
3: Tortoretto la fa, sì. In bicicletta, a Capo Nord, nel segno... abbiamo senso, solo Teramo e Giulianova non la fanno, perché siamo cugini e noi ci comportiamo uguali. Rifiuti abbandonati in strada a Martinsicuro, richiamo e residenti e turisti.
1: Eccola, Alba.
3: Sì, alla rottamazione dei debiti ad Alba Adriatica, a noi moderati, la giunta applica gli sconti sulle tasse non pagate.
1: Guarda,
3: che dice noi moderati su questa cosa?
1: Noi moderati.
3: Lo dici solo ad Alba Adriatica, Giulianova no. Siamo vicini.
1: Infatti, ho scritto il titolo a questi di Giulianova, perché hanno parte la maggioranza, anche se non hanno. Cosa hanno,
3: In tanti alla rievocazione della sciabica a Tortoreto.
1: Ma tambi. E andiamo al capolavoro fatto da me e da te.
3: Estate in città. Fatto tu, tu sei bravo, io sono sano di telecamere.
1: No.
3: Ufficio turistico. Orari aggiornati, apertura anche nei fine settimana.
1: Fino a tardi ancora, 9:30, fino alle 10:30.
3: Capito.
1: Non solo, ma quei pomeriggi che erano dalle 3:30 sono dalle 4:30 alle 7:30, giustamente.
3: 400 gradi, città alle 3:30.
1: È rifatto.
3: Lo sportello diventa operativo sabato e domenica, ampliato il servizio durante la fascia pomeridiana, davanti all'ingresso sistemati vasi con piante.
1: La pistilla ha mandato i fiori.
3: Ma restano gli opuscoli informativi vecchi, perché quelli non si possono rifare, ci vuole tempo, si deve fare. Poi abbiamo, dopo la protesta per l'atteggiamento degli agenti, macchina con due disabili multata.
1: Solo lei. Solo lei
3: Albani parlato. Chiede più umanità ai vigili.
1: Solo
3: Albani,
1: lei ha mia parlato sorella. Solo lei, i vigili, no, perché sua sorella, ma dobbiamo dire. Gli altri invece che hanno fatto? Che hanno fatto?
3: Devi cominciare all'inizio che non si capisce.
1: Ecco gli altri. Cioè l'assessore, il sindaco, il comandante dei vigili hanno applicato il
3: silenzio. Non vamo l'uomo.
1: Pure bello,
3: sì. prima mattina.
1: Un successore fu negli anni 60. Senti quanto è bello?
3: Sì,
1: vabbè, noi per lo facciamo ascoltare ogni mattina fino a quando non prendo di posizione. Comunque complimenti all'Albania, no, perché è tua sorella, però ha chiesto almeno più umanità, è il minimo che si potesse fare.
3: Colibrì, volontari in visita a Casati, noi ci uniamo agli auguri, Egidio. Un saluto al fondatore dell'associazione riabilitazione dopo l'incidente stradale.
1: Il comune ancora paga le vecchie indennità che non
3: dovevano. Indennità degli ex assessori a Giovannardi resi 2.300 euro. Povero Giovannardi, due mesi è stato là.
1: E io lo chiamavo Sarajevo perché ogni giorno lo chiamai Pipino il Breve.
3: Appunto.
1: Andiamo a Roseto invece, dove la polizia locale a Gogo, guarda.
3: Pochi agenti e servizi fino alle 22 di sera di Laga, la sosta selvaggia, estate senza.
1: A Roseto.
3: Estate
1: si Laga le soste in Isola Pirenaica.
3: Uguale. Estate senza vigili stagionali e controlli limitati. 8 operatori non bastano per residenti e turisti. Nel piano del comune per il personale ci sono 3 assunzioni, ma servirebbero 37 addetti sul territorio. Assegnata a Casate in Via d'America, sia all'ampliamento di una struttura sanitaria. È esaminato anche il progetto modificato del centro rifiuti. Ci sono il consiglio. Roseto Ciancaglione segnalato a Regione e ANAC.
1: Ricordate come si parla Ciancaglione?
3: E
1: comunque quello che fa la battaglia più dura per la terra Momarda è cambiare il progetto e farlo passare tutto da te.
3: Da me? Io non ce l'ho le terre. Sì, ma non ce l'ho le terre, ecco, da me. Successo per il Roseto Junior Fest. E poi Tartaruga, caretta, nuovo nido al Borsacchio. È il terzo dal 2013. Vabbè. Andiamo avanti. Vediamo cosa ci raccontano su Silvia e Pineto. Picnic e rifiuti nella pineta, più rispetto per le regole.
1: Saranno stati trans anche là.
3: Ma secondo me sì, perché l'immondizia è qua. Fontane storiche in abbandono, lo sfogo di un Atriano tornato da Perugia. Sta a Perugia, a Lancellaria solo rovi e sterpaglie.
1: Anche noi l'abbiamo presa, c'è andata la camera.
3: Silvi conferma la bandiera verde e il vessillo assegnato per il 14° anno dai pediatri.
1: No, il 17°.
3: Che miseria.
1: Il Grimi ha detto è una bandiera verde data dai pediatri. Ma lo sanno che Giulianova pediatria è stata cancellata da
3: secondo me no, secondo me no.
1: Ecco, compreso il nido, compreso la ginecologia, non c'è più niente. Ha passato atti la Giulianova. Chi è che ne parla?
3: Alfonso è stato quello.
1: Quello.
3: Pescara, caldo e turisti in arrivo, pronto soccorso sovraffollato, l'ASL fa il piano, sembra mo.
1: Il piano
3: dopo,
1: luglio?
3: Dopo, sì. Ma manca l'ok, tra l'altro, il piano di quelli proprio utilissimi. Ondata di calore fino a domenica. Meteorologo De Palma, amico del nostro Casalena, sfioreremo i 35 gradi, a peggiorare sarà l'umidità.
1: Quello che ha detto il mattino senza andare sul cielo.
3: Esatto. Io comunque,
1: preciso,
3: io comunque la notte dormo ancora benissimo, più della 2 settimane fa.
1: Tu dormi sempre.
3: Ferì la moglie durante la lite, il dentista sceglie l'abbreviato.
1: Col trapano, pure secondo me. Eccolo.
3: Accuse ai trans, luxuria, dire, attacca l'assessore.
1: A livello nazionale, è chiaro che succede così, no?
3: Altissimi con livelli di dibattito a Montesilvano, la pineta sporca, l'affermazione di Pompei sul degrado diventano un caso nazionale.
1: Pompei però.
3: Bicchi come Pompei.
1: Pompei, ci dite tu pure là, perché come lo dico così preciso? Dei rifiuti non si capiva di chi era.
3: Vabbè,
1: no?
3: Può essere che lui fa il controllo, a controllare, fa l'assessore. La controllo qualità fa. Mastrangelo, segretario del PD di Pescara, domenica l'assemblea aperta. Quindi...
1: Moretti devo invitare.
3: Beh dai, quando viene Moretti ci dobbiamo confrontare.
1: No,
3: è giovane.
1: Fammi sentire un giovane del PD, dai.
3: L'Aquila. Il convitto può riaprire dov'era, Spiragli dalla
1: una coppia di piccioni, visto
3: dalla frase della provincia, boh, falli fa.
1: E caga,
3: vabbè, mi andato a caga qua. Visita del principe, duro scambio sui social. Sulmone, Emanuele Filiberto e Acerbo polemizzano tra loro. Acerbo sembra quello di Rifondazione Comunista.
1: È finito, su.
3: Disastro sul fiume Trigno, Chieti, il ponte crollato 100 giorni fa, tavolo in procura per intervenire. Come sta il tavolo?
1: Ha piegato un pezzo di ponte col tavolo. Anziano rapinato? alla fermata dell'autobus.
3: Quattro malviventi in fuga dopo averli sottratto con le minacce una collanina. Indagano i carabinieri.
1: La collanina.
3: Minacce.
1: Una dosone serve.
3: Beh.
1: Lo sport.
3: Lo sport. Mondiali. Semifinale oggi Francia contro Spagna e Blues partono da favoriti. La Lamine Yamal punge, loro ci devono temere.
1: Il Re Sinner che fa di là?
3: Re Sinner macina record con 80 settimane da numero 1. L'Alto Tesino entra nella top 10 di tutti i tempi.
1: L'Alto Tesino
3: è Alto Tesino. Tandem.
1: Invece quello di chi era? Quello che stavamo noi?
3: Chi è quello?
1: Tersino?
3: Wildermuth
1: era?
3: Pure lui, Alto Tesino.
1: Sì, Alto Tesino.
3: Formula 1, Ferrari a caccia del bis, ma Antonelli punta al riscatto. Andiamo avanti. Pescara, il rebus portieri, fra gli acquisti abbiamo sempre solo Vitali. Fiorillo, solo se parte Saio. Ecco. Il Pineto supera il Vado. Forte è a un passo il DS di Giuseppe, è anche alla ricerca del vice Tonti per la porta. Scartato Orsini della San Benedettese.
1: Vabbè. Cieti!
3: Parla Nuccilli. Su di me tanto fango. Ora datemi fiducia. Non ti nomi Biot qua, no. Alla stazione.
1: Non lo sanno dove va. Non c'è nessuna informazione
3: per
1: questa roba.
3: Su di me tanto fango, ora datemi fiducia. Il Teramo attende di Achite, Micciola fissa la scadenza. Giulianova, tutto fatto per Giorgetti.
1: No, il ministro.
3: No? Oh, già sta Giulianova, bravo. L'esterno di difesa è il volto nuovo dei giallorossi. Sondaggio anche per Franco, che era amico tuo. Franco.
1: Damiano Franco. Ah.
3: Franco.
1: Balestrieri. Il cognome Franco.
3: Balestrieri.
1: No.
3: Andiamo.
1: È finito.
3: Messaggero Abruzzo.
1: Esce da solo per un'escursione, ragazzo greco ritrovato morto, la tragedia al Lama dei Pedini, poi la guerra per l'elemosina, nigeriano picchiato in strada, quindi a volte anche ci capitano pure loro. La partita del cuore, con la partita del cuore la gara è per solidarietà. Chi era?
3: Commercio, ecco la ricetta di Legnini.
1: Ecco tutto, in 14 due giorni in due
3: già fatto la ricetta. Lanciano, il nuovo canile, un piano per il restyling, poi la riunione Marsica, i sindaci al prefetto, più forze dell'ordine. Andiamo sul soppalco. L'ambasciatore americano dal super yacht, più affari con l'Abruzzo.
1: Bravo, quindi praticamente è positivo che sta qua.
3: Sì,
1: no?
3: Sì. Teramo, stazione via i binari morti, inaugurata la nuova piazza. Pescara Serie C su questo è un altro, Fiordilino. Famosissimi Fiordilino, il ritorno di Marco Balzano.
1: Qua fa gli acquisti, va? Qui va avanti.
3: E come sempre il messaggero.
1: A tutto gas va.
3: Si punta.
1: A tutto gas va.
3: Ma no, adesso me lo recuperiamo.
1: È passata la colaiuda?
3: Ancora no.
1: La più bella bancaria. Vabbè, bancaria, no, banchiere.
3: Banchiere, il proprietario del banco. Allora.
1: Cane, Pescara, su. Abruzzo abbiamo letto.
3: Ecco qua. Dramma in montagna, escursionista greco viene trovato morto. Poi la guida alpina, anche qui dice si scelgono itinerari non commisurati alle proprie capacità.
1: C'è un esperto?
3: Sì, c'è l'esperto, eccolo qua, decreto legge sulla montagna d'Alfonso.
1: No!
3: Sbagliato escludere 27 comuni abruzzesi. Cioè praticamente è passata una giornata a parlare con i giornalisti, Alfonso.
1: Non solo, ma sembrava che avessimo tutto con i borghi, invece 27 sono stati tagliati.
3: Lo so, può succedere. Pescara, l'incubo degli incidenti, 7 feriti in poche ore, ragazza in rianimazione. Assalto a champagne e liquori di valore in un garage in centro, preso giovane ladro.
1: È un disco di Capri, già che
3: champagne. Sì. Rifiuti in strada, rabbia per gabbiani e cinghiali. Noi
1: dove
3: a Pescara.
1: Noi teniamo soltanto un paio di piccioni.
3: No, ma sono passati un paio di piccioni, ma non sono entrati.
1: L'ultima
3: però.
1: Protesta in piazza Duca d'Aosta.
3: Buste bucate e spazzature strade. In zona Colli segnalato l'aumento della presenza di animali selvatici. Gli ungulati, quelli famosi.
1: Gli ungulati.
3: I cinghiali. Portare più azienda americana in territori come l'Abruzzo, dicono. Bene.
1: All'Aquila.
3: Università nel nuovo piano, il recupero di Palazzo Carli, l'ex San Salvatore e Roio. perseguita l'ex per 2 anni, condannato uno studente. Bloccati sul Tirino con 2 bambini, famiglia salvata e gestore denunciato. L'appello dei sindaci, più forze dell'ordine. Nella conferenza di mattina si è affrontato il tema sicurezza. Chieti parcheggi, un nuovo piano incentivi, la ricetta di Legninivi per il commercio.
1: Tutto sta fa tutto in mano.
3: Intanto mi ha rubato 71 euro. Il sindaco alle associazioni di categoria, temi da affrontare nell'immediatezza. L'assessore Zappalorto.
1: All'agricoltura?
3: No, al commercio. Questa cosa che è multitasking lui. Un settore fondamentale per la vitalità della città.
1: Poi chi c'è?
3: Vabbè, uno studente è stato picchiato in piazza Vico, indagati 2 minorenni per lesioni. Vediamo che succede a Lanciano, al parcheggio di Sant'Egidio, via libera all'ascensore e scala. Capo reparto morto dopo l'esplosione, sit-in all'Arca Defense, 7 gli arresti. Teramo, la guerra per l'elemosina, clochard viene picchiato, il nigeriano 33 anni era solito sostare davanti al supermercato per chiedere soldi, poco prima era stato avvicinato, devi andare via, non è territorio tuo. Stazione, via i binari morti, inaugurata la nuova piazza, poi troppi decibel, a Teramo stop alla musica, scatta l'ordinanza del sindaco. Sassi contro l'ambulanza del 118, parabrezza infranto, un perito. E poi c'è la caretta che sceglie ancora Roseto. Mi è piaciuto, tornata. E adesso siamo...
1: Sì, noi siamo.
3: Lo sport. Pescara su Fiordilino, piace anche Pezzella. Marco Bazzano torna dal Potenza, Boucher domani la presentazione. Una notte di gol per Solidarietà Nazionale Cantanti con Saldavinci, ha affrontato la selezione dei politici capitanata da Matteo Renzi e dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.
1: Dopo la commissione, l'incontro con la commissione.
3: Sì. Il Chieti punta su Nuccilli, i tifosi neroverdi sono scettici, all'Aquila Binotto, Cenci al Teramo, Giorgetti al Giulianova. È attento, è stato. Non è lui, ma è un altro. Va bene. Una prima nazionale. Sicurezza, stretta anti-Maranza, stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuovi

0: questi. Andiamo sopra. AFA e incendi e Roma torna rossa.
1: Non me l'hai mandata.
0: Cosa te l'ho mandata? Binaghi, Sinner, modello. Su WhatsApp ce l'hai.
1: Mi immagini.
0: Su WhatsApp ce l'hai.
1: Allora fai continuo. Andiamo su.
0: Ho finito, è il momento di fare pubblicità.
1: E visti,
0: allora,
1: abbiamo una foto del ponte, come sta?
0: Salutiamo i nostri amici. Quello manda la foto, ma di ieri, proprio così.
1: Di ieri, col drone.
0: Il caffè netto che sta a fare lì, che stavano facendo le.
1: Ma non era solo la.
0: Hanno fatto il collaudo addirittura.
1: Ma non era la solo la trave ammalorata.
0: Ma l'effacico tutto.
1: Se non pare di lato.
0: Luigi Anni, buongiorno e buon martedì. Buon dì da Valentina Campetti, Antonella Leoni, l'abbiamo salutata. Santo Magnoli, Paolini Gaetano, l'abbiamo salutato.
1: Ciao.
0: Loretta Giaffoni, buongiorno a tutti. Andrea Serafini, Roseto. Manco quei due stalli ci sono per le moto, dice. La stazione di Rosè. Rita Piccioni, buongiorno a tutti, buon martedì. Alfredo Federico, buongiorno. Poi abbiamo Max Rastelli, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele, Rossella Mattiucci dice
1: buongiorno,
0: buona Lucia. Giornata.
1: Ciao, ragazza.
0: Direttore Gabriele, Eugenio Saprosi, buongiorno. Direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bene, è il momento a questo punto. Lo so, mi piace. Andiamo a fare qualche stacco pubblicitario, così mi fumo una sigaretta e tu ritrovi tutte le foto che ti servono. Prego, direttore, a te.
2: Bracci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.

la bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza Core, ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.
1: Siamo pronti per collegarci
2: è
1: con
2: il momento,
1: Casalena?
2: È il momento di sentire Pierluigi Casalena, vediamo cosa ci racconta oggi.
1: Intanto abbiamo aggiornato la pagina Facebook, andate a vedere le novità.
2: Bene. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, che ci dici?
3: Fa caldo e sarà una settimana molto calda questa, quindi prepariamoci perché insomma da oggi fino a direi venerdì il come se insomma le temperature mettessero una marcia in più, quindi ci aspettiamo anche delle nottate più calde di quello che abbiamo avuto finora, quindi gli spaghi sono abbastanza chiari, riportano temperature ampiamente sopra la media perché c'è un anticiclone africano proprio sulle nostre teste. Le nubi stratificate di questa mattina testimoniano proprio questo fatto, insomma, che siamo sotto alla cappa africana. Quando siamo sotto la cappa africana spesso questa situazione è accompagnata da nubi alti e sottili che non sono mixate da polvere e sabbia proveniente dal deserto, quindi e ci aspettiamo una settimana molto calda, almeno fino al 19 non, la situazione non cambierà. Dopodiché forse c'è una prospettiva di rottura di questa situazione intorno al 20 con probabilmente un passaggio di una depressione dal nord Atlantico sull'Italia, mentre l'anticiclone africano si ritira verso la Spagna.
2: Quando questo? Quando
1: questo?
3: Intorno al 20, al 20 potremmo avere una rottura.
1: Potremmo.
3: Ma oggi gli spaghi sono abbastanza.
1: Potremmo condizionale.
3: Quindi nel senso.
1: Uiga la vespa.
3: Ce la possiamo giocare questo sblocco atmosferico. Quindi vedremo tra 6 giorni. Sono
1: arrabbiato quello.
3: Se succederà
2: vedremo, va bene. Stasera ci sta la semifinale,
1: è bella, è più bella questa domani sera, questa
3: ma quella domani sera sinceramente se la potevano risparmiare,
1: esatto,
3: è stata pilotata,
1: è pilotatissima, sì, da Infantino.
3: Quella di stasera invece è la partita vera tra due squadre forti che hanno meritato di stare dove stanno e spero che chi vinca stasera vinca il mondiale. Io dico per la Spagna, ripeto, io sono tipo per la Spagna per diversi motivi, l'ho detto dal primo giorno del mondiale, spero che vinga la Spagna quindi,
1: per diversi motivi, no. Quali sarebbero
2: questi motivi?
3: Ci sono diversi motivi, vari motivi.
1: La fortuna di Chiodi che la telecamera non lo riprende dalla metà in giù.
2: Va bene, grazie.
3: Niente, sono più vicini a noi gli spagnoli.
2: Ma sì, se poi mediterranei, latini.
1: Invece io faccio il tifo per la Francia perché è l'unica lingua che conosco oltre l'italiano. E maledetto quello di Sky che dice Paris Saint Germain, che sia maledetto ogni volta che lo dice. Ma esagerando, fa abbassare l'audio sulle partite del Paris Saint Germain.
2: Mi sa che sono trovato pure da noi. Va bene. Ti ringraziamo, ci riaggiorniamo a domattina.
1: Dai che stai avendo il Chiodi, ciao. Luigi e Anna.
3: Grazie, buona giornata.
2: Ciao. Buona giornata.
1: Stanno arrivando Chiodi,
2: sì,
1: Luigi
2: mi sa
1: e
2: che
1: Anna.
2: Però noi non ci sentiamo, vero che non ci sentite?
1: Perché no? Chi ha detto? Non, da te riporato.
2: Te lo dico io perché non ci stanno i sottotitoli, quindi non ci sentiamo. Mannaggia Ormuz, mannaggia.
1: Ma per quale motivo? Per,
2: mannaggia,
1: non lo fa dall'inizio.
2: Ma non lo so. Intanto buongiorno anche a Rita Ranalli e a Bruna Ruggeri. Allora, direttore, come andiamo avanti qua?
1: Devo ospitare lui. Devi toccare là, tanto.
2: Se il problema è.
1: Senti, facciamo, io sto parlando, vedi se mi sento, perché cala là, no.
2: E non ci sentiamo, no, no, non ci sentiamo.
1: Ogni mattina non ti fa fare, ma chiamo quelli che. Fai una cosa. Chiamalo.
2: Chiamalo io non lavo, ti rispondo. Allora, ma dovrebbe ripartire l'auto, speriamo.
1: Chiodi, visti chiodi molto. Hai visto i chiodi zelanti?
2: Ho visto.
1: È andato a fare il tagliando.
2: Ho visto.
1: E non ti ricordi che un tagliando inutile perché comincia dalle 9?
2: Beh, vabbè. Inutile.
1: Ha fatto vedere che era. Si sente?
2: Parla di no.
1: Com'è? Che hai detto che si sentiva tutto?
2: No, senti, ma.
1: Non si può fare così più, dai, insomma.
2: Allora, vabbè, ci sentiremo in radio, ma che mi devo fare, purtroppo è così che ci tocca. E andiamo a. Che fa? Dobbiamo fare? Diretta come fa?
1: Chiodi!
2: Prego, si accomodi!
4: Buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Ma perché hai messo il disco orario?
2: Lei dalle 9!
1: Rispondi, alle 9!
4: Alle 8!
1: Ma cagnate? Perché? Alle 8 sicuro?
2: Dalle 8, l'estate dalle 8, l'inverno dalle 9.
1: Ah, per pia più soldi.
2: Certo. L'estate per esempio si paga la domenica, l'inverno non si paga.
1: Se vai se cerchi un posto disperato tra le. All'interno della zona nord ti vengono a pescare,
2: sì.
1: Invece al Roseto ti hanno dato gratis.
2: I
1: parcheggi per quelli che vengono da fuori.
2: Devo fare purtroppo.
1: Chi te ne va? Ti piace? Ma non è microfonato?
2: Ah sì, ma microfoniamo subito.
1: Oh, lo vedete?
4: Anticipo, no?
2: Ma cominciamo?
1: No, vabbè.
2: Oddio, open bar.
1: Allora, ti è piaciuto l'operettolo? Bravi tutti e due.
4: Allora, io quel signore, Umberto
1: Scida,
4: lo conosco da più di 15 anni. Che questo veniva a Nereto con la compagnia dell'operetta italiana, una delle più importanti, già nel lontano 2007-2008, quasi 20 anni fa. Lui era giovanissimo e aveva il suo boss, la sua spalla, diciamo, all'epoca, che poi purtroppo è morto. È una cosa estemporanea, con lui abbiamo mangiato la capra neretese insieme. Io ieri sera ho gironzolato un po' che volevo salutarlo.
1: E perché non l'ho salutato? Ti ho fatto un'intervista io.
4: Lo so, però non mi sembrava il caso venire lì a rompere le scatole.
1: No, devi venire, se lo conosci, quelli fa piacere.
4: Quando stavate lavorando.
1: Hai detto che torna.
4: Lui è venuto anche d'inverno?
1: Sì, inverno, al Cursal.
4: Al Cursal, sì. Quando c'era.
1: Una manifestazione era. Che era?
4: Era il concerto di Capodanno.
1: Che lui fece una cosa nel musical.
4: Sì, cose estemporanee fece.
1: È scabroso, le donne studiano.
2: Va bene. Signor Chiodi è qui per parlare di cose invece che tu canta. Canti?
1: Sì, è venuto per parlare.
4: Buongiorno, intanto.
2: Buongiorno.
4: Sono venuto per parlare del classico meeting che ormai.
1: Sì, ma le dite. Ha alzato le mani.
4: Siamo a 26 anni.
1: Ma è praticabile quell'impianto? Cioè, manca le pizze ogni.
4: Allora. Purtroppo qui tenemmo.
1: Questo è l'altro tasto dolente.
2: Beh, però l'ha messo nel piano delle opere pubbliche, no?
1: Sì, ce l'ha messo.
4: L'ha messo nel piano delle opere pubbliche, l'ha messo la candidato come impianto al.
1: E siccome ti voglio far male, ti faccio vedere la foto del giorno dell'inaugurazione con Gherardini con giacca a quadri
4: e
1: che non c'ha più. E dietro Alboretti, che sarebbe diventato sindaco, con giacca a quadri che ha. Questa è una delle foto di quell'inaugurazione. La data è 93, corrisponde? Ma d'inverno lo facesti?
4: No,
2: primavera era.
4: Primavera.
2: Sto pure io.
1: Ma perché qua? Ah no, qua no, la foto mi serviva.
4: Allora questo è.
1: No, la foto l'ho presa perché mi serviva per annunciare che arrivava Alboretto al posto di
4: Gerardini. Allora questo.
1: Ma è tratta da lì.
4: Ufficialmente è stata inaugurata a settembre del 92.
1: Infatti, quindi la foto è 93, perfetto, sì.
4: 93 questa.
1: Ed era com'era?
4: Allora, questo praticamente è stato l'impianto, il miglior impianto del centro Italia.
1: Quando venne fatto?
4: Quando venne fatto, tant'è vero che noi eravamo costretti, tra virgolette, a organizzare una gara ogni domenica. Tutte le domeniche si organizzavano le gare al campo Giovanova, perché c'erano società laziali, società marchigiane, società della Toscana che chiedevano di utilizzare l'impianto per poter permettere ai propri atleti di fare delle performance.
1: Ti vedi come onesti, vedi? Che lavoro? È vero, dillo!
4: Strada facendo. Sì, questa è una cosa.
1: Non
4: che...
1: me l'avevi detto, era il migliore del centro sud.
4: Sì.
1: E ogni domenica una gara.
4: Senza perché... ombra di smentita, Senza ombra di smentita.
1: E mi ha ritenuto i chiodi, mamma lo dice, dopo 100 anni che ci conosciamo. Era il migliore del centro. Nel 1992. Che è accaduto strada facendo?
4: Oggi a cos'è? Distanza di 34 anni è uno dei peggiori impianti che c'è in Italia.
1: Questa è un'audizione.
4: Purtroppo mi duole purtroppo che io ogni volta che mi trovo a livello nazionale, perché con i nostri ragazzi, per fortuna, grazie alle loro capacità sia personali che dei loro tecnici, ci troviamo a calcare sempre impianti importanti a livello nazionale, e si parla dell'impianto di Giulianova. Dice, ma Giulianova che avete fatto? Quell'impianto che ci si fa? Si ripristina, si aggiusta.
1: Dunque, tu lo sai dove che c'era prima dell'impianto lì?
4: Sì.
1: Di Mangiolò. Cioè agricole, pomodoro, patate, tutto. Penso che ora là ci potremmo quelli. Perché il campo di calcio non è stato mai potuto utilizzare. È venuto pure Cappellacci, venne a vedere.
4: Allora, l'impianto di calcio purtroppo la colpa è di chi ne ha fatto un uso improprio nell'ultima fase. Dopodiché io l'ho detto sempre, lo ripeto, e non ho paura di nessuno, perché tanto
1: vista l'età che hai, i domiciliari,
4: esatto,
1: che va, vero?
4: Esatto.
1: Ci siamo accumulati.
4: Io dico sempre che gli amici del calcio hanno utilizzato a loro piacimento quell'impianto, dopodiché quando hanno avuto il castrum pronto sono scappati nottetempo come ladri.
1: Sì, perché però
4: lasciando lì reti,
1: sì,
4: palloni e quant'altro.
1: Che voi ci buttavate i pesi là e ci stavano le buche.
4: Abbiamo tolto la gabbia dei lanci per il calcio. Abbiamo tolto le pedane dei lanci del peso per il calcio.
1: Chi si allenava? Di qualche periodo sei stato che ci allenava?
4: Lì
1: no?
4: Ci si allenava. Allora, ci si allenava la scuola calcio, intanto, il settore giovanile.
2: Sì.
4: Poi ci si è allenato il Colleresco calcio, l'Annunziata calcio, il Giulianova calcio.
1: Per un periodo anche?
4: Sì, Francesco Giorgini un sacco di volte è venuto lì.
1: Perché è disperato, perché il calcio...
4: Al tempo di Quartiglia...
1: Grande presidente.
4: Veniva il Giulianova lì ad allenarsi tranquillamente.
1: Però io mi ricordo le scene terribili, quando pioveva che si allagava tutto, quando andava al paese...
4: Si allagava tutto, dopo fu fatto un ottimo lavoro da parte di Benito Mazzaufo, Mauro Bontà ed altri.
1: Ma loro fecero il lavoro materialmente.
4: Sì. No, materialmente.
1: Beh, appunto,
4: loro con i loro amici e gente che collaborava con il calcio all'epoca hanno evitato che poi si allagasse più.
1: E infatti non si allaga più.
4: Non si allaga più.
1: Però è venuto a vedere Cappellacci l'anno scorso, o 2 anni fa,
4: certo,
1: e disse che non era utilizzabile.
4: Ma non doveva venire Cappellacci, l'avevo detto io.
1: Venne.
4: Sì, perché probabilmente
2: quello è appassionato di orti,
4: perché probabilmente rendere conto giustamente delle cose.
1: E perché non va bene ma farci l'allenamento? Perché?
4: Non va bene perché il campo fu lasciato all'abbandono nel momento in cui
1: andarono,
4: dopo averci giocato una stagione intera dalle 14:30 alle 22 tutti i santi giorni, compresa la domenica, ci facevano le partite. Quindi questo era lo stato di quell'impianto, che era il fiore all'occhiello per Giulianova. Era meglio quello che il Fadini.
1: Scusa,
4: come
1: se tu mi dici 22 funzionava l'impianto di illuminazione.
4: L'impianto di illuminazione?
2: Se fino alle 22 faceva un allenamento.
4: Sì.
1: Funzionava, sì. L'impianto di illuminazione?
4: Funzionava quel poco che potesse funzionare. Due fari di quelli che ci stanno illuminavano discretamente.
1: Ma c'è stato un periodo a quattro fari?
4: Sì.
1: a quanto i tempi d'oro,
4: il meeting, il
1: meeting, meeting, così chiamavo quel meeting,
4: meeting notturno, atletica sotto le stelle.
1: Come tutte le minate
2: sotto le stelle sono fatte
1: tutte le cose sotto le stelle eliminate, anche quelle in via Lorsini, ti ricordi? Calice e musica,
4: quello praticamente dedica sotto le stelle
1: del passato, proprio venite del passato,
4: lo abbiamo preso in prestito dai marchigiani che organizzavano manifestazioni notturna.
1: Vabbè, quindi attualmente com'è la situazione in questo campo in piano?
4: Allora attualmente
1: parliamo dalla pista,
4: la pista è inservibile.
1: E qui, chi è allora? Come vengono?
4: Vengono i ragazzi, abbiamo solo i ragazzi, i ragazzini che vengono, fanno il salto in lungo,
1: un mini meeting.
4: Per forza, purtroppo questo è come uno che però è come stai, uno che ha un vestito, sbaglia una volta, due o tre, alla fine si fa sempre.
1: Come ricordava Albani, però stai nel piano delle opere pubbliche. Piano ma ci stai.
4: Piano, sì.
1: Quindi una gara vera come quella del famoso degli inizi non ce la potresti fare, no, nessuno verrebbe.
4: Assolutamente, a parte allora. Primo,
1: io mi ricordo che ci mancano i pezzi da quella pista, sì, è vero?
4: Sì. Ci sono delle corsie dove mancano dei tasselli, dei pezzi, si sta spaccando tutta, praticamente noi continuiamo a farci allenamento perché purtroppo dove andiamo? I ragazzi, quelli che devono fare tecnica specifica, due volte a settimana salgono a terra.
1: Ma scusa, ma sono le pezze, non rischiano i ragazzi anche perché sono piccoli, giovani, di infortunarsi?
4: Ma noi non li facciamo andare in quei punti dove...
2: Le corsie fanno le corsie, ho capito, sono le corsie buone.
1: Le corsie ridotte.
2: Per forza.
4: No, abbiamo dei punti dove non...
1: E se la corsa uno vuole superare, come supera? Io sono le campioni di staffette, ho bisogno. Ciao! Dalle macchine ci salutano addirittura, poi palestrieri con Lucia De Midio, buongiorno, di più non può succedere. De Midio, ciao. A questo punto, signor, ti piace questa idea di studio aperto?
4: Perfetto, anzi, bello.
1: Vabbè, quindi un disastro.
4: E niente, comunque, praticamente...
1: E chi ha parlato tu? Dimmi, tu, che promessa hai avuto? Dimmi.
4: Niente, io non ho avuto nessuna promessa, io ho avuto l'incontro con il delegato allo sport, il quale mi ha detto che l'amministrazione comunale presentava, candidava l'impianto di zona Orti tra le opere da inserire nel piano triennale
1: è stato
4: inserito nel bando sport e periferie.
1: Esatto, perché però noi abbiamo già partecipato.
4: Allora a questo punto, ecco,
1: è vinto.
4: Allora a questo punto il mio pensiero è questo.
1: Qual è?
4: Se a Giulianova ci sono politici molto forti che riescono a catalizzare l'attenzione e per la terza volta Gesù cade sotto la croce, questi prendono per il terzo anno il contributo
1: bando?
4: Allora si fa il campo d'atletica, sì. Altrimenti il campo d'atletica non si fa né mo né mai.
1: Cioè siamo legati a questo bando?
4: Sì.
1: Ma noi abbiamo già partecipato e vinto.
4: Appunto,
1: quindi
4: due volte.
1: Uno vorrebbe dare con un altro, dice, però se ci fosse una classe politica forte, anche a livello regionale, potrebbe.
4: Certo. Tanto oggi tutta la politica fa.
1: Qual è il partito più forte che ha all'interno dell'amministrazione? Fratelli d'Italia con 4 consiglieri. Quindi
4: vabbè, il discorso è semplice. Discorso
1: hai detto
4: semplice.
1: Tu?
4: Bisogna vedere che.
1: Quello hai detto Chiodi.
4: Bisogna vedere che.
1: Detto Chiodi. Noi te lo facciamo, ma tu ci devi votare. Ma stai imbarazzo completo,
2: sì, sì.
1: Non da perché i tuoi ideali di sinistra,
4: allora,
1: che poi terzo pure che ha votato a Costantino,
2: sì, sì.
1: Possiamo dire, noi lo diciamo che li abbiamo votato, della sinde tu, almeno al ballottaggio l'altra volta sì, ti metto solo le elezioni del 2019, va a posto.
2: Fa il peperoncino.
1: Anche se dopo qualche mese passò.
4: Vabbè.
1: Ma non è più niente. Non è più niente.
4: Comunque,
1: anche perché nel programma di Tribuiani ci stava lo spray al peperoncino. Al corso quando venne presentato. Che bella città, sono contento di essere nato qua. Di tutto, cioè, di tutto. Ciao! Ma perché ci salutano? Ma lo sanno ormai.
2: Perché ormai sì.
1: Chiodi. Quindi è un meeting di secondo livello.
4: È un meeting, no, è un meeting giovanile. Dove
1: ecco, giovanile.
4: Si potranno mettere.
1: Me lo lasci quello poi?
4: In luce, sì. Si potranno mettere in luce i giovani atleti del domani.
1: Insomma. A proposito, ma in notturna?
4: Ma non è in notturna.
1: No, per un certo periodo è stato in notturna, anche negli ultimi tempi.
4: Sì.
1: Perché chi è che te l'aiuta? Che ti, bravo, chi era?
4: il buon Renato di Silvestro.
1: Renato di Silvestro, lo stesso Renato di Silvestro che ai tempi di Bartolini stava là in agguato al Castrum, al Fadini, nel caso di Matteo si oscurava lui, cioè, comunque, tutti impianti provvisori, eh?
4: Comunque noi ci dava il gruppo elettrogeno e metteva a disposizione un suo dipendente sul posto che, se dovesse succedere qualcosa, interveniva immediatamente.
1: Possiamo dire grande Renato, perché la gente si scorda.
4: No.
1: Grande Renato.
4: Noi queste cose non le dimentichiamo.
1: Esatto, molto bene. Quindi da dove vengono?
4: Allora, noi abbiamo avuto.
1: Da Colleranesco, da Mugiano.
4: No. Abbiamo avuto contatti da un paio di società della Puglia. Le società marchigiane sono.
1: Ma quando vengono vedo quello?
4: Ma vengono con i giovani, con i ragazzi, con gli
2: Ma onestamente non è che in Italia ci siano tutti sti cambi d'atletica eccezionali, cioè,
1: però eravamo la migliore
2: del centro. Ho capito, però.
1: Ma siamo la peggiore del centro sud.
2: Cioè a sud manca ci sta, proprio non ci sono, quindi no.
1: Che difendi l'amministrazione?
2: Ma no, difendo la situazione anche.
1: Perché ci sta l'Albania.
2: No, non mi frega niente l'Albania. Però...
4: Io ho visto impianti peggio del nostro.
1: Ti sei sollevato?
4: Ho visto impianti peggio del nostro. Però erano impianti che stavano già pronte per essere.
2: C'era un'idea di
1: quindi praticamente tu confermi che siamo legati al. Oggi sentirò il delegato allo sport.
4: In effetti quello che lui mi ha detto, lui è stato molto
1: realista,
4: chiaro, realista nelle cose, non mi ha detto facciamo l'impianto, ci sta qua, vinciamo, no. Lui ha detto queste sono le condizioni che io mi sento.
1: Quando c'è il meeting?
4: Il meeting c'è sabato dalle 17 alle 20.
2: Più o meno quanti partecipanti aspettate?
4: Ma diciamo intorno ai 200.
2: Le discipline?
4: Discipline, salto in alto, salto in lungo, salto grillo, lancio del disco.
1: Di corsa niente?
4: No, di corsa ci stanno gli 80,
1: ecco.
4: Gli 80 sul rettilineo mezzo sfasciato e i 300 che non prendono tutta la pista perché è un punto dove manca un pezzo di pista. Non ce li facciamo correre.
1: Ma se vende conte.
2: Guarda che al di là di le battute. È lo stato dell'atletica nazionale che dal punto di vista delle infrastrutture è quello. Ma se togli qualche caso, qualche perla, qualche caso particolare. Ma
1: come sta messo
4: Terno? Terno è nuovo, l'ha fatto l'anno scorso, 2 anni fa.
2: Sì, dopo quanto tempo?
4: No, ma quello che mi sorprende è Nereto, è stato rifatto l'impianto di Nereto, non c'è una società sportiva. Non so chi abbia chiesto il finanziamento, a chi è stato dato il finanziamento per rifare l'impianto.
2: Il comune avrà partecipato alla cosa.
1: Che poi la famosa per vibrata,
4: l'hanno rifatto. L'hanno rifatto, come si dice, nottetempo. Piegandosi, senza guardare alla realtà, l'impianto non è agibile. Hanno fatto un impianto non agibile, cioè stiamo a questo livello noi in Abruzzo, mentre nelle Marche basta che giri l'angolo e trovi un impianto nuovo. Noi quando andiamo a gareggiare nelle Marche, a parte che ormai con me si divertono pure, occhio, arriva Chiodi, quello col campo sfasciato.
1: Va bene?
2: Cioè, vabbè, quando noi avevamo il campo eccezionale, io mi ricordo andavo a correre a Teramo, Teramo faceva schifo. Teramo si correva con le piccole, con il brecciolino, un altro po' ci stava.
1: Io sono diventato campione allenando.
2: Da quando ci sto venendo. Comunque è un ciclo sui campi che c'è. Noi non abbiamo una prospettiva, ma al di là del fatto che è stato messo in opera pubblica.
1: La prospettiva Agneschi.
2: Non c'è quello è il problema.
4: Purtroppo.
1: Vabbè, comunque lo facciamo.
4: Comunque c'è stato questo abbandono di quell'impianto. Questo mi è dispiaciuto tanto, continua a dispiacermi, perché una struttura che ce ne sono come poche e che serve alla città, perché quell'impianto serve a tutti, in primis alla scuola, perché abbiamo due scuole attaccate all'impianto.
1: Quindi non Milani.
4: Entrano all'impianto da casa loro praticamente, non devono uscire dalla scuola, entrano dentro.
1: Ci vengono?
2: Cioè, cancelletto, la gente.
4: I ragazzi ci vengono, per quello che possono venire, vengono a giocare. Non è che possono fare chissà che
1: cosa. I professori fanno quello che
4: possono. Però, voglio dire, una realtà che ha una scuola attaccata e una scuola che ha un impianto così vicino, se giriamo l'Italia non ne troviamo. Però questo a noi, ai nostri politici 360 gradi, non punto il dito contro nessuno a questo punto, se ne sono fregati un po' tutti quanti dell'impianto. Tutti hanno fatto promesse, io ricevo promesse da quasi 20 anni. L'ultimo che fece qualcosa in quell'impianto fu Ruffini, grazie ad Antonio Macera, che riuscì a portare un contributo dalla regione Giulianova e stanziarono
1: 100. Ed era consigliere regionale, così si fa.
4: E stanziarono 100 milioni, quindi parliamo di oltre 25 anni fa. Per fare qualcosa all'impianto. Purtroppo questo è. Noi comunque ci mettiamo tutta la buona volontà, cerchiamo di portare avanti sempre il messaggio dell'atletica a livello giovanile. I nostri atleti, che una volta erano piccolini, oggi sono degli uomini, gareggiano con la Gran Sasso Teramo.
1: Voi quanti siete voi iscritti con te?
4: Quanti siamo? E facendo il conto della serva siamo un 160, siamo soltanto.
1: E dei tuoi gareggiano pure, sì? I tuoi pure gareggiano?
4: Sì, ma i miei gareggiano sono in pochissimi, perché in questo periodo qua tutta la scuola di atletica è ferma, nel senso che i ragazzi ormai finita la scuola, chiusa la scuola, non si vede più, torneranno a settembre. Quindi i grandi non possono gareggiare perché l'impianto è inibito a loro. I piccolini ci stanno e non ci stanno, quindi i nostri ne gareggeranno una quarantina.
1: Pazienza, va bene.
4: Quindi.
1: Orario, appuntamento, dici tutto. Allora, sabato dalle 17.
4: Dalle 17. Iniziano le gare, l'ultima gara è alle 19.30. Se vogliamo riepilogare le gare che ci saranno, allora ci saranno gare aperte alle categorie esordienti sono ragazzi delle scuole elementari, dall'ultimo anno di scuola dell'infanzia fino alla quinta elementare, sono divise in più categorie e questi si ci metteranno sui 50 metri, sui 50 ad ostacoli, il salto in lungo, solo i più grandicelli, e i 600 metri.
1: 80, avevi detto che ci sta 80.
4: Poi passiamo alla categoria ragazzi, scuole diciamo prima e seconda media, e ci sono i 60 ostacoli, 60 piani, lancio del peso e salto in mano. Mentre per le ragazze ci sono le stesse gare, in più il salto in alto. Poi per i cadetti 80 metri, salto in alto, triplo, lancio del disco, lancio del peso, lancio del giavellotto. Qui chiaramente ci sbizzarriamo un po' sui concorsi, perché con la pista scarsa non possiamo abbondare con le gare di corsa, ma facciamo i concorsi praticamente, sia lanci che salti. E stesse gare per le cadette, con la differenza che non hanno il lancio del disco e il lancio del peso, ma hanno i 300 piani. Questo è il programma delle gare, si inizierà alle 17 e terminerà alle 19.30. Ci auguriamo che qualcuno a Giulianova venga a vederlo questo meeting, qualche genitore che venga a vedere i propri figli e si rende conto anche in che impianto gareggiamo, in che impianto ci alleniamo.
2: Jacuzzi.
4: Cosa dire?
1: Così è.
4: Cosa dire di più?
1: Niente.
4: Speriamo in tempi migliori che qualcuno si ricordi che Giulianova, oltre a tanti altri sport, ha anche l'atletica leggera, che non è da poco. Quest'anno abbiamo avuto 7 atleti di Giulianova alla finale scudetto allievi. Finale scudetto vuol dire le prime 12 squadre più forti d'Italia, e noi sulla una di queste 12 avevamo 7, la metà della squadra era di Giulianova.
1: Capito?
4: Quindi con un impianto così, preparare dei ragazzi per poter poi esprimersi in un panorama nazionale a questi livelli, insomma, non credo che sia
1: importante. Vabbè. Grazie Luigi Chiodi.
4: Grazie a voi della disponibilità.
1: A noi, quello, lasci foglietto.
4: Sì.
1: Buona giornata, quindi ricordiamo questo bel mitico, un po' di artiste, vedete un po' di gare, un po' di ragazzi e ragazze che si cimentano in uno sport diverso, dalle 17 alle 20 di sabato prossimo all'impianto di Zona Orti, e lui è il leader da sempre indiscusso dell'Ecologica G, che ha, ci insegue come anni di attività. Sei a 48, eh?
4: Siamo a 48.
1: Noi siamo
4: a 46.
1: Beh, io faccio 50 gennaio.
4: Ma 50, sì. Ma gennaio pure noi facciamo 49, 48.
1: Ma io penso che fosse uno di meno,
4: due.
1: Beh, non fa niente.
4: Vabbè, tu è 77.
1: Ti aspettiamo, sì.
4: Tu sei 77.
2: 77 gennaio 77.
4: Noi 79.
1: Vabbè. Grazie.
2: Buona giornata. Di
1: buona giornata.
2: Al momento...
1: Ciao.
4: Che mi aspetti? Sei tu per me?
1: Eh?
4: M'hai detto? Hai detto
2: ti aspettiamo,
4: detto. Aspettiamo.
2: No, ti aspettiamo. Non vuoi fermare tu?
4: Sì, sì.
1: No. Cioè,
2: allora.
1: No, ci stavo per dire che c'è.
2: Allora, meglio di passare la pagina degli auguri.
1: Passiamo agli auguri.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Buongiorno anche a Tito Torquati. Allora, direttore.
1: Oggi, 14 luglio, è la festa nazionale in Francia. Loro vorrebbero vincere la partita proprio anche per fare questa.
2: La presa della Bastiglia.
1: Allora, San Camillo de Lellis è abruzzese. Nato a Bucchianico, in provincia di Chieti, il 25 maggio del 1550, dopo molte peripezie nella vita militare mondana. Molti partono dalla vita militare mondana, soprattutto. Quindi andava tutto bene. Che succede? Maturò la sua conversione in ospedale, ecco, vedi,
2: certo.
1: Dove era stato ricoverato per una piaga inguaribile. È bello antibiotico, vedi?
2: Questo.
1: A contatto con i malati si delineò la sua speciale vocazione al servizio di Cristo nei fratelli sofferenti. Per quest'opera di misericordia fondò l'ordine dei ministri degli infermi, i camigliani. Morì a Roma il 14 luglio 1614, fammi il conto.
2: 64 anni.
1: Quanti?
2: 64.
1: Sei?
2: Sì.
1: Ma non era inguaribile quella piaga.
2: Beh, pure a me mi pare proprio.
1: Vabbè, così, sembrava inguaribile. Però è chiaro che con gli antibiotici siamo nel 1550, ancora niente, beh?
2: No.
1: Penicillina di quando era?
2: 1800, credo. Pasteur.
1: Grande, Pasteur. Dalla muffa?
2: Mm-hmm.
1: Beh, allora, auguri a chi si chiama Camillo. Il nostro vigile non ci
2: il
1: chiama
2: nostro,
1: più.
2: Il nostro vigile
1: solo, non ci... solo durante il campionato.
2: Sta in riposo, in bello.
1: Ah, sì, ben bello.
2: Allora, tanti auguri di buon compleanno a. Le queste controllate, posso andare tranquillo. A Patrizia Ciarroni, a Valeria Franceschini, a Sandro Santori, ad Alessandro Venieri, a Giovanni Pompizzi, a Silvia Fontana, a Tiglio Caprioni, a Luigi Marinozzi, a Romolo Lanciotti, a Franco Angelini. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi, vi ricordiamo.
1: Lo conosci, Mario Lanciotti lo conosci,
2: sì.
1: Marinozzi lo conosci,
2: sì.
1: Alessandro lo conosci, no?
2: No.
1: Pompizzi, il dottor Gianni Pompizzi, dentista, sì.
2: Ah, sì.
1: Ciao!
2: Allora,
1: e che devono fare?
2: Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri della regia e vederli pubblicati su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: Prima dell'almanacco devo fare qualche stacco.
2: Va bene, fai qualche stacco.
1: Perché la sera seconda
2: io
1: non
2: mi, mo me la fumo, ecco. Me la fumo, però intanto volevo scaricarlo l'almanacco che è utile. Tu non chiudere tutto.
1: Non chiudo niente, è solo pubblicità.
2: Vabbè, ma non si apre qua decisione. Poi dopo fai fare pubblicità.
1: La serie poi si vede.
2: Fai pubblicità.
1: Ecco.
2: Fai.
7: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 52 85 183. L'Osteria Rosmarino a Colonia è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Colonia, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sordini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Yumami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yumami.it.
8: Ho vinto!
9: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
11: Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info.
1: Adesso siamo pronti per passare alla pagina degli, dove c'è uno che ha parcheggiato la macchina, ci ha messo mezz'ora, ma non è convinto perché tra l'altro sta con Romano.
2: Sì.
1: E quindi vediamo se se ne va.
2: No, secondo me va più indietro. Ecco, ecco, però sì. Senza tenere ecco, il freno a mano.
1: Vediamo se tocca la macchina.
2: Non si ferma, beh.
1: Dai, fermati, la stai per toccare, fermati. Ma va avanti.
2: Vado a stare. Ma chi è quello? Mi deve toccare la macchina mia, ma se mi tocca la macchina mia esco fuori, dingo l'almanax in goccia.
1: Ho capito, ma perché sta a fare quelle inutili?
2: Non lo so, è un'ora, è venuto in vacanza a Piazzarola, è un'ora che sta qua. Eccola.
1: Ma tocca. Ecco. Ciao. Vedi?
2: Non sto salutando. Questo è stalking, si chiama. Allora, oggi è 14 luglio, c'è la risposta.
1: No, ma io dico, faccio così, è stupendo, come guarda qua la rete,
2: non
1: ti può stare, gli dico che le fanno la multa,
2: ecco,
1: dov'è, è uscito?
2: No, sta ancora andando
1: indietro, è rientrato nella macchina,
2: sta ancora andando indietro,
1: ma va avanti,
2: peccato non avere la telecamera,
1: tu pensi a tenere un marito di che, un padre, una cosa, entra a me, un indeciso,
2: no, ma che avesse menato, il passeggero che avesse menato,
1: un indeciso di che? Che fa?
2: Ma arriva l'amico, questo è quello che stava con lui in macchina. Poi lui va indietro, lo acciacca. No.
1: Ieri ti sta a posto. L'amico, ecco.
2: Ecco, il terzo erano in tre, questo è il terzo. In tre a guardare la macchina, sta.
1: Ma che stai sta parlando? Da qua non riusciamo a sentire.
2: No.
1: Ma so che anche il secondo è indeciso. Sì, perché sì, guarda la macchina.
2: Ma questo guarda l'orologio e dice, che facciamo?
1: Sta guardando
2: l'orologio. Pare che hanno risolto?
1: No, sta ancora a parlare.
2: Beh, di cosa?
1: Vedi, guarda le distanze.
2: Ma di che?
1: Che ne so, con la macchina tua pure, attenzione.
2: Se mi tocca
1: è una, è una scena surreale, ragazzi. T'apposta!
2: Zitto, idiota.
1: Guardalo.
2: Lascia stare.
1: Parla con lui, il terzo arrivato. Ciao. Vedi? È arrivato il terzo personaggio. Ma è un parcheggio, perché l'ha presa la Bastiglia il 14 luglio? Gabriele, io faccio vedere.
2: No, fallo fare, dai, sta la targa.
1: E dunque, io che ha fatto? In due se ne vanno scoraggiati.
2: Ma se ne va pure il terzo, vediamo, dai, è parcheggiata, fatto. È sceso dalla macchina, ma che si è rialzato.
1: È uscito dalla parte opposta, Gabriele, sul lato passeggero. Se lo guardi, dico.
2: No, prendelo per favore, dai, non faccio questi. Di tre contadini, chiede.
1: Ma visto che ha fatto per parcheggiare? Guarda, questo studio aperto è bellissimo. Allora
2: addirittura il Tito Cuero su Rete 8 è andato?
1: Sì. Beh, grazie alla nostra, al nostro articolo.
2: Risposta. Sull'argomento di ieri di Andreotti che doveva fare il governo.
1: È la mia farmacia, io sono il medico, tutti in silenzio.
2: Andreotti chiude la partita il 26 luglio del 76, nasce il governo Andreotti III, il celebre governo della non sfiducia.
1: Secondo me è meglio di tutti quelli che sapevo.
2: La DC governa da sola, senza socialisti e senza comunisti. Vabbè. Il PC sceglie l'astensione, soluzione provvisoria che apre la fase della solidarietà nazionale. Senti. Andreotti ottiene la fiducia con un equilibrio fragile, sostenuto solo da voti democristiani, repubblicani e liberali.
1: Senza miss, vedi?
2: Che senso?
1: Movimento
2: sociale. No,
1: ci mancherà. No, per dire.
2: Giornate, oggi è la giornata dello squalo.
1: Si tenderà quella solidarietà, però poi non gliela faranno fare perché Moro viene ucciso.
2: La giornata dello squalo, focus mondiale sulla conservazione degli squali, specie minacciate da pesca, finning, che è il taglio delle pinne dello squalo, è una pratica cruenta legata soprattutto alla produzione di shark fin soup, tradizionale zuppa di pinna. Beh, fermate.
1: Sono contenta, chi fa tutte queste cose?
2: Zuppa di pinna di squalo diffusa in Cina in alcune zone dell'Asia orientale.
1: Sì, tutte quelle gli animali che accidono di persone non li voglio.
2: Sì,
1: messaggio centrale.
2: E declino degli habitat. Messaggio centrale, protezione degli ecosistemi marini e ruolo degli squali nella salute degli oceani.
1: Ma si mangia di persone?
2: È la giornata mondiale dello scimpanzé, ricorrenza istituita dalla Jane Goodall Institute per ricordare il giorno.
1: Che sei, socio onorario?
2: Sì, di quei gorilla, però. Tipo di scimpanzé. Per ricordare il giorno del 1960 in cui Jane Goodall entra per la prima volta nella foresta di Gombe e avvia ricerche che cambiano la conoscenza degli scimpanzé.
1: Un gorilla.
2: Francia.
1: Eccola.
2: Festa nazionale francese, la presa della Bastiglia, abbiamo detto. L'almanacco nel dettaglio, alle 7.50, temperatura di 27,2 gradi, umidità 62%, il clima caldo, il vento a 7 orari, la massima sarà di 31 gradi.
1: Gabriele,
2: la qualità dell'aria è migliorata, a 35 è considerata buona. Dimmi.
1: C'ho qua, credo, l'ha scorto una multa.
2: Una vecchia multa.
1: E lo vado a mettere là. Che succede?
2: Te la paghi, Pire, magari... Allora, il sole è sorto alle 5.37, tramonta alle 20.43, il culmine alle 13.10, la durata del giorno è 15 ore e 5 minuti. La luna è sorta alle 5.10, tramonta alle 21.10 e luna nuova visibile al 2%.
1: E la luna rossa.
2: Nati oggi, per favore, per pietà. 14 luglio 1916, 110 anni fa, Natalia Ginzburg, scrittrice italiana, fra le sue opere Lessico familiare e Le piccole virtù. Lessico familiare l'ho letto, non è più tanto. 14 luglio 1966, 60 anni fa, Matthew Fox, attore in Lost. 14 luglio 1966, 60 anni fa, Ellen Reed, tastierista e fisarmonicista canadese dei Crash Test Dummies.
1: Che ascolteremo?
2: Che ascolteremo.
1: Ma cos'è?
2: Non lo so, la canzone si chiama
1: Io non ho mai sentito, sto vincendo per la scoprire.
2: Infatti nella storia, 14 luglio 1581, Edmund Campion, gesuita inglese, viene catturato nell'Inghilterra anglicana. Beh. È accusato di sedizione per la sua missione clandestina tra i cattolici. Sottoposto a interrogatori e torture, la Torre di Londra rifiuta di abbiurare. Il processo è rapido e dichiarato traditore, la sentenza la più dura prevista per i reati di stati. Di Stato. Pochi mesi dopo, a Tyburn, Campion viene impiccato, sventrato e decapitato. Davanti alla folla.
1: Perché tutte queste cose?
2: Come che parcheggiare questo mezz'ora?
1: Sventrato.
2: 14 luglio 1811, in Francia, il giornale di fisica, di chimica e di storia naturale pubblica una memoria del fisico torinese Amedeo Avogadro sul contenuto molecolare di gas, la famosissima legge di Avogadro. Di Avogadro, no,
1: sì, quello
2: non è la stessa cosa.
1: Cos'è quello? Il caldo va in alto. Dammi la bocca, fammi toccare quello lì.
2: Dove sta?
1: L'ho messo tra i cimeli.
2: La legge di Avogadro, che dice che volumi uguali di gas diversi alla stessa temperatura e pressione contengono lo stesso numero di molecole, era stata inviata al giornale il precedente mese di gennaio.
1: Non ci credevano,
2: no. Guarda, 14 guarda. Luglio 1921, 105 anni fa, negli Stati Uniti la giuria popolare dichiara Sacco e Vanzetti colpevoli di omicidio.
1: Questo non va bene.
2: Verdetto arriva in un clima avvelenato. I due anarchici italiani sono già bersagli di sospetti politici e xenofobi. Il processo è contestato, le prove sono deboli, la difesa denuncia irregolarità. La sentenza accende proteste internazionali e apre uno dei casi giudiziari più controversi del Novecento.
1: Non ho detto come va a finire.
2: Siamo lì,
1: c'è. Lo so, fece niente il governo italiano.
2: No, niente, protestò. 14 luglio 2016, 10 anni fa, un attentato a Nizza uccide 85 persone e ne ferisce oltre 400. Quando un camion viene lanciato sulle persone che affollano il lungomare di Promenade des Anglais per l'anniversario della rivoluzione francese. L'azione verrà rivendicata dall'autoproclamato Stato Islamico.
1: Già allora
2: che muore, 2016, 10 anni fa.
1: Beh, appunto.
2: Frasi famose, non ti ricordi quel camion su
1: sì,
2: lungomare?
1: Scrivere è sempre nascondere qualcosa.
2: La scrittura è un mestiere duro fatto di pazienza. Quando si scrive si cerca una voce, la propria o quella degli altri. Le parole non sono mai innocenti, si scrive per capire ciò che non si capisce. La frase è di Natalia Ginzburg, nata Levi, nata il 14 luglio 1916 a Palermo e morta l'8 ottobre 1991 a Roma. È stata una scrittrice, drammaturga, traduttrice e politica italiana, figura di primo piano della letteratura italiana nel Novecento.
1: Bene, Vincenzo, bravo come
2: grazie
1: sempre.
2: Vincenzo,
1: sei,
2: allora,
1: sei una risorsa per noi e per la città.
2: Vediamo.
1: Per fare bel articolo su Piccola Città che l'affettivo non vuole fare.
2: Vediamo se.
1: Un urlo sentito dalla piazza.
2: Sì, guarda che parcheggiata qua. Allora, stiamo festeggiando. Allora, vediamo. Sull'ultima ora dell'Ansa c'è qualche notizia. Trump, un accordo con l'Iran è ancora possibile. Questo ormai è dissociato completamente dalla realtà. Continua a dire che Teheran non avrà l'arma nucleare, cosa che peraltro non avrebbe mai avuto comunque, perché non
1: sta a fare una guerra inutilissima.
2: Trump dice che vuole il pizzo per lo stretto di Hormuz, pure lui. Poi attaccheremo tutte le capacità dell'Iran nello stretto di Hormuz, media Iran presa di mira una nave americana ostile con missili da crociera. Quindi insomma è riscoppiata la guerra.
1: Quelle che risolveva
2: quello che aveva risolto, aveva già risolto 39 volte, la 39 volte l'ha risolto.
1: Quelle dell'Ucraina in 4 giorni, questa l'aveva già risolta. L'unica cosa che ha sdoganato Putin è, in effetti, quanto tutto l'Occidente gli vuole dire. E proprio forse nei canzoni di guerra parla la Russia, vero? Sì. Sai questa idea?
2: Sì.
1: Invece è una forma di difesa.
2: Certo.
1: Per evitare che invade noi, ma poi c'è il travaglio che. tra due fissazioni, Putin e Conte. Sì. Il resto è bravo, ma quando tu con
2: è uguale Conte con Putin, è uguale Vannacci con Putin, che ha detto che se i finanziamenti russi sono legittimi, perché no?
1: Il gas russo, il gas russo.
2: Ecco. Okay, io dicevo, aspetta,
1: che tema.
2: Allora,
1: anche quindi, a livello internazionale, quindi ci possiamo lamentare.
2: No, no. Salutiamo i nostri amici su Facebook.
1: Ciao amici su Facebook.
2: E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo di oggi, che è
1: non ho l'età.
2: No, non è non ho l'età, meno male, fortunatamente, perché Vincenzo mi vuole bene. Allora, sono i Crash Test Dummies con
1: Dai, pare che stia piangendo la gente.
2: Qui ci si chiama la canzone, ma
1: ma questa va ascoltata.
2: Ma l'ascolteremo.
1: Come fanno a fare questo titolo?
2: Soprattutto la vedremo, non vorrei fosse un po' spinta anche.
1: Ma fa incendio, Roma torna rossa. Non solo Roma,

Fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Credi nei miracoli, nei sogni e nelle immagini, e che il nostro libro è stato scritto già, e che ognuno dice la sua verità. Non credo nei miracoli, ma credo negli ostacoli.

0: lucidi.
1: Anche tu hai gli occhi lucidi.
0: Lo so, ma a volte è proprio bello piangere.
1: È questo che ci fa sorridere, eh?
0: A te.
1: A te.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio.

massaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014, rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela.
Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata. Buona giornata.
2: Buongiorno a tutti.
1: Dottor Albani, lei la chiamo dottore, che lei è laureata alla Bocconi, come
2: sì,
1: tutta la città.
2: Mette.
1: Bocconi con il telefono. Che faceva? Parla. Saluta.
2: Ciao, buongiorno, salutate.
1: Cioè, tu devi parlare al telefono.
2: Prego, non sto parlando al telefono,
1: oh,
2: perché ho delle emergenze. Quando vengo qua.
1: Vabbè, no, perché c'è l'apertura,
2: c'è,
1: è dedicata a argomento che tu conosci a memoria.
2: Stabilimenti, sfida alle aste. L'affare del mare in Abruzzo, via all'esame della proposta di legge per fermare la direttiva. Ma da fa, dai, se la piacere.
1: No, non c'è fatto.
2: No,
1: la la gente che c'è.
2: L'idea del centrodestra per salvare le concessioni e censire le spiagge rimaste ancora libere. Non c'entra niente, no. Basta. Ma perché? Ma quando si vota?
1: Nel 2029.
2: Presto.
1: A Giulianova, per dire, la regione un anno prima.
2: È presto per dire.
1: Diana, 15 anni, scompare, 10 giorni a Giulianova. Beh, abbiamo capito, la notizia nuova è Diana, non si hanno più notizie da 15 giorni. Allora, va bene. O intanto c'è la partita del cuore, vedi, l'hanno fatta ieri sera, ma come è andata non lo so. Calcio, cuore e politica, mentre di qua a fianco c'è il generale. La guerriglia per l'ispirazione.
2: Come ispirazione per il partito. E là li viene in Guatemala, bene, ancora poi, la fanno, andate là.
1: Così il generale mette in pericolo la Costituzione. Io ho visto sempre uno che deve dire male. Chi è?
2: Mascio Vecchio del PC.
1: Del vecchio Partito Comunista.
2: Mamma mia.
1: Vabbè, poi purtroppo
2: invece l'aprile con Teresa gli ha fatto un'intervista,
1: sì, me l'hanno detto, precipita, quindi meglio dalla Gruber,
2: molto meglio, molto meglio, messo a posto tre volte.
1: L'aprile è bravissima, te le stallò che giri con la sedia, vai, fai tu, sì, poi sì. Tu ogni tanto intervieni, anche il fatto di scegliere quelle persone. Allora, Marianna Aprile, che io metto complimenti, sono fatti, metto grazie, non di più, guarda. Precipita sulle rocce, muore a 25 anni, cosa le tragedie purtroppo che ancora ci sono, stavolta sulla Maiella.
2: Ambulanza colpita da un sasso a Campli, dal cavalcavia, lanciate delle pietre, spaccato il vetro, ferito l'autista, l'UGL dice un atto criminale.
1: Sì, siamo perfettamente d'accordo, ma questi dovete sanzionare veramente, perché tu pensi, quello succedeva qualcosa, l'autista andava fuori strada, portava un malato, Come si può fare?
2: Teramo, occasionali... Volontario occasione stupita, diceva Nietzsche. Teramo, addio a Gigi, ha portato i sapori di Napoli.
1: E Teramo uno pizzaiolo.
2: Ah, Soppalco, addio, un altro addio a Neil, il dottor Grandi, Jurassic Park, un po' più importante di Gigi. Poi Cartelling è pronto ad accendere le Pescara, ritmo di jazz e groove.
1: Di Nardo se n'è andato?
2: E non ritorna più. Chi è Di Nardo?
1: Il giocatore.
2: Ah. La tragedia sul lavoro, esplosione mortale in 6 sotto inchiesta a Casalbordino, indagati i vertici di Arca Defense, ex Sabino, wow, e alcuni dipendenti.
1: Come pronunciato bene.
2: La famiglia della vittima dice vogliamo giustizia. Mobilitazione per la sicurezza, scanditi i nomi delle 7 vittime.
1: Me l'hai girata la foto?
2: Sì.
1: Pubblichiamo tra poco la foto dei famosi, ne abbiamo parlato in mattinata, i parcheggi riservati ai motorini in piazza della stazione.
2: Piazza Roma.
1: Piazza Roma, per la verità. E sono gli stessi, perché qua ci sono nato, gli stessi posti del 1960.
2: Quando ci parcheggiano i velocipedi, più o meno.
1: Esatto. E io pensavo, guardandole, che ce ne fossero 4. Invece la gente che si arrangia, perché Gabriele ha notato che i posti in realtà sono 2, perché c'è un tratto zebrato. Cioè, chi è quella grande ideona? Cioè, tu sai, già pochi posti, ne più uno zebrato.
2: Siete possono... che da così la strada non c'erano le dimensioni.
1: Sì, ma eravamo nel 60. Quanti anni era 60, 2026?
2: 66.
1: Quanti?
2: 66.
1: 66? Dopo 66 anni ci sono gli stessi posti per i vigili. I vigili no. C'era la volta, c'è ancora la macchina, il posto per i vigili.
2: Sì.
1: Perché non lo togliete se non ci venite mai?
2: Perché così lo trovo sempre libero io.
1: Parcheggiare quello che ha passato.
2: No, così lo trovo sempre libero io.
1: Ci passa Vigi, ci va Gabriele, si passa là. Se voi scendete adesso.
2: Per cortesia, Vigi, lasciate bene. È lui che mi parla sempre male, io mi faccio dietro, non è che.
1: Male, ragazzi. Gabriele è parcheggiato nel posto per i vigili,
2: non
1: ma
2: è
1: con
2: vero,
1: un atto di coraggio.
2: Non è vero.
1: Scendete,
2: non è
1: e
2: vero.
1: Fate la multa. Ma faccio la foto e la
2: mano. Ma cavolo fa la multa? pericoli in montagna.
1: Dire che è tutto pieno il parcheggio a pagamento?
2: Sì, nonostante alle 7:30 e nonostante la,
1: parcheggio in giro. Oh, ti era detto che via Tondarevel il problema era rifare il piano. No, si capì che bisognava rifare il vecchio piano urbano del traffico che del 1919. Ma niente, non importa.
2: Precipita sulle rocce della Maiella, muore studente greco di 25 anni. Sempre più incidenti, rischi sottovalutati nel 2020.
1: Che? Si sente?
2: È per vedere che quando si stacca, così lo so subito, si sente basso.
1: Era una tattica.
2: La spia.
1: Salutiamo un po'.
2: Buongiorno Luigi Anni.
1: Ma perché tutti qua di giallo rosso una valanga? Perché abbiamo preso un giocatore nuovo?
2: Buongiorno Luigi Anni, mi piace.
1: Lui abbiamo preso un giocatore nuovo e ne stiamo prendendo altri due. Un difensore centrale si chiama Damiano Franco, è un esterno offensivo.
2: Mandra.
1: Sì, si chiama Tommaso D'Arcangelo, arriva dalla Primavera del Pescara.
2: Volo.
1: Mentre ieri abbiamo preso il difensore di esterno pure sinistro.
2: Sandro Vagnoli, buongiorno. Paolini Gaetano, buongiorno e buon lavoro.
1: Loredana
2: Ciaffoni, buongiorno a voi tutti. Ma ci andiamo.
1: Io ci sono andato, andiamo all'atelier.
2: Quando abbiamo tempo. Sempre più incidenti, rischi sottovalutati. Nel 2025 soccorse 611 persone, 22 le vittime. Perilli del CNSAS, molti salgono con scarpe e abiti inadatti.
1: Sulla montagna.
2: Sulla montagna. Parole di sinistra, lo stop al generale, futuro nazionale, mi spaventa, vuole fare fuori la Costituzione. Mascio Vecchio, l'uomo della scorta di Berlinguer, il leader PCI, avrebbe fermato queste stravaganze.
1: Come avrebbe fatto? Se lo dice lui. Ma intanto c'è l'intervista generale, fatta quale cosa?
2: Sì, sì, sì, oggi a Pescara, in Abruzzo sono
1: collega.
2: Già...
1: Chi è?
2: Chi è il tuo collega?
1: Chi ha firmato?
2: Lettieri.
1: Sempre lui tu. È quello che ha scoperto la casa del bosco.
2: Mi piace.
1: In Abruzzo già 3.427 iscritti, l'ultima tessera di Albani, dice certo. Mi ispiro alla guerriglia per organizzare il partito.
2: Il generale dice i terroristi hanno una struttura reticolare e sono senza un capo. E questa è l'idea che mi ha orientato. Questo è veramente.
1: Non lo posso dire,
2: uno che parla così esce. Beh, si ispira ai terroristi, dice. C'è
1: detto.
2: Più caos, ma così emerge solo chi vale.
1: Beh. Ma perché l'altro diceva uno vale uno?
2: Sì. Ma quello è un problema di matematica, allora, sì. Elementare.
1: Allora, intervista l'abbiamo fatta, poi c'è il grande cuore dell'Aquila, batte forte per il Venezuela.
2: Serata show nello stadio Stracolmo, musica, spettacolo e tanto
1: Digli
2: divertimento.
1: Il nome di chi c'era?
2: Dove lo leggo qualche nome?
1: Io vedo la foto di Mogol intanto.
2: È Albano, guarda un po'.
1: No, dipende i nomi, ci stanno.
2: Eccoli qua. Allora, vediamo. Sal Da Vinci.
1: Ecco, dai, vai avanti.
2: Tu mi hai costretto, io non volevo.
1: Non pensavo che cominciassi da quello.
2: Quel capitano.
1: Era il capitano.
2: Così. C'era.
1: Che come ha detto Giacazzullo, che è molto bravo.
2: Roberto Mancini.
1: La canzone che è là al matrimonio.
2: Quello. Gianmarco Mazzi c'era.
1: Bene.
2: Luca Ciriani, Claudia Gerini, Valastro, Scelli, Albano, Spagna, Arisa e Mr. Rain.
1: Perché le ragazze giocavano?
2: Michelin, perché non sei inclusivo tu?
1: Non so se giocavano.
2: Mogol
1: e Battisti.
2: Battisti è morto. Maria Elena.
1: È morto pure,
2: Maria Ria, Elena Uzzo, Giannattasio.
1: Non conosco.
2: Manco io. Ubaldo Pantani, quello che fa le imitazioni. Poi ci stava Tony Pitone. Quello che va di moda. Morra Coante, Eddie Brock, Nicolò Filippucci.
1: Filippucci.
2: Moreno
1: e qua Fer.
2: È andato. Poi ci sta Francesco Da Vinci. Cioffi, chi è che? Cicchella.
1: Cicchella è consigliere comunale.
2: Quello è Cicchella, che non ci sono. Cicchella.
1: Il tragitto con l'Aquila commentato.
2: Paolo Vallesi.
1: Questo è un cantante, conosci? Sì. La forza della vita.
2: Sì. Poi c'è Ignazio La Russa. Come team manager. C'è il team manager.
1: Ah no, i politici.
2: Politici. Poi c'è Matteo Renzi, Boccia, Alessandro Cattaneo, Giorgio Mulè, Laura Ravetto, Licia Ronzulli, Guido Liris, Anna Scani, Luigi Deramo, Maurizio Gasparri, Alessandro Morelli e Leonardo Donno. Vabbè, mi hai costretto, ma vado avanti perché
1: già. Ma chi ha vinto?
2: Mi rovinate la giornata. Ah, non lo so. grande dribbling di Mancini in Italia, dice, ne riparleremo, perché stava là io. Pure a me, pure i conti uguale.
1: E allora Guardiola,
2: Pescara, sul mega yacht di Fertitta si discute di affari e cibo, ecco.
1: Cioè, questo ha fatto il giro dell'Italia, spese
2: sta facendo
1: nostre,
2: no, spese, spese nostre, spese sue, noi andiamo dietro per la scorta al limite, ma allora, lo yacht lo so,
1: però ha fatto tappa a Pescara,
2: ha fatto cene, incontri e vertici esclusivi a bordo del colosso da oltre 450 milioni di dollari. Mannaggia. L'imprenditore americano, più investimenti degli Stati Uniti in Abruzzo.
1: Dice, ma voi siete invidiosi?
2: No. Sei invidioso tu?
1: No, ti manca la parchetta.
2: E intanto scoppia la polemica sulla scorta, vedete, un altro comunista, Acerbo, dice, è una crociera pagata dai contribuenti. La pensi come Acerbo? Come PC uguale. Ma ti sembra stato il piccino.
1: Allora, andiamo a vedere.
2: Il mare d'Abruzzo, affare, stabilimenti balneari, parte la crociata contro le aste. La proposta di legge regionale del centrodestra arriva in commissione bilancio. Inizia la discussione, l'ipotesi per fermare gli effetti della Bolkestein è avviare uno studio sugli arenili occupati e liberi.
1: Invece di fare il saputo, dici perché non va bene.
2: Non va bene perché non è una questione di quanta spiaggia libera c'è. Il discorso delle aste nasce...
1: Chi è, collega?
2: Lambertini,
1: e mo chiamo Lambertini, c'ho il numero,
2: no,
1: il
2: problema delle aste nasce dal fatto che mancano le concessioni da mandare all'asta, non le spiagge libere, quindi ci vuole una concessione libera dove tu emetti all'asta per garantire la concorrenza,
1: lo sai, e quelli no.
2: Francesco, ce l'hanno fatto una legge uguale 3 anni fa, gliel'ha impugnata la Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale l'ha strappata. Vabbè,
1: quindi praticamente
2: perde tempo.
1: No, perde tempo, perché il giorno
2: noi ci abbiamo le franesse, ma come un giorno,
1: no? Mangiamo i soldi
2: alla propaganda,
1: e
2: per Transidonia,
1: e a Prato Transidonia, per la cultura.
2: Taglia i comuni montani, ecco, schiaffo ai paesi.
1: Non
2: polemica,
1: tutte le tagliate.
2: Polemica in commissione vigilanza. Monaco di Alleanza Verdi Sinistra, criteri sbagliati, D'Alfonso del PD, servizi a rischio.
1: E invece che è intervenuto anche senza foto. Se non voglio visitare i comuni tagliati, non li voglio costringere stamattina a fare gli straordinari, ma per vedere.
2: Vediamo se ci sono i comuni
1: che soffre. Cioè praticamente c'è stata finora tutta una battaglia per i borghi,
2: e invece
1: con la tagliata, e quindi avrà più soldi Prato da Zidonia.
2: Sicuro, questo nuovo fa, a voi è fatto.
1: Eccolo qua.
2: L'intervista contestata su Rete 8, la promessa di Biondi, ora farò una commissione per la parità.
1: Cioè praticamente si deve candidare, è uscito un po' fuori tema sulle
2: con le donne,
1: allora la commissione per subito si mette a...
2: Il sindaco in audizione all'emiciclo, come state a dire, che bello qua,
1: secondo me è quasi una cavata.
2: Dopo le polemiche per la battuta sulle donne da guardare, la presidente della CPO Pestilli,
1: come ha detto di Letta Leotta,
2: che ha detto?
1: Ha detto alle donne sono a guardare, insomma, l'aspetto fisico vale. Giustamente quella lì che ti mette tutto di trucco alla domenica
2: a Ferrari,
1: ha detto la parola, ma lui te la faccio la Ferrari,
2: tu guarda.
1: Vabbè, aspettiamo, perché siamo a livello di gossip stamattina.
2: Sì.
1: Intanto l'Albani, poi ci arriveremo, ha fatto un'azione che io ti preparo la canzone
2: con la fascia, fa tutto. In 9 per la difesa, rabbia del Cremlino. I velenterosi si uniscono per sviluppare uno scudo antibalistico. La risposta agli attacchi della Russia saranno molto più potenti, ha detto.
1: Ma siamo circondati.
2: Intanto ieri ci hanno attaccato i russi nel cyberspazio. Francia e Germania, spionaggio russo, stretto all'Unione Europea, gli ambasciatori in bilico, le sanzioni a Mosca.
1: Ma la benzina è giusta.
2: Trump riprende la guerra e chiede il pizzo. Oh, l'ha chiamato come deve essere chiamato, chiede il pizzo a Hormuz. In pezzi, il memorandum mediato un mese fa dal vicepresidente J.D. Vance, il tycoon rilancia, siamo i guardiani dello stretto, ma per il servizio dovete pagarci. Certo, si chiama pizzo.
1: E
2: pirateria. Infatti ripartono i prezzi di petrolio e gas, allarme della BCE sui rischi per la crescita. Lagarde va in America e vede Walsh a Washington. Probabilmente ci sarà un rialzo dei tassi ancora, sia in Europa che negli Stati Uniti, entro la fine dell'anno. Politica, un'altra partita utilissima. La legge elettorale non c'è ancora intesa sul nodo preferenze. Oggi inizia il voto sulla legge elettorale, ma il centrodestra rimane diviso. Tensione con le opposizioni sulla riduzione della circoscrizione estero.
1: Moro, Andreotti, Berlinguer.
2: Che?
1: Non ti dite niente.
2: Verso la stretta anti-Maranza, il governo vuole permettere anche alla polizia locale di fare fermi preventivi.
1: Eh no, piano, con le pistole ce le abbiamo, no?
2: Le abbiamo pistole,
1: lo spray.
2: Il taser, sì. Lo spray peperoncino.
1: No, quel taser non ce l'abbiamo.
2: L'olio, l'aglio, ah?
1: Solo nei capoluoghi.
2: Ah.
1: E Piccolino, Ranucci che ha detto?
2: Al contrattacco, diffamato, adesso denuncio.
1: Va bene.
2: Questo.
1: Mi la sospeso.
2: Allora, Piacenza, l'ex fidanzato di Aurora, ha detto, l'ho uccisa io, mi scuso.
1: Cioè, come mi scuso?
2: Eh sì, sta al processo, ma te la fa, già l'appello.
1: Caldo!
2: È un'Italia dei bollini rossi, in Sardegna attesi 45 gradi, c'è un'emergenza idrica in Piemonte.
1: Idrica?
2: Idrica.
1: Non tocca il ruzzo
2: già fa, già
1: a Chieti e Pescara.
2: Trasporti in Abruzzo, tua, il bilancio inutile, l'affare dei treni alla Valle, un salto di 14 milioni.
1: Ma che sta combinando di pulsare?
2: Ma non lo so, non lo so.
1: Cos'è debito per il bollo auto?
2: Arriva in commissione il caso dei 200.000 euro per l'ACI dimenticati per 10 anni, e il debito per il bollo auto.
1: È la tua? Chi è che non l'ha pagato?
2: E quella regione, perché là ci incassa per conto della regione, probabilmente doveva dargli l'aggio che non gli ha pagato mai.
1: Si è scordati.
2: E che succede?
1: Vuoi vedere la somma?
2: 200.000 euro. 10 anni. Okay. Turismo in rip. Mannaggia,
1: non me. Che sta passando? Un pullman della tua.
2: Un postale della tua.
1: A proposito, noi abbiamo risolto il problema dello yacht, poi
2: noi
1: ci arriveremo, ma non abbiamo risolto ancora il problema di mettere le tabelle dove si fermano i tram.
2: No, quello non è.
1: Perché la gente non sa come fare, è un torteggio, sì, mi metto là e dico quando devo andiamo poi, ma quando uscivo dobbiamo fare due cose,
2: sì.
1: Ne era una, ma mi rimane due, andiamo dall'edicolante,
2: sì.
1: E diciamo quanta gente
2: ti chiede quando
1: vuoi qua. E poi andiamo nella sede dell'azienda di soggiorno,
2: sì.
1: Perché c'è un cartello che indica che c'è.
2: Mo tu vedi, se noi usciamo, andiamo là e ci hanno fatto sorpresa, hanno tolto il cartello, l'hanno coperto.
1: Ma l'ho visto.
2: Sì, ma che le fa? Che le fa? Sì. Cose.
1: Cioè, traffico e manutenzione hanno zero.
2: Meno uno. Teramo. Accoglienza sul territorio, turismo in ripresa, dice Giovannelli. Ora serve però un modello integrato, sì, Maremonti.
1: Quindi
2: intendo.
1: La gente ha capito tutto,
2: sì.
1: Ma perché Giovannelli? L'altro giorno il suo collega
2: ma questa ce ne
1: stava in chino.
2: Lo so, però sai. Presidente di Confcommercio e Federalberghi, sono buttante.
1: Lo dice lui che va bene.
2: Parla di trend in crescita rispetto allo scorso anno. Le abitudini sono cambiate e il teramano deve guardare a un nuovo sistema mare montagna. Queste le cose che si dicevano gli anni 80, io mi ricordo,
1: sì, anche prima.
2: La foto di quello che sciava su Gran Sasso, si vedeva il mare.
1: Come si chiama tutta la zona marina?
2: La riviera del Gigante.
1: Ditemi che è stato.
2: Promozione turistica che si faceva negli anni 80.
1: Ditemi che ha avuto il
2: 46 anni fa.
1: Perché non è bello, Marco, non è bello.
2: No, è brutto. Resta in rianimazione il 16enne salvato. Silvi, il ragazzo che domenica ha rischiato di annegare, è ricoverato a Pescara in condizioni stabili.
1: Allora andiamo avanti. L'aquilone. Cinema,
2: questo.
1: Piange nello, va bene.
2: Vabbè, questo è l'ombrellone.
1: Non c'è qualcosa di noi, intanto.
2: Non c'è niente, vedi.
1: Va bene, c'è però. Allora, Alessandra vuole i messaggi.
2: Vede, ma che veramente.
1: Ma
2: no, perché.
1: Chi è qua? La ragazza.
2: Giulianova, ricerche estese all'estero. Appello della procura per trovare Diana. Autorizzata la diffusione della foto e dei dati della quindicenne scomparsa da 10 giorni.
1: Ci sarà stato sicuramente un motivo, ma non si è capito perché non l'hanno dato subito questa foto con i dati.
2: Che minorenne? Non lo so. L'ultimo avvistamento al Parco Franchi. Oppure si pensavano all'allontanamento volontario, non volevano.
1: Ma Parco Franchi?
2: Lutto in città, addio Gigi, ha esaltato i sapori di Napoli. Borriello, il titolare di Ossarracina, si è spento a 42 anni per una malattia. Lascia moglie e due figli. Campli. Cresce la tensione.
1: D'Alfonso su Campli.
2: Cresce la tensione su bilancio e PNRR. Comune inadempiente, dice D'Alfonso. Mi rivolgerò al ministero. La maggioranza dice informazioni inesatte.
1: Cioè, e ci manda pure a Campli. Che non so, perché lui è di Eletto, guarda, che quello. Parlamentare.
2: È di Letto Manoppello,
1: Non so.
2: Case di riposo, corsa per sbloccare i salari.
1: Ma siamo messi male, D'Alfonso ha detto sul centro due volte, su due pagine diverse.
2: Non va bene.
1: Ci dobbiamo aspettare.
2: E manco uno Castello ancora. Città che cambia, siamo a Teramo, verde, verde, fontana e giochi, nuova piazza della stazione.
1: E va a vedere, non ho visto.
2: Vabbè,
1: sta i binari.
2: In stazione tu. Non ci stanno, non fanno vedere i binari, ha fatta la piazza, la vada davanti che fai dei binari.
1: Perché?
2: Beh, non si fa, dai. Una sede alternativa per Teramo Nostra, il presidente della provincia che ha intimato l'associazione di lasciare i locali apre al dialogo. Antonetti, maggioranza, guerra aperta, il consigliere di opposizione attacca l'amministrazione e i gruppi pro sindaco si riscoprono uniti.
1: I gruppi pro sindaco? Ah, vedi, lui ha fatto in modo che...
2: Ambulanza colpita con un sasso, spaccato il vetro, autista ferito. L'UGL dice pietre lanciate da un cavalcavia è stato un atto criminale che poteva causare una strage. In provincia, altra postazione del 118 persa, dice D'Alberto, che lancia l'allarme nella riunione del comitato distretto dei sindaci ASL, cancellata a Sant'Omero.
1: Ci siamo stati noi?
2: Dove?
1: Alla riunione? Che Giuliano Vabbè sta sempre in bilico.
2: È ristretto.
1: È andata a Teramo psichiatria.
2: Abbiamo detto.
1: È arrivato.
2: Come vengono i post-acuzie? Ma prima li devono curare, se quello è post-acuzie, ma stanno in acuzie. Dopo post che hanno curato quelli che stavano in acuzie, faranno post-acuzie.
1: Non potevano restare qua in acuzie.
2: Si vede chi fa bene la rimontagna, che ne so io, mo. Dai. Allora, opere d'arte, il ricordo di Marta, Penna Sant'Andrea, esposti i teli artistici della donna scomparsa dopo una malattia. Andiamo avanti, siamo a Tortoreto.
1: Come noi!
2: Bilancio, avanzo di 4,6 milioni, conti ripuliti, comune solido.
1: Senti?
2: L'assessore Marconi illustra i risultati finanziari del 2025, aumentata la spesa per gli investimenti, incassato mezzo milione per le concessioni edilizie. L'introito della tassa turistica sale a 600.000 euro.
1: Tutti andando.
2: Dall'IMU arrivano quasi 5 milioni, in crescita anche i debiti di dubbia esigibilità, fondo quello non è bello però, che crescono, poi fondo cassa di 2,1 milioni, bravi, con l'inflazione a 4 siete dei geni tutti quanti.
1: Ma l'ha fatta l'ottavazione?
2: Tortoretto la fa, sì. In bicicletta, a Capo Nord, nel segno. Abbiamo senso. Solo Teramo e Giulianova non la fanno, perché siamo cugini e noi ci comportiamo uguali. Rifiuti abbandonati in strada a Martinsicuro, richiamo e residenti e turisti.
1: Eccola, Alba.
2: Sì, alla rottamazione dei debiti ad Alba Adriatica, a noi moderati, la giunta applica gli sconti sulle tasse non pagate.
1: Guarda
2: noi che dice noi moderati su questa cosa.
1: Noi perché moderati.
2: Lo dice solo ad Alba Adriatica, Giulianova no. Beh, siamo vicini.
1: Infatti ho scritto il titolo a questi di Giulianova, perché hanno parte la maggioranza, anche se non hanno. Cosa hanno,
2: Però cosa hanno? Sì, intanto alla rievocazione della sciabica a Tortoreto.
1: E andiamo al capolavoro fatto da me e da te.
2: Estate in città, fatto tu, tu sei bravo, io sono sano di telecamera.
1: No.
2: Ufficio turistico, orari aggiornati, apertura anche nei fine settimana.
1: Fino a tardi ancora, 9:30, fino alle 10:30.
2: Capito.
1: Non solo, ma quei pomeriggi che erano dalle 13 sono dalle 4:30 alle 7:30, giustamente.
2: 400 gradi dalle 13.
1: È rifatto.
2: Lo sportello diventa operativo sabato e domenica, ampliato il servizio durante la fascia pomeridiana, davanti all'ingresso sistemati vasi con piante.
1: La pistilli ha mandato i fiori.
2: Ma restano gli opuscoli informativi vecchi 30, perché quelli non si possono rifare ci vuole tempo, si deve fare. Poi abbiamo, dopo la protesta per l'atteggiamento degli agenti, macchina con due disabili multata.
1: Solo lei. Solo lei ha
2: parlato. Albani chiede più umanità ai vigili.
1: Solo
2: Albani,
1: lei ha parlato. Miglia. Solo lei, Miglia. No, perché sono sorella, ma dobbiamo dire. Gli altri invece che hanno fatto? Che hanno fatto?
2: Devi cominciare all'inizio che non si capisce.
1: Ecco gli altri. Cioè l'assessore, il sindaco, il comandante dei vigili hanno applicato il
2: silenzio. Non vamo l'uomo.
1: Pure è bello accendere.
2: Sì,
1: un dissessore nel fuori negli anni 60. Senti quanto è bello?
2: Sì,
1: Noi perché facciamo ascoltare ogni mattina fino a quando non prendo di posizione. Comunque complimenti all'Albania, no perché è tua sorella, però ha chiesto almeno più umanità, è il minimo che si potesse fare.
2: Colibrì, volontari in visita a Casati, noi ci uniamo agli auguri a Egidio. Il saluto al fondatore dell'associazione riabilitazione dopo l'incidente stradale.
1: E comune ancora paga le vecchie indennità che non
2: dovevano. Indennità degli ex assessori a Giovannardi resi 2.300 euro. Povero Giovannardi, due mesi è stato là.
1: E io lo chiamavo Sarajevo perché ogni giorno lo chiamai Pipino il Breve.
2: Appunto.
1: Andiamo a Roseto invece, dove la polizia locale a Gogo, guarda.
2: Pochi agenti e servizi fino alle 22 di sera dilaga la sosta selvaggia, estate senza.
1: Questo?
2: A Roseto.
1: Estate dilaga le soste l'isola meridionale.
2: Uguale. Estate senza vigili stagionali e controlli limitati. 8 operatori non bastano per residenti e turisti. Nel piano del comune per il personale ci sono 3 assunzioni, ma servirebbero 37 addetti sul territorio. Assegnata a Casater in Via d'America, sia l'ampliamento di una struttura sanitaria, è esaminato anche il progetto modificato del centro rifiuti, ci sono il consiglio, Roseto Ciancaione segnalato a Regione e ANAC.
1: Ricordate come si chiama Ciancaione?
2: Cioè.
1: Comunque quello che fa la battaglia più dura per la terra Momarda è cambiare il progetto e farlo passare tutto da te.
2: Da me? Io non ce l'ho le terre.
1: Tu?
2: Sì, non ce l'ho le terre, ecco, Ernesto.
1: Dai, su che
2: successo per il Roseto Junior Fest. E poi tartaruga, caretta, nuovo nido al Borsacchio. È il terzo dal 2013. Vabbè. Andiamo avanti. Vediamo cosa ci raccontano su Silvia e Pineto. Picnic e rifiuti nella pineta, più rispetto per le regole.
1: Saranno stati trans anche là.
2: Ma secondo me sì, perché vedete l'immondizia è qua. Fontane storiche in abbandono, lo sfogo di un atriano tornato da Perugia. Sta Perugia, a Lancellaria solo rovi e sterpaglie.
1: Anche noi l'abbiamo presa, c'è andata la Camera.
2: Silvi conferma verde. La bandiera verde e il vessillo assegnato per il 14° anno dai pediatri.
1: No, il 17°.
2: Che miseria.
1: Il Grimi ha detto, è una bandiera verde data dai pediatri. Ma lo sanno che Giulianova pediatria è stata cancellata da
2: secondo me no, secondo me no.
1: Ecco, compreso il nido, compresa la ginecologia, non c'è più niente. Ha passato atti la Giulianova. Chi è? Come parla?
2: Alfonso è stato quello.
1: Quello.
2: Pescara, caldo e turisti in arrivo, pronto soccorso sovraffollato, l'ASL fa il piano, sembra mo.
1: Il pieno
2: dopo,
1: luglio?
2: Dopo, sì. Ma manca l'ok, tra l'altro, il piano di quelli proprio utilissimi. Ondata di calore fino a domenica. Meteorologo De Palma, amico del nostro Casalena, sfioreremo i 35 gradi, a peggiorare sarà l'umidità.
1: Quello che ha detto il mattino è senza andare sul cielo.
2: Esatto. Io comunque, la notte dormo ancora benissimo, più della 2 settimane fa.
1: Tu dormi sempre.
2: Ferì la moglie durante la lite, il dentista sceglie l'abbreviato.
1: Col trapano, secondo me. Eccolo!
2: Accuse ai trans, luxuria, dire, attacca l'assessore.
1: A livello nazionale, è chiaro che succede così, no?
2: Altissimi livelli di dibattito a Montesilvano, la pineta sporca, l'affermazione di Pompei sul degrado diventano un caso nazionale.
1: Pompei però.
2: Bicchi come Pompei.
1: Pompei, ci dite tu pure là, perché come lo dico così preciso?
2: Quindi
1: dei rifiuti non si capiva di chi era.
2: Vabbè,
1: no?
2: Può essere che lui fa il controllo, fa controllare, fa l'assessore. La controllo qualità fa. Mastrangelo, segretario del PD di Pescara, domenica l'assemblea aperta. Quindi.
1: Moretti devo invitare.
2: Dai, quando viene Moretti ci dobbiamo confrontare.
1: No,
2: è piace. Giovane.
1: Fammi sentire un giovane del PD, dai.
2: L'Aquila. Il convitto può riaprire dov'era? Spiragli dalla
1: una coppia di piccioni, visto
2: dalla che frase della provincia, poi falli fare.
1: E caga,
2: poi andare a caga qua.
1: No.
2: Visita del principe, duro scambio sui social, Sulmone, Emanuele Filiberto e Acerbo polemizzano tra loro. Acerbo sembra quello di Rifondazione Comunista.
1: Sì. È finito, su.
2: Disastro sul fiume Trigno, Chieti, il ponte crollato 100 giorni fa, tavolo in procura per intervenire. Come sta il tavolo? Che...
1: Ha piegato un pezzo di ponte col tavolo. Già fatto. Anziano rapinato alla fermata dell'autobus.
2: 4 malviventi in fuga dopo avergli sottratto con le minacce una collanina. Indagano i carabinieri.
1: La collanina.
2: La minaccia.
1: Una dosone serve.
2: Lo sport. Mondiali. quarto semifinale. Oggi Francia contro Spagna, i Blues partono da favoriti. La Minia Mal punge, loro ci devono temere.
1: Il Re Sinner che fa di là?
2: Re Sinner macina record con 80 settimane da numero 1. L'Alto Tesino entra nella top 10 di tutti i tempi.
1: L'Alto Tesino?
2: È Alto Tesino.
1: Invece quello di chi era? Quello che stavamo noi?
2: Chi è quello?
1: Tersino.
2: Wildermoss
1: era?
2: Alto Tesino. Formula 1, Ferrari a caccia del bis, ma Antonelli punta al riscatto. Andiamo avanti. Pescara, il rebus portieri, fra gli acquisti abbiamo sempre solo Vitali. Fiorillo, solo se parte Saio, ecco. Il Pineto supera il Vado, forte è a un passo. Il DS di Giuseppe è anche alla ricerca del vice Tonti per la porta. Scartato Orsini della San Benedettese.
1: Vabbè. Chieti!
2: Parla Nuccilli, su di me tanto fango. Ora datemi fiducia, non ti nomi il biglietto qua, no. La stazione.
1: Non lo sanno davvero. Non c'è nessuna informazione per questa
2: stazione,
1: roba.
2: Su di me tanto fango, ora datemi fiducia. Il Teramo attende di Achite, Micciola fissa la scadenza. Giulianova, tutto fatto per Giorgetti.
1: Il ministro.
2: No? Oh, già sta Giulianova, bravo. L'esterno di difesa è il volto nuovo dei giallorossi. Sondaggio anche per Franco, che era amico tuo,
1: Franco. Damiano Franco.
2: Franco.
1: Balestieri.
2: No.
1: È finito.
2: Messaggero Abruzzo.
1: Esce da solo per un'escursione, ragazzo greco ritrovato morto. La tragedia al Lama dei Pedini. Poi la guerra per l'elemosina, nigeriano picchiato in strada. Quindi a volte anche ci capitano pure loro. La partita del cuore. Con la partita del cuore la gara è per solidarietà. Chi era?
2: Commercio, ecco la ricetta di Legnini.
1: Ecco tutto, in 14, due giorni, in due
2: casi. Già fatta la ricetta. Lanciano, il nuovo canile, un piano per il restyling, poi la riunione Marsica, i sindaci al prefetto, più forze dell'ordine. Andiamo sul soppalco. L'ambasciatore americano da super yacht, ecco. Più affari con l'Abruzzo.
1: Bravo, quindi praticamente è positivo questa qua.
2: Sì,
1: no?
2: Sì. Teramo, stazione via i binari morti, inaugurata la nuova piazza. Pescara, Serie C, su questo è un altro, Fiordilino. Famosissimi, Fiordilino, il ritorno di Marco Balzano.
1: Qua fa gli acquisti, qua. Qui va avanti.
2: Come sembra il messaggero,
1: a tutto gas va,
2: si punta
1: a tutto gas va.
2: Ma adesso me lo recuperiamo.
1: Ma
2: però
1: è passata la Colaiuda?
2: Ancora no.
1: La più bella bancaria. Vabbè, bancaria, no, banchiere,
2: che il proprietario del banco. Allora,
1: cane, Pescara, su Abruzzo abbiamo letto.
2: Ecco qua. Dramma in montagna, escursionista greco viene trovato morto. Poi la guida alpina, anche lì, anche qui dice si scelgono itinerari non commisurati alle proprie capacità.
1: C'è un esperto?
2: Sì, c'è l'esperto, eccolo qua. Decreto legge sulla montagna d'Alfonso.
1: No!
2: Qua, tre, sbagliato escludere 27 comuni abruzzesi. Cioè praticamente è passata una giornata a parlare con i giornalisti, Alfonso.
1: Non solo, ma sembrava che avessimo tutto con i borghi, invece 27 sono stati tagliati.
2: Lo so, può succedere. Pescara, l'incubo degli incidenti, 7 feriti in poche ore, ragazza in rianimazione. Assalto a champagne e liquori di valore in un garage in centro, preso giovane ladro.
1: È un disco di Ricapri, già che è un champagne.
2: Sì. Rifiuti in strada, rabbia per gabbiani e cinghiali. Noi
1: dove
2: a Pescara.
1: Noi teniamo soltanto un paio di piccioni.
2: No, ma sono passati poi i piccioni, ma non sono entrati.
1: L'ultima protesta in piazza Duca d'Aosta.
2: Buste bucate e spazzature strade. In zona Colli segnalato l'aumento della presenza di animali selvatici. Gli ungulati, quelli famosi.
1: Gli ungulati.
2: I cinghiali. Portare più azienda americana in territori come l'Abruzzo, dicono. Bene.
1: All'Aquila.
2: Università nel nuovo piano, il recupero di Palazzo Carli, l'ex San Salvatore e Roio. Perseguita l'ex per 2 anni, condannato uno studente. Bloccati sul Tirino con 2 bambini, famiglia salvata e gestore denunciato. L'appello dei sindaci, più forze dell'ordine, nella conferenza di mattina si è affrontato il tema sicurezza. Chieti parcheggi, un nuovo piano incentivi, la ricetta di Legnini per il commercio.
1: Tutto sta fa tutti.
2: Intanto mi ha rubato 71 euro. Il sindaco alle associazioni di categoria, temi da affrontare nell'immediatezza. L'assessore Zappalorto.
1: Settore... all'agricoltura?
2: No, commercio. Questa cosa che è multitasking lui. Un settore fondamentale per la vitalità della città.
1: Poi chi c'è?
2: Vabbè, uno studente è stato picchiato in piazza Vico, indagati due minorenni per lesioni. Vediamo che succede a Lanciano, al parcheggio di Sant'Egidio, via libera all'ascensore e scala. Caporeparto morto dopo l'esplosione, sit-in all'Arca Defense, 7 gli arresti. Teramo, la guerra per l'elemosina, Clochard viene picchiato, il nigeriano 33 anni era solito sostare davanti al supermercato per chiedere soldi, poco prima era stato avvicinato, devi andare via, non è territorio tuo. Stazione, via i binari morti, inaugurata la nuova piazza, poi troppi decibel, a Teramo stop alla musica, scatta l'ordinanza del sindaco. Sassi contro l'ambulanza del 118, parabrezza infranto, un perito. E poi c'è la caretta caretta che sceglie ancora Roseto. Mi è piaciuto, tornata. E adesso siamo...
1: Sì, noi siamo.
2: Lo sport. Pescara su Fiordilino, piace anche Pezzella. Marco Bazzano torna dal Potenza, Boucher domani la presentazione. Una notte di gol per Solidarietà Nazionale Cantanti con Saldavinci, ha affrontato la selezione dei politici capitanata da Matteo Renzi e dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.
1: Dopo la commissione, l'incontro con la commissione.
2: Sì. Il Chieti punta su Nuccilli, i tifosi neroverdi sono scettici, all'Aquila Binotto, Cenci al Teramo, Giorgetti al Giulianova. È attento, è stato. Non è lui, ma è un Andre. Va bene. Una prima nazionale. Sicurezza, stretta anti-Maranza, stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggio agli Stati Uniti per passare, poi Meloni ricorda Falcone, dice la mafia non vinse. Nasce la coalizione europea a 9 per lo scudo antimissili con Kiev. Mediazione di Fratelli d'Italia, capolista bloccato fino a 3 preferenze. Escursionista di 25 anni trovato morto a Lama dei Piligni, poi la vitola, voleva fuggire in Africa, il biglietto preso dopo gli arresti. Andiamo sopra, AFA e incendi e Roma torna rossa.
1: Non me l'hai mandata.
2: Te l'ho mandata. Ma Binaghi, perché... Sinder, modello. Su WhatsApp ce l'hai.
1: Mi immagino.
2: Su WhatsApp ce l'hai.
1: Allora fai il continuo. Andiamo su.
2: Ho finito, è il momento di fare pubblicità.
1: E visti,
2: allora.
1: Abbiamo la foto del ponte, come sta?
2: Salutiamo i nostri amici. Quello manda la foto, ma di ieri? Proprio così.
1: Di ieri, col drone.
2: Il caffonetto che sta a fare lì. Che stavano facendo le.
1: Ma non era solo
2: che hanno fatto il collaudo addirittura.
1: Ma non era solo la trave ammalorata.
2: Non è facile tutto.
1: Se non pare di lato.
2: Luigi Anni, buongiorno e buon martedì. Buon dì da Valentina Campetti, Antonella Leoni, l'abbiamo salutata. Santo Magnoli, Paolini Gaetano, l'abbiamo salutato.
1: Ciao.
2: Loredana Ciaffoni, buongiorno a tutti. Andrea Serafini, a Roseto. Manco quei due stalli ci sono per le moto, dice. La stazione di Rosetta.

C-Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica solo a luglio e agosto dalle 9 alle 13. E per i più lontani spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutti

0: Le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327 68 82 531. Seguici su Facebook ed Instagram Pizza Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.
1: Siamo pronti per collegarci
2: con
1: Casalena?
2: È il momento di sentire Pierluigi Casalena, vediamo cosa ci racconta oggi.
1: Intanto abbiamo aggiornato la pagina Facebook, andate a vedere le novità.
2: Bene. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, che ci dici?
3: Fa caldo e sarà una settimana molto calda questa, quindi prepariamoci perché insomma da oggi fino a direi venerdì come se insomma le temperature mettessero una marcia in più, quindi ci aspettiamo anche delle nottate più calde di quelle che abbiamo avuto finora, quindi gli spaghi sono abbastanza chiari, riportano temperature ampiamente sopra la media perché c'è un anticiclone africano proprio sulle nostre teste. Le nubi stratificate di questa mattina testimoniano proprio questo fatto, insomma, che siamo sotto alla cappa africana. Quando siamo sotto la cappa africana spesso questa situazione è accompagnata da nubi alti e sottili che non sono mixate da polvere e sapore proveniente dal deserto, quindi e ci aspettiamo una settimana molto calda almeno fino al 19, non, la situazione non cambierà. Dopodiché forse c'è una prospettiva di rottura di questa situazione intorno al 20 con probabilmente un passaggio di una depressione dal nord Atlantico sull'Italia mentre l'anticiclone africano si ritira verso la Spagna.
1: Quando questo?
3: Intorno al 20 potremmo avere una rottura.
1: Potremmo.
3: Ma oggi gli spaghi sono abbastanza.
1: Potremmo condizionale.
3: Quindi nel senso.
1: Vuoi che la vespa.
3: Ce la possiamo giocare questo sblocco atmosferico. Quindi vedremo tra 6 giorni. Non
1: sbagliato quello.
3: Se succederà
2: vedremo, va bene. Stasera ci sta la semifinale,
1: è bella, è più bella questa domani sera, questa
3: ma quella domani sera sinceramente se la potevano risparmiare,
1: esatto,
3: perché è stata pilotatissima
1: sì, da infantino.
3: Quella di stasera invece è la partita vera tra due squadre forti che hanno meritato di stare dove stanno e spero che chi vinca stasera vinca il mondiale. Io dico la Spagna, ripeto, io sono tipo per la Spagna per diversi motivi, l'ho detto dal primo giorno del mondiale, spero che vinca la Spagna
1: per diversi motivi. Quali sarebbero
2: questi motivi?
3: Ci sono diversi motivi.
1: Vari motivi. La fortuna di Chiodi che la telecamera non lo riprende dalla metà in giù.
2: Va bene, grazie.
3: Niente, sono più vicini a noi gli spagnoli.
2: Ma sì, siamo i mediterranei, i latini.
1: Invece io faccio il tifo per la Francia perché è l'unica lingua che conosco oltre l'italiano. È maledetto quello di Sky che dice Paris Saint Germain, che sia maledetto ogni volta che lo dice. Ma faccio là, fa abbassare l'audio sulle partite del Paris Saint Germain.
2: Mi sa che sono trovato pure da noi. Va bene. Ti ringraziamo, ci riaggiorniamo a domattina.
1: Dai, che stai venendo Chiodi, ciao. Luigi e Anna.
3: Grazie, buona giornata.
2: Ciao. Buona giornata.
1: Stanno arrivando Chiodi,
2: sì,
1: Luigi.
2: Sì, mi sa
1: e
2: che
1: Anna.
2: Però noi non ci sentiamo, vero? Non ci sentite?
1: Perché no? Chi ha detto? Che non, da te riporato.
2: Te lo dico io perché non ci stanno i sottotitoli, quindi non ci sentiamo. Mannaggia Ormuz, mannaggia.
1: Ma per quale motivo?
2: Mannaggia,
1: non lo fa dall'inizio.
2: Ma non lo so, intanto buongiorno anche a Rita Ranalli e a Bruna Ruggeri. Allora, direttore, come andiamo avanti qua?
1: Devo ospitare lui. Devi toccare là, tanto.
2: Se il problema è.
1: Senti, facciamo, io sto parlando, vedete, mi sento perché cala là, no?
2: Non ci sentiamo.
1: Ogni mattina non ti fa fare, manchiamo quelli che. Fai una cosa.
2: Chiamala dietro là, rispondo. Allora, ma dovrebbe ripartire l'auto, speriamo.
1: Chiodi, visto Chiodi, Hai visto i chiodi zelante?
2: Ho visto.
1: È andato a fare il tagliando.
2: Ho visto.
1: Non ti ricordo che un tagliando inutile perché comincia dalle 9.
2: Beh, vabbè. Inutile.
1: Ho fatto vedere che era. Si sente?
2: Parla di no.
1: Com'è? Che hai detto che si sentiva tutto?
2: No, senti, ma...
1: Non si può fare così più adesso.
2: Allora, vabbè, ci sentiremo in radio, ma che mi devo fare? Purtroppo è così che ci tocca. E andiamo a. Che fa? Dove dobbiamo fare? Diretta come fa?
1: Chiodi!
2: Prego, si accomodi!
4: Buongiorno!
1: Ma perché hai messo il disco orario?
2: Lei dalle 9!
1: Rispondi, alle 9!
4: Alle 8!
1: Ma cagnate? Perché? Alle 8 sicuro?
2: Dalle 8, d'estate dalle 8, d'inverno dalle 9.
1: Ah, per pia più soldi.
2: Certo. L'estate per esempio si paga la domenica, l'inverno non si paga.
1: Se cerchi un posto disperato tra le. All'interno della zona nord ti vengono a pescare,
2: sì.
1: Invece al Rosetti l'hanno dato gratis.
2: Grazie.
1: Parcheggi per quelli che vengono da fuori.
2: Devo fare purtroppo.
1: Che te ne vuoi? Non è microfonato?
2: Ah sì, ma microfoniamo subito.
1: Lo vedete?
4: Anticipo, no?
2: Ma cominciamo?
1: No, vabbè.
2: Oddio, open bar.
1: Allora, ti è piaciuto l'operetto? Ero bravi tutti e due.
4: Allora, io quel signore, Umberto
1: Scila,
4: lo conosco da più di 15 anni. Che questo veniva a Nereto con la compagnia dell'operetta italiana, una delle più importanti, già nel lontano 2007-2008, quasi 20 anni fa. Lui era giovanissimo e aveva il suo boss, la sua spalla, diciamo, all'epoca, che poi purtroppo è morto. È una cosa estemporanea, con lui abbiamo mangiato la capra neretese. Insieme, ieri sera ho gironzolato un po' che volevo salutarlo.
1: E perché non l'ho salutato? Ho fatto un'intervista io.
4: Lo so, però non mi sembrava che il caso venire lì a rompere le scatole.
1: No, devi venire. Se lo conosci, quello fa piacere.
4: Mentre stavate lavorando.
1: Hai detto che torna.
4: Lui è venuto anche d'inverno.
1: Sì, sì, inverno, al Cursal.
4: Al Cursal, sì. Quando c'era.
1: Una manifestazione era. Che era?
4: Era il concerto di Capodanno.
1: Che lui fece la cosa nel musical, quelle
4: sì, cose estemporanee fece.
1: È scabroso, le donne studiano.
2: Va bene. Signor Chiodi è qui per parlare di cose invece che tu canta. Canti?
1: Sì, è venuto per parlare.
4: Buongiorno, intanto.
2: Buongiorno.
4: Sono venuto per parlare. Del classico meeting che ormai
1: sì, ma ha alzato le mani, come...
4: siamo a 26 anni.
1: Ma è praticabile quell'impianto, cioè manca le pizze ogni...
4: Allora, purtroppo qui teniamo.
1: Questo è l'altro tasto dolente.
2: Beh, però l'ha messo nel piano delle opere pubbliche, no?
1: Sì, ce l'ha messo.
4: L'ha messo nel piano delle opere pubbliche, l'ha messo la candidato come impianto.
1: E siccome ti voglio far male, ti faccio vedere la foto del giorno dell'inaugurazione con Gherardini, con Giacca Quadri, che non c'ha più, e dietro Arboretti, che sarebbe diventato sindaco, con Giacca Quadri che ha. Questa è una delle foto di quell'inaugurazione. La data è 93, corrisponde? Ma d'inverno lo facesti?
4: No,
2: primavera era.
4: Primavera.
2: Pure io
1: perché qua? Ah no, qua la foto mi serviva.
4: Allora questo è.
1: No, la foto l'ho presa perché mi serviva per annunciare che arrivava Arboretto al posto di
4: Gerardini. Allora questo.
1: Ma è tratta da lì.
4: Ufficialmente è stata inaugurata a settembre del 92.
1: Infatti, quindi la foto è 93, perfetto, sì.
4: 93 questa.
1: Ed era com'era?
4: Allora, questo praticamente è stato l'impianto, il miglior impianto del centro Italia.
1: Quando venne fatto?
4: Quando venne fatto. Tant'è vero che noi eravamo costretti, tra virgolette, a organizzare una gara ogni domenica. Tutte le domeniche si organizzavano le gare al Campo di Giovanova perché c'erano società laziali, società marchigiane, società della Toscana che chiedevano di utilizzare l'impianto per poter permettere ai propri atleti di fare delle performance.
1: Ti vedi come onesti, vedi? Che lavoro? È vero, dillo!
4: Strada facendo. Sì, questa è una cosa.
1: Non
4: che...
1: me l'hai detto, era il migliore del centro sud.
4: Sì.
1: E ogni domenica
4: senza,
1: una gara.
4: Senza ombra di smentita, eh. Senza ombra di smentita.
1: E mi ha detto niente Chiodi, mamma lo dice, dopo 100 anni che ci conosciamo, era il migliore nel 1992. Che è accaduto strada facendo?
4: Oggi cos'è? A distanza di 34 anni, è uno dei peggiori impianti che c'è in Italia.
1: Questa è un'audizione.
4: Purtroppo mi duole purtroppo che io ogni volta che mi trovo a livello nazionale, perché con i nostri ragazzi per fortuna, grazie alle loro capacità sia personali che dei loro tecnici, ci troviamo a calcare sempre impianti importanti a livello nazionale, e si parla degli impianti di Giulianova. Dice, ma Giulianova che avete fatto? Quell'impianto che ci si fa? Si ripristina, si aggiusta.
1: Dunque, tu lo sai dove che c'era prima dell'impianto lì?
4: Sì.
1: Di Mengiolò. Cioè agricole, pomodoro, patate, tutto. Penso che ora là si potrebbe diciamo, a quelli l'orto, perché l'orto. Il campo di calcio non è stato mai potuto utilizzare. È venuto pure Cappellacci, venne a vedere.
4: Allora, l'impianto di calcio purtroppo la colpa è di chi ne ha fatto un uso improprio nell'ultima fase. Dopodiché io l'ho detto sempre, lo ripeto, e non ho paura di nessuno, perché tanto
1: vista l'età che hai, i domiciliari,
4: esatto,
1: che va, vero?
4: Esatto.
1: Ci siamo accumulati.
4: Io dico sempre che gli amici del calcio hanno utilizzato a loro piacimento quell'impianto, dopodiché quando hanno avuto il castrum pronto sono scappati nottetempo come i ladri.
1: Sì, perché però
4: lasciando lì reti,
1: sì,
4: palloni e quant'altro.
1: Che voi ci buttavate i pesi là e ci stavano le buche.
4: Abbiamo tolto la gabbia dei lanci per il calcio. Abbiamo tolto le pedane dei lanci del peso per il calcio.
1: Chi si allenava? Di qualche periodo sei stato che ci allenava?
4: Chi no? Si allenava? Allora ci si allenava la scuola calcio, intanto, il settore giovanile.
2: Sì.
4: Poi ci si è allenato il Colleresco calcio, l'Annunziata calcio, il Giulianova calcio.
1: Per un periodo anche?
4: Sì, Francesco Giorgini un sacco di volte è venuto
1: perché
4: lì.
1: Perché è disperato, perché il calcio...
4: Al tempo di Quartiglia...
1: Grande presidente.
4: Veniva il Giulianova lì ad allenarsi tranquillamente.
1: Però io mi ricordo le scene terribili, quando pioveva che si allagava tutto, quando andava al paese...
4: Si allagava tutto, dopo fu fatto un ottimo lavoro da parte di Benito Mazzaufo. Benito Mazzaufo, Mauro Bontà ed altri.
1: E loro lo fecero il lavoro, materialmente.
4: Sì, no, materialmente.
1: Appunto,
4: loro con i loro amici e gente che collaborava con il calcio all'epoca hanno evitato che poi si allagasse più.
1: E infatti non si allaga più.
4: Non si allaga più.
1: Però è venuto a vedere Cappellacci l'anno scorso, o 2 anni fa,
4: certo,
1: e disse che non era utilizzabile.
4: Ma non doveva venire Cappellacci, l'avevo detto io.
1: Venne.
4: Sì, perché probabilmente
2: quello è appassionato di ortica,
4: perché probabilmente rendere conto giustamente delle cose.
1: E perché non va bene ma farci l'allenamento? Perché?
4: Non va bene perché il campo fu lasciato all'abbandono nel momento in cui
1: se ne andarono,
4: dopo averci giocato una stagione intera dalle 14:30 alle 22 tutti i santi giorni, compresa la domenica, ci facevano le partite. Quindi questo era lo stato di quell'impianto, che era il fiore all'occhiello per Giulianova, era meglio quello che il Fadini.
1: Scusa,
4: come
1: se tu mi dici 22 funzionava l'impianto di illuminazione.
4: L'impianto di illuminazione?
2: Se fino alle 22 facevano allenamento.
4: Sì.
1: Funzionava, sì, l'impianto di illuminazione?
4: Funzionava quel poco che potesse funzionare. Due fari di quelli che ci stanno illuminavano discretamente.
1: Ma c'è stato un periodo a 4 fari, dimmi.
4: Sì.
1: Oh, a quattro tempi d'oro,
4: i meeting,
1: i famosi meeting, così chiamavo quel meeting.
4: Meeting notturno, atletica sotto le stelle.
1: Come tutte le minate.
2: Sotto le stelle sono fatte.
1: Tutte le cose sotto le stelle eliminate, anche quelle in via Lorsini, ti ricordi? Calice e musica.
4: Quello praticamente dedica sotto le stelle.
1: Del passato, ma passato.
4: Lo abbiamo preso in prestito dai marchigiani che organizzavano manifestazioni in notturna.
1: Vabbè, quindi attualmente com'è la situazione di questo campo in piano?
4: Allora, attualmente
1: parliamo dalla pista.
4: La pista è inservibile.
1: E qui chi è allora? Come vengono?
4: Vengono i ragazzi. Abbiamo solo dei ragazzi, ragazzini che vengono, fanno il salto in lungo,
1: un mini meeting,
4: per forza. Purtroppo questo è è come uno che, però come Stein, uno che ha un vestito, però, sbaglia una volta, due o tre, alla fine si fa sempre.
1: Come ricordava Albani, però stai nel piano delle opere pubbliche, piano ma ci stai.
4: Piano, piano, sì.
1: Quindi una gara vera come quella del famoso di Viviti non ce la potresti fare, no, nessuno verrebbe.
4: Assolutamente, a parte, allora,
1: primo, io mi ricordo che ci mancano i pezzi là, quella pista, sì, è vero? Sì.
4: Ci sono delle corsie dove mancano dei tasselli, dei pezzi, si e sta pezzi, spaccando so. Tutta, praticamente noi continuiamo a farci allenamento perché purtroppo dove andiamo? I ragazzi, quelli che devono fare tecnica specifica, due volte a settimana salgono a terra.
1: Ma scusa, ma sono le pezze, non rischiano i ragazzi anche perché sono piccoli, giovani, di infortunarsi?
4: Sì, ma noi non li facciamo andare in quei punti dove...
2: Le corsie fanno le corsie, ma capito, sono solo le corsie buone.
1: Le corsie ridotte.
2: Per forza.
4: No, abbiamo dei punti dove non...
1: E se una corsa uno vuole superare, come supera? Io sono delle campioni staffette, ho bisogno. Ciao! Dalle macchine ci salutano addirittura, poi palestrieri con Lucia De Midio, buongiorno, di più non può succedere. De Midio, ciao. A questo punto, signor, ti piace questa idea di studio aperto?
4: Perfetto, anzi, bello.
1: Vabbè, quindi un disastro.
4: E niente, comunque, praticamente...
1: E chi ha parlato tu? Dimmi, tu, che promessa hai avuto? Dimmi.
4: Niente, non ho avuto nessuna promessa. Io ho avuto l'incontro con il delegato allo sport, il quale mi ha detto che l'amministrazione comunale presentava, candidava l'impianto di zona orti tra le opere da inserire nel piano triennale del
1: ci sta, l'abbiamo
4: è stato
1: visto,
4: inserito nel bando sport e periferie.
1: Esattamente, però noi abbiamo già partecipato.
4: Allora, a questo punto, ecco,
1: è vinto.
4: Allora, a questo punto il mio pensiero è questo.
1: Qual è?
4: Se a Giulianova ci sono politici molto forti che riescono a catalizzare l'attenzione, e per la terza volta Gesù cade sotto la croce, questi prendono per il terzo anno il contributo,
1: bando.
4: Allora si fa il campo del derby, sì. Altrimenti il campo del derby non si fa né mo né mai.
1: Cioè siamo legati a questo bando?
4: Sì.
1: Ma noi abbiamo già partecipato e vinto.
4: Appunto,
1: quindi
4: due volte.
1: Uno due volte. Vorrebbe dare con un altro, dice, però se ci fosse una classe politica forte, anche a livello regionale, potrebbe.
4: Certo. Tanto oggi la politica fa.
1: Qual è il partito più forte che all'interno dell'amministrazione? Fratelli d'Italia con 4 consiglieri. Quindi
4: vabbè, il discorso è semplice. Discorso
1: hai detto
4: semplice.
1: Tu?
4: Bisogna vedere che.
1: Quello hai detto Chiodi.
4: Bisogna vedere che.
1: Hai detto Chiodi. Noi te lo facciamo, ma tu ci devi votare. Ma stai imbarazzo completo, non da perché i tuoi ideali di sinistra,
4: allora,
1: che poi terzo pure che ha votato a Costantino,
2: sì.
1: Possiamo dire, noi lo diciamo che li abbiamo votato, della sindaco tu, almeno al ballottaggio l'altra volta sì, ti metto tu le elezioni del 2019, va a posto.
2: Fa il peperoncino.
1: Anche se dopo qualche mese passò.
4: Vabbè.
1: Ma non è più niente, non è più niente.
4: Comunque,
1: anche perché nel programma di Tribuiani ci stava lo spray al peperoncino. Al Curto quando venne presentato. Che bella città, ma non è che sei nato qua. Di tutto, cioè, di tutto. Ciao! Ma perché ci salutano? Ma lo sanno ormai.
2: Perché ormai sì.
1: Chiodi. Quindi è un meeting di secondo livello.
4: È un meeting, no, è un meeting giovanile. Dove
1: ecco, giovanile.
4: Potranno mettere
1: me lo lasci
4: in,
1: quello poi?
4: In luce, sì, si potranno mettere in luce i giovani atleti del domani.
1: Insomma. A proposito, ma in notturna?
4: Ma no, in notturna.
1: No, per un certo periodo è stato in notturna, anche a te, negli ultimi tempi.
4: Sì.
1: Perché chi è che te l'aiuta, che ti bravo, chi era?
4: Il buon Renato Di Silvestro.
1: Poi lo stesso Renato Di Silvestro nei tempi di Bartolini stava là in agguato al Castrum, al Fadini, nel caso di Matteo si oscurava lui, cioè,
4: comunque,
1: tutti impianti provvisori,
4: comunque noi ci dava il gruppo elettrogeno e metteva a disposizione un suo dipendente sul posto che se dovesse succedere qualcosa interveniva immediatamente.
1: Possiamo dire grande Renato, perché la gente si scorda.
4: No.
1: Grande Renato.
4: Noi queste cose non le dimentichiamo.
1: Esatto, molto bene. Quindi da dove vengono?
4: Allora, noi abbiamo avuto...
1: Da Colleranesco, da Mugiano.
4: No. Abbiamo avuto contatti da un paio di società della Puglia, le società marchigiane solite.
1: Ma quando vengono a vedere quello?
4: ma vengono con i giovani, con i ragazzi, con gli
2: esordienti. Beh, ma onestamente non è che in Italia ci siano tutti sti campi d'atletica eccezionali, cioè, ma noi,
1: però eravamo la migliore del centro-sud.
2: Ho capito, però
1: ma siamo la peggiore centro-sud,
2: cioè a sud manca, ci sta proprio, non ci sono, quindi ma
1: difendi l'amministrazione,
2: ma no, dipendo la situazione,
1: sta,
2: anche
1: perché
2: insomma,
1: ci
2: ma...
1: sta l'Albania,
2: no, no, non mi frega niente l'Albania, però...
4: io ho visto impianti peggio del nostro,
1: ti sei sollevato,
4: ho visto impianti peggio del nostro, però erano impianti che stavano già pronte per essere, cioè,
2: c'era un'idea di
1: quindi praticamente tu confermi che siamo legati al, oggi sentirò il delegato allo sport,
4: sì, in effetti quello che lui mi ha detto, lui è stato molto
1: realista,
4: chiaro, diciamo, realista nelle cose, non mi ha detto facciamo l'impianto, ci sta qua, vinciamo, no, lui ha detto queste sono le condizioni che io mi sento.
1: Quando c'è il meeting?
4: Il meeting c'è sabato dalle 17 alle 20.
2: Più o meno quanti partecipanti aspettate?
4: Ma diciamo intorno ai 200.
2: Le discipline?
4: Discipline, salto in alto, salto in lungo, salto grillo.
1: Perfetto.
4: Lancio del disco.
1: Di corsa niente?
4: No, di corsa ci stanno gli 80.
1: Ecco.
4: Gli 80 sul rettilineo mezzo sfasciato e i 300 che non prendono tutta la pista perché è un punto dove manca un pezzo di pista, non ce li facciamo correre.
1: Ma se niente conto,
2: guarda che al di là di battute, è lo stato dell'atletica nazionale che dal punto di vista delle infrastrutture è quello, ma se togli qualche caso, qualche perla, qualche
1: come
2: caso particolare,
1: te, come sta messo Terra? Terra
4: è nuovo, l'ha fatto l'anno scorso, 2 anni fa,
2: sì, capito, due anni dopo fa. Quanto tempo?
4: No, ma quello che mi sorprende è Nereto, è stato rifatto l'impianto di Nereto. Non c'è una società sportiva, non so chi abbia chiesto il finanziamento, a chi è stato dato il finanziamento per arrivare in Italia.
2: Il comune avrà partecipato alla cosa.
4: Che poi
1: la famosa
4: dal
1: vibrato,
4: l'hanno rifatto. L'hanno rifatto, come si dice, nottetempo,
1: piegandosi,
4: senza guardare alla realtà, l'impianto non è agibile. Hanno fatto un impianto non agibile, cioè siamo a questo livello noi in Abruzzo, mentre nelle Marche basta che giri l'angolo e trovi un impianto nuovo. Noi quando andiamo a gareggiare nelle Marche, a parte ormai con me si divertono pure, oggi quello col campo sfasciato,
1: va bene?
2: Cioè, vabbè, quando noi avevamo il campo eccezionale, io mi ricordo andavo a correre a Teramo, Teramo faceva schifo. Teramo si correva con le piccole, con il brecciolino, un altro po' ci stava.
1: Io sono diventato campione allenandomi.
2: È un ciclo sui campi che c'è.
1: Il fatto che noi
2: non abbiamo una prospettiva, ma al di là del fatto che è stato messo in opere pubbliche.
1: La prospettiva Agneschi.
2: Non c'è quello è il problema.
4: Purtroppo.
1: Vabbè, comunque
4: c'è stato questo abbandono di quell'impianto. Questo mi è dispiaciuto tanto, continua a dispiacermi, perché una struttura che ce ne sono come poche e che serve alla città, perché quell'impianto serve a tutti, in primis alla scuola, perché abbiamo due scuole attaccate all'impianto,
1: Bindito e Milani,
4: entrano all'impianto da casa loro, praticamente non devono uscire dalla scuola, entrano dentro,
1: ci vengono?
2: C'è il cancelletto, la gente,
4: i ragazzi ci vengono per quello che possono dire, vengono a giocare, non è che possono fare chissà che cosa,
1: i professori fanno quello che
4: possono, però voglio dire, una realtà che ha una scuola attaccata e una scuola che ha un impianto così vicino, se giriamo l'Italia non ne troviamo. Però questo a noi, ai nostri politici 360 gradi, non punto il dito contro nessuno a questo punto, se ne sono fregati un po' tutti quanti all'impianto. Tutti hanno fatto promesse, io dicevo promesse da quasi 20 anni. L'ultimo che fece qualcosa in quell'impianto fu Ruffini, grazie ad Antonio Macera, che riuscì a portare un contributo della regione Giulianova. E stanziarono 100
1: ed era consigliere regionale, e così si fa.
4: E stanziarono 100 milioni, quindi parliamo di oltre 25 anni fa. per fare qualcosa all'impianto. Purtroppo questo è. Noi comunque ci mettiamo tutta la buona volontà, cerchiamo di portare avanti sempre il messaggio dell'atletica a livello giovanile. I nostri atleti, che una volta erano piccolini, oggi sono degli uomini, gareggiano con la Gran Sasso Teramo.
1: Voi quanti ne siete voi iscritti con te?
4: Quanti siamo? Mm. Ecco, facendo il conto della serva siamo un 160, sono soltanto.
1: E dei tuoi gareggiano pure, sì? I tuoi pure gareggiano?
4: Sì, ma i miei gareggiano, sono in pochissimi, perché in questo periodo qua tutta la scuola di atletica è ferma, nel senso che i ragazzi ormai finita la scuola, chiusa la scuola, non si vede più, torneranno a settembre. Quindi i grandi non possono gareggiare perché l'impianto è inibito a loro. I piccolini ci stanno e non ci stanno, quindi i nostri ne gareggeranno una quarantina.
1: Pazienza, va bene.
4: Quindi.
1: Orario, appuntamento, dici tutto. Allora, sabato dalle 17.
4: Dalle 17. Iniziano le gare, l'ultima gara è alle 19.30. Se vogliamo riepilogare le gare che ci saranno, allora ci saranno gare aperte alle categorie esordienti. Esordienti sono ragazzi delle scuole elementari, dall'ultimo anno di scuola dell'infanzia fino alla quinta elementare, sono divise in più categorie, e questi si cimenteranno sui 50 metri, sui 50 ad ostacoli, il salto in lungo, solo i più grandicelli, e i 600 metri.
1: 80, avevi detto che ci sta 80.
4: Poi passiamo alla categoria ragazzi, scuole diciamo prima e seconda media, e ci sono i 60 ad ostacoli, 60 piani, lancio del peso e salto in lungo. Mentre per le ragazze ci sono le stesse gare, in più il salto in alto. Poi per i cadetti 80 metri, salto in alto, triplo, lancio del disco, lancio del peso, lancio del giavellotto. Quindi chiaramente ci sbizzarriamo un po' sui concorsi, perché con la pista scarsa non possiamo abbondare con le gare di corsa, ma facciamo i concorsi praticamente, sia lanci che salti. E stesse gare per le cadette, con la differenza che non hanno il lancio del disco e il lancio del peso, ma hanno i 300 piani. Questo è il programma delle gare, si inizierà alle 17 e terminerà alle 19.30. Ci auguriamo che qualcuno a Giulianova venga a vederlo questo meeting, qualche genitore che venga a vedere i propri figli e si rende conto anche in che impianto gareggiamo, in che impianto ci alleniamo.
2: Jacuzzi.
4: Cosa dire?
1: Così è.
4: Cosa dire di più? Speriamo in tempi migliori che qualcuno si ricordi che Giulianova, oltre a tanti altri sport, ha anche l'atletica leggera, che non è da poco. Quest'anno abbiamo avuto 7 atleti di Giulianova alla finale scudetto allievi. Finale scudetto vuol dire le prime 12 squadre più forti d'Italia, e noi sulla una di queste 12 avevamo 7, la metà della squadra era di Giulianova.
1: Capito?
4: Quindi con un impianto così, preparare dei ragazzi per poter poi esprimersi in un panorama nazionale a questi livelli, insomma, non credo che sia
1: importante. Vabbè. Grazie a Luigi Chiodi.
4: Grazie a voi della disponibilità.
1: A noi, quello, lasci foglietto.
4: Sì.
1: Buona giornata, quindi ricordiamo questo bel mitico, un po' di atleti, vedete un po' di gare, un po' di ragazzi e ragazze che si cimentano in uno sport diverso, dalle 17 alle 20 di sabato prossimo all'impianto di Zona Orti, e lui è il leader da sempre indiscusso dell'Ecologica G, che ci insegue come anni di attività. Sei a 48, eh?
4: Siamo a 48.
1: Noi siamo
4: a 47.
1: Beh, io faccio 50 gennaio.
4: Ma ce 50? Sì. Ma gennaio pure noi facciamo 49, 48.
1: Poi beh, io penso che fosse uno di meno, due?
4: Due.
1: Beh, non fa niente.
4: Vabbè, grazie. Tu è 77.
1: Ti aspettiamo, sì.
4: Tu sei 77.
2: 77 gennaio 77.
4: Noi 79.
1: Vabbè. Grazie.
2: Buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Al momento.
1: Ciao.
4: Che mi aspetti? Eri tu per me?
1: Eh?
4: Ma hai detto?
2: Ti aspettiamo, ha detto.
4: Aspettiamo.
2: No, ti aspettiamo. Vuoi fermare tu?
4: Sì, sì.
1: No. Cioè,
2: allora.
1: No, ci stavo per dire che c'è.
2: Allora, è il momento di passare alla pagina degli auguri.
1: Passiamo agli auguri.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Buongiorno anche a Tidio Torquati. Allora, direttore,
1: oggi 14 luglio è la festa nazionale in Francia, loro vorrebbero vincere la partita proprio anche per fare questa
2: la presa della Bastiglia.
1: Allora, San Camillo dell'Ellis è abruzzese, nato a Bucchianico, in provincia di Chieti, il 25 maggio del 1550. Dopo molte peripezie nella vita militare mondana, molti partono dalla vita militare mondana soprattutto, quindi andava tutto bene. Che succede? Maturò la sua conversione in ospedale, ecco, vedi, dove era stato ricoverato per una piaga inguaribile. È bello antibiotico, vedi?
2: Questo.
1: A contatto con i malati si delineò la sua speciale vocazione al servizio di Cristo nei fratelli sofferenti. Per quest'opera di misericordia fondò l'ordine dei ministri degli infermi, i Camilliani. Morì a Roma il 14 luglio 1614, fammi il conto.
2: 64 anni.
1: Quanti?
2: 64.
1: Sei?
2: Sì.
1: Ma non era inguaribile quella piaga.
2: Beh, pure a me mi pare proprio.
1: Vabbè, così, sembrava inguaribile. Però è chiaro che con gli antibiotici siamo nel 1550, ancora niente, beh?
2: No.
1: Penicillina di quando era?
2: 1800,
1: Pasteur. Grande, Pasteur. Dalla muffa?
2: Mm-hmm.
1: Beh, allora, auguri, che si chiama Camillo. Il nostro vigile non ci
2: il
1: chiama
2: nostro,
1: più.
2: Il nostro vigile
1: solo, non... solo durante il campionato.
2: Sta in riposo, in bello.
1: Ah, sì, ben bello.
2: Allora, tanti auguri di buon compleanno a... queste controllate, posso andare tranquillo. A Patrizia Ciarroni, a Valeria Franceschini, a Sandro Santori, ad Alessandro Venieri, a Giovanni Pompizzi, a Silvia Fontana, a Tiglio Caprioni, a Luigi Marinozzi, a Romolo Lanciotti, a Franco Angelini. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi, vi ricordiamo.
1: Lo conosci, Mario Lanciotti lo conosci,
2: sì.
1: Marinozzi lo conosci,
2: sì.
1: Alessandro lo conosci, no?
2: No.
1: Pompizzi, il dottor Gianni Pompizzi, il dentista, sì.
2: Ah, sì.
1: Ciao!
2: Allora,
1: che devono fare?
2: Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri della regia e vederli pubblicati su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: Prima dell'almanacco devo fare qualche stacco.
2: Va bene, fai qualche stacco.
1: Perché la sera seconda
2: io
1: non
2: hai fumo. Mo me la fumo, ecco. Me la fumo, però intanto volevo scaricarlo l'almanacco che è utile. Tu non chiudere tutto.
1: Non chiudo niente, è solo pubblicità.
2: Vabbè, ma non si apre quella decisione. Poi dopo fai pubblicità.
1: La serie è così in vero.
2: Fai pubblicità.
1: Ecco qua.
7: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. L'Osteria Rosmarino a Colonia è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Colonia, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo! L'osteria Rosmarino a Colonia è il luogo ideale. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sordini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami, Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it.
8: Ho vinto!
9: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
11: Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info.
1: Adesso siamo pronti per passare alla pagina dove c'è uno che ha parcheggiato la macchina, ci ha messo mezz'ora, ma non è convinto perché tra l'altro sta con Romano.
2: Sì.
1: E quindi vediamo se se ne va.
2: No, secondo me va più indietro. Ecco, ecco, però sì. Senza togliere ecco, il freno a moto, togliere il freno a mano.
1: Vediamo se tocca la macchina.
2: Non si ferma, beh.
1: Dai, fermati, che la stai per toccare, fermati. Muori davanti.
2: Ma dove sta?
1: Perché
2: mi deve toccare la macchina mia, se mi tocca la macchina mia esco fuori e tengo l'almanax in goccia.
1: Ho capito, ma perché sta a fare quelle inutili?
2: Non lo so, è un'ora, è venuto in vacanza a Piazza Roma, è un'ora che sta qua. Eccolo.
1: Ma tocca. Ecco. Ciao. Vedi?
2: Non sta salutando. Questo è stalking si chiama. Allora, oggi è 14 luglio, c'è la risposta.
1: No, ma io dico, faccio così, è stupendo, come guarda qua la
2: legge, no.
1: Non ti può stare, no. Gli dico che le fanno la multa,
2: no, ecco.
1: Dov'è, è uscito?
2: No, sta andando indietro.
1: È rientrato nella macchina.
2: Sta ancora andando indietro.
1: Ma va avanti.
2: Peccato non avere la telecamera.
1: Tu pensi a tenere un marito che non parla, una cosa, entra un indeciso.
2: No, ma che avesse menato, se il passeggero avesse menato.
1: Un indeciso di che? Che favo?
2: Ma arriva l'amico, questo è quello che stava con lui in macchina. Poi lui va indietro, lo acciacca. No.
1: Viene, ti sta a posto. L'amico, ecco.
2: Ecco, il terzo era in tre, questo è il terzo. In tre a guardare la macchina, sta.
1: Ma che stai sta parlando? Non riusciamo, da qua non riusciamo a sentire.
2: No.
1: Ma so che anche il secondo è indeciso. Sì, perché sì, guarda la macchina.
2: Ma questo guarda l'orologio e dice, ma che facciamo?
1: Sta guardando.
2: sta guardando l'orologio. Pare che hanno risolto?
1: No, stai ancora a parlare.
2: Beh, no, di se... cosa?
1: Vedi, guarda le distanze.
2: Ma di che?
1: Che ne so, con la macchina tua pure, attenzione.
2: Se mi tocca
1: è una, è una scena surreale, ragazzi. T'apposta!
2: Zitto, idiota.
1: Beh, vabbè. Guardalo.
2: Lascia stare.
1: Boh, parla con lui. Il terzo è arrivato. Ciao.
12: Ciao.
1: Vedi? È arrivato il terzo personaggio. Ma è un parcheggio, perché l'ha presa la Bastiglia il 14 luglio? Gabriele, faccio vedere.
2: No, fallo fare, dai, sta targa di cosa.
1: Dunque, io che ha fatto? Gli in due se ne vanno scoraggiati.
2: Ma se ne va pure il terzo, vediamo, dai, è parcheggiata, fatto. È sceso dalla macchina, ma che si è rialzato.
1: È uscito dalla parte opposta, Gabriele, sul lato passeggiato. Se lo guardi, dico.
2: No, no, no, prendendo, per favore, dai, che non faccio questi. Che ti tracconderei, si chiede.
1: Ma hai visto che ha fatto per parcheggiare? Guarda, questo studio aperto è bellissimo. Allora.
2: Allora, addirittura il Tito Quero su Rete 8 è andato.
1: Sì. Beh, grazie alla nostra, al nostro articolo.
2: Risposta sull'argomento di ieri del, di Andreotti,
1: nessuno,
2: che doveva fare il governo.
1: È la mia farmacia, io sono il medico, tutto in silenzio.
2: Andreotti chiude la partita il 26 luglio del 76, nasce il governo Andreotti III, il celebre governo della non sfiducia.
1: Secondo me è la DC, di tutti quelli che sapevo.
2: La DC governa da sola, senza socialisti e senza comunisti. Vabbè. Il PC sceglie l'astensione, soluzione provvisoria che apre la fase della solidarietà nazionale. Senti. Andreotti ottiene la fiducia con un equilibrio fragile, sostenuto solo da voti democristiani, repubblicani e liberali.
1: Senza miss, vedi?
2: Che senso?
1: Movimento
2: sociale. No, no,
1: no, per dire.
2: Giornate, oggi è giornata dello squalo.
1: Si tenderà quella solidarietà, però poi non gliela faranno fare perché Moro viene ucciso.
2: La giornata dello squalo, focus mondiale sulla conservazione degli squali, specie minacciate da pesca, finning, che è il taglio delle pinne dello squalo, è una pratica cruenta legata soprattutto alla produzione di shark fin soup, tradizionale zuppa di pinna. Beh, fermate.
1: Sono contenta, chi fa tutte queste cose?
2: Zuppa di pinna di squalo diffusa in Cina e in alcune zone dell'Asia orientale.
1: Sì, tutto che gli animali cacciati li portavano, non li voglio.
2: Sì, termine.
1: Messaggio centrale.
2: E declino degli habitat. Messaggio centrale, protezione degli ecosistemi marini e ruolo degli squali nella salute degli oceani.
1: Ma si mangia di persone?
2: È la giornata mondiale dello scimpanzé, ricorrenza istituita dalla Jane Goodall Institute per ricordare il giorno.
1: Che sei, socio onorario?
2: Sì. Di pecorillo, tipo di scimpanzé, per ricordare il giorno del 1960 in cui Jane Goodall entra per la prima volta nella foresta di Gombe e avvia ricerche che cambiano la conoscenza degli scimpanzé.
1: Non un gorilla.
2: Francia.
1: Eccola.
2: Festa nazionale francese, la presa della Bastiglia, abbiamo detto. L'almanacco nel dettaglio, alle 7.50, temperatura di 27,2 gradi, umidità 62%, il clima caldo, il vento a 7 orari, la massima sarà di 31 gradi.
1: Gabriele,
2: la qualità dell'aria è migliorata, 35 è considerata buona. Dimmi.
1: C'ho qua, credo, nascosto una multa.
2: Una vecchia multa.
1: E lo vado a mettere là. Che succede?
2: Te la paghi, Pire, magari... Allora, il sole è sorto alle 5.37, tramonta alle 20.43, il culmine alle 13.10, la durata del giorno è 15 ore e 5 minuti. La luna è sorta alle 5.10, tramonta alle 21.10 e luna nuova visibile al 2%.
1: E a luna rossa.
2: Nati oggi, per favore, per pietà. 14 luglio 1916, 110 anni fa, Natalia Ginzburg, scrittrice italiana, fra le sue opere Lessico familiare e Le piccole virtù. Lessico familiare l'ho letto, non più. 14 luglio 1966, 60 anni fa, Matthew Fox, attore in Lost. 14 luglio 1966, 60 anni fa, Alan Reed, tastierista e fisarmonicista canadese dei Crash Test Dummies.
1: Che ascolteremo?
2: Che ascolteremo.
1: Ma cos'è?
2: Non lo so, la canzone si chiama
1: Io non ho mai sentito, solo vincendo per scoprire.
2: Infatti nella storia, 14 luglio 1581, Edmund Campion, gesuita inglese, viene catturato nell'Inghilterra anglicana. Beh. È accusato di sedizione per la sua missione clandestina tra i cattolici, sottoposto a interrogatorio e torture alla Torre di Londra, rifiuta di abbiurare. Il processo è rapido e dichiarato traditore, la sentenza è la più dura prevista per i reati di stati. Di stato, pochi mesi dopo a Tyburn, Campion viene impiccato, sventrato e decapitato. Davanti alla folla.
1: Perché tutte queste cose?
2: Com'è che parcheggiare per mezz'ora?
1: Sventrato.
2: 14 luglio 1811, in Francia, il giornale di fisica, di chimica e di storia naturale pubblica una memoria del fisico torinese Amedeo Avogadro sul contenuto molecolare di gas, la famosissima legge di Avogadro. Di Avogadro. No.
1: Sì, quello non è la stessa cosa. Cos'è quello? Il caldo Menardo. Quello lì.
2: Dove sta?
1: L'ho messo tra i cimeli.
2: La legge di Avogadro, che dice che volumi uguali di gas diversi alla stessa temperatura e pressione contengono lo stesso numero di molecole, era stata inviata al giornale il precedente mese di gennaio.
1: Non ci credevano,
2: No. Guarda, 14 luglio 1921, 105 anni fa, negli Stati Uniti la giuria popolare dichiara Sacco e Vanzetti colpevoli di omicidio.
1: Questo non va
2: bene. Verdetto arriva in un clima avvelenato. I due anarchici italiani sono già bersagli di sospetti politici e xenofobi. Il processo è contestato, le prove sono deboli, la difesa denuncia irregolarità. La sentenza accende proteste internazionali e apre uno dei casi giudiziari più controversi del Novecento.
1: Non ha detto come va a finire.
2: Se mollice.
1: Lo so, niente il governo italiano.
2: No, niente, protestò. 14 luglio 2016, 10 anni fa, un attentato a Nizza uccide 85 persone e ne ferisce oltre 400. Quando un camion viene lanciato sulle persone che affollano il lungomare di Promenade des Anglais per l'anniversario della rivoluzione francese. L'azione verrà rivendicata dall'autoproclamato Stato Islamico.
1: Già allora
2: che muoio, 2016, 10 anni fa.
1: Beh, appunto.
2: Fasi famose, non ti ricordi quel camion sul lungomare?
1: Sì, scrivere è sempre nascondere qualcosa.
2: La scrittura è un mestiere duro fatto di pazienza. Quando si scrive si cerca una voce, la propria o quella degli altri. Le parole non sono mai innocenti, si scrive per capire ciò che non si capisce. La frase è di Natalia Ginsburg, nata Levi, nata il 14 luglio 1916 a Palermo e morta l'8 ottobre 1991 a Roma. È stata una scrittrice, drammaturga, traduttrice e politica italiana, figura di primo piano della letteratura italiana nel Novecento.
1: Bene. Bene, Vincenzo, bravo come
2: grazie
1: sempre.
2: Vincenzo,
1: allora, sei una risorsa per noi e per la città.
2: Vediamo.
1: Fare bel articolo su piccola città che l'affettivo non vuole fare.
2: Vediamo se
1: un urlo sentito dalla piazza.
2: Sì, guarda che parcheggiata qua. Allora, stanno festeggiando. Allora, vediamo. Sull'ultima ora dell'Ansa c'è qualche notizia. Trump, un accordo con l'Iran è ancora possibile. Questo ormai si è dissociato completamente dalla realtà. Continua a dire che Teheran non avrà l'arma nucleare, cosa che peraltro non avrebbe mai avuto comunque, perché non
1: sta a fare la guerra inutilizia.
2: Trump dice che vuole il pizzo per lo stretto di Hormuz, pure lui. Poi attaccheremo tutte le capacità dell'Iran nello stretto di Hormuz. Media Iran presa di mira una nave americana ostile con missili da crociera. Quindi insomma è riscoppiata la guerra.
1: Quello che risolveva
2: quello che aveva risolto, aveva già risolto 39 volte, 39 volte l'ha risolta.
1: Quelle dell'Ucraina in 4 giorni, questa l'aveva già risolta. L'unica cosa che ha sdoganato Putin è in effetti, quanto tutto l'Occidente che vuole dire e poi fosse nei canzoni di guerra la Russia, vero? Sì. Sai questa idea?
2: Sì.
1: Invece è una forma di difesa.
2: Certo.
1: Per evitare che invade noi. Ma poi c'è il travaglio che tra due fissazioni, Putin e Conte. Il resto è bravo, ma quando tu con
2: è uguale Conte con Putin, è uguale Vannacci con Putin, che ha detto che se i finanziamenti russi sono legittimi, tutti perché
1: gas,
2: no?
1: Il gas russo,
2: ecco. Vabbè, io dicevo, aspetta,
1: che tema?
2: Allora,
1: anche quindi, a livello internazionale, quindi ci possiamo lamentare.
2: No. Salutiamo i nostri amici su Facebook.
1: Ciao amici su Facebook.
2: E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo di oggi, che è
1: non ho l'età.
2: No, non ho l'età, meno male, fortunatamente, perché Vincenzo mi vuole bene. Allora, sono i Crash Test Dummies con
1: Dai, pare che stia piangendo la gente.
2: Questo si chiama la canzone,
1: ma questa va ascoltata.
2: Ma l'ascolteremo.
1: Come fanno a fare questo film?
2: Soprattutto la vedremo, non vorrei fosse un po' spinta anche.
1: Ma fa incendio, Roma torna rossa. Non solo Roma,

0: Questi erano i Crash Test Dummies con e con questa canzone noi chiudiamo le notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, noi ci risentiamo domattina, soliti canali, soliti orari.
1: Ogni persona è diversa.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
1: Compilando un questionario conoscitivo, ti aiutiamo a trovare lo psicologo per te. Il primo colloquio conoscitivo è gratuito.
3: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura

346-046 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere, aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti, bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia, d'arancia siciliana? Qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: What?
2: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sopra le città si spengono. Solo su un foglio mi rispecchio, mentre notte insonni coprono il mio paesaggio. Sfoggio memorie nei ricordi che su un foglio prendono forma, ora dipingono. Cos'è

silenzio spinto. Ora che il mondo fuori dalla stanza resta spento, quindi dipingo mille parole, vedendo fiori sui balconi, dietro vetri e tapparelle chiuse, molte altre cose fuori, ma tante sensazioni che magari non verranno scritte mai, restano in noi, nel più profondo, senza sapere che destino loro poi sto offrendo. Sul foglio adesso non più bianco, la penna scivola e dal nulla cadono parole come gocce.

0: 5 e 42 minuti.
1: A luci spente, soltanto che ho negli occhi vedo l'evolversi di storie, il disgregarsi di famiglie, legati poi da un solo vincolo, pensieri nel silenzio della notte che poi invadono la mia storia, resta una scoria del mio paragrafo.

dipinto e folgorato da un abbaglio, con una penna un foglio fatta tramite, tipo un messaggero in codice, porta consiglio, veglio sul mio futuro e per le strade della notte vedo gente pronta solo a far denaro facile, ridotto all'impossibile.

saper distinguere la strada per poter poi scegliere il mio percorso verso il senso giusto. Questo penso sia il mio cammino verso qualche cosa che ha a che fare poi col mio futuro. Scrivo con gli occhi delle insegne spente, strade deserte, gente pronta poi a cambiarsi d'abito per recitare tutte le note, poi la stessa parte, triste sorte. Io cerco ossigeno per guidare, luci spente per le strade adesso accese nel mio cuore, senza confine, in cerca di qualcuno che starà ad ascoltare le mie parole all'orizzonte, a volte pronunciate sopra un foglio, solo a luci spente senza finte. Se solo contro la realtà cerchi di capire cosa non ti va nel verso giusto, ma del resto io so che questo non sarà soltanto un modo per sprecare inchiostro.

0: e minuti.
1: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

0: da io, ma sono nata.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.